0: specialità di Gaia importare qualcosa che le appartiene, almeno per il 50% delle sue radici, visto certo. che la mamma, insomma, quella parte lì è brasiliana, il papà invece è italiano, delle abitudini musicali, dei simboli musicali, e però adattarli alla cultura italiana. Vi ricorderete un paio d'anni fa il duetto indimenticabile con Tony F.
1: Metto benzina, metto gasolina. Mi fai impazzire, sei bella cattiva.
0: E questa volta fa la stessa cosa con la bossa nova, okay. che però diventa bossa nossa.
1: Bossa nossa.
0: Diventa sì, bossa sì. nossa.
1: Le ha finiti i generi, perché samba, bossa, ci sarebbe, ma non è molto nota da noi, musica popolare brasileira.
0: Beh, ci sono tante altre cose che può importare dal suo paese. Sì, molto bello, si prospetta un'estate in cui la sentiremo spesso.
1: Bella, bellissima.
0: Questa è la canzone che abbiamo sentito ieri mattina con la sua autrice.
1: Cioè, Serena Brancale.
0: Serena Brancale. Ce l'hai ancora a Bobby Solo che canta.
1: La mia...

0: espacial.
1: Ah,
0: es el disco vecchio de Jamiroquai. ¿Y cómo se llamaba Jamiroquai al anagrafe?
1: J.K.
0: J.K. J.K. porque tiene que hacer siempre el figueto. Jason K. se llamaba.
1: Ah, Jason.
0: Jason es, era el nombre.
1: Ah,
0: vai, buona te, Jason K.
1: bestemmia.
0: No, così almeno compensiamo un pochino. Non è che stavamo dicendo male del Veneto. È che se tu sei calabrese, magari l'accento veneto lo, sì, non lo capisci bene. E viceversa.
1: Certo,
0: e viceversa.
1: Poi comunque a parlare che cazzo. È sempre stato...
0: Siamo pur sempre a Treviso domenica prossima.
1: Primo, seconda...
0: Di, scusami, che è una delle tre città di pianura del film. Padova, ma, Venezia e Treviso.
1: Bravissimo. E comunque, amici del Veneto... Si chiama sempre Pasquale di Bolfetta, non è che voglio dire.
0: Se però, però devi sapere che io sono cresciuto in un quartiere che era, diciamo, frequentato, come
1: popolato,
0: dire, popolato, bravo, popolato è la parola corretta. Popolato al 60% da veneti,
1: caspita,
0: 30% da milanesi, 10% da terroni.
1: Noi
0: eravamo
1: pochi.
0: Il 10%.
1: Caspita, sì, così poco.
0: Eravamo visti come esotici.
1: Ah,
0: come
1: beh,
0: come
1: certo,
0: se fossimo arrivati direttamente dalla

0: farti un collegamento fra le cose che dico e le canzoni che metto, ho detto che il Vermont era un posto di pianura. Ovviamente il colonnello Bagatta subito mi ha scritto: è pianura Geneminga.
1: Te l'ho detto anch'io. Facciamo così. Lui ha detto dalle città di pianura del Vermont. Sono le città di fondovalle, voglio dire, anche Colico tutto sommato in pianura.
0: Allora Cinzia fa una recensione, una recensione alla staccionata, recensione molto corretta del film Le città di pianura, dicendo: è pura poesia raccontata con una voce vera, fuori dai soliti insopportabili cliché. L'altro protagonista del film, il vero protagonista del film, mi permetto di dire, è il territorio che abbiamo, dice lei, stuprato con capannoni e villette.
1: Vero.
0: Perché appunto per città di pianura si intendono, tra virgolette, le periferie, insomma, no?
1: Vero.
0: Tutte molto

0: One Nation, One Station.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: la gente che la seguiva, la amava e vuole avere un ricordo, ma proprio un qualcosa che le ha appartenuto,
1: della sua eleganza, della
0: ha
1: sua
0: avuto,
1: sua...
0: Cioè adesso c'è la possibilità di appunto comprare dei vestiti, degli accessori che Paola ha indossato, okay. E che la gente magari sa riconoscere, okay, perché li ha visti anche
2: oggi, domani, dopodomani. Lo spazio, ripeto, si chiama Salone dei Tessuti, via San Gregorio a Milano.

0: modo che almeno abbiate la domenica sera per rigenerarvi. Allora, ogni tanto ci viene a trovare qualche amico, qualche ascoltatore, no? Stamattina è tornata a trovarci Paola, che avete incrociato qualche volta mentre spinge Roberta in giro per le maratone del mondo. Fai anche New York quest'anno, di nuovo?
1: Berlino.
0: Perché adesso cercate il tempo veloce.
1: Certo, esatto.
0: Volete battere il record, esatto, sulla maratona in due. Ho capito. E fra i tanti malcapitati c'è anche il nostro amico Carlo, che è un musicista di professione, Carlo Gaudiello, che suona le tastiere, il piano e quant'altro. Però siccome lui suona, fra gli altri, con un personaggio di cui io ho leggermente stima, cioè Francesco De Gregori, lui non sa dove è andato a finire, perché adesso ti facciamo un interrogatorio.
1: Aiuto.
0: Non era previsto, non è un'intervista. No.
1: Innanzitutto volevo sapere se tu suoni anche questa parte qua. Cioè tu fai questa?
2: Fai questa.
1: Quindi la sai.
2: Questa la
1: sai.
2: L'ho suonata un po' di volte.
1: Ok,
2: sì,
1: perfetto. No, per sapere.
0: È facile. È facile suonarla, è difficile pensarla, forse. È stato difficile.
2: Beh, sì, sicuramente. Infatti ne abbiamo parlato con Francesco. Ho detto, ma come hai fatto a comporre questo?
0: Come ti è venuta?
2: Insomma, lì è proprio un istinto.
0: E poi ci sono diverse canzoni che hanno una serie di accordi simile a queste.
2: Sì, nelle, è vero, come sequenza.
0: Nel repertorio di Francesco, vero, no? Che è un po' il suo marchio di fabbrica.
2: Assolutamente, sì. A livello armonico ci sono delle analogie.
0: Insomma. Senti, io e Matteo siamo venuti ovviamente in religioso pellegrinaggio.
1: Pellegrinaggio, sì. Come si fa coi santi.
0: A vedere la data del, come si chiama il posto, del Fabric,
2: al Fabric
0: a Milano,
2: sì.
0: Strapieno di, certo, di capelli brizzolati, ovviamente, io per primo, concerto molto molto bello, e vicino a me a vedere il concerto c'era Diodato, che è un altro, certo, musicista, sì, peraltro diciamo un mondo simile, il cantautorato italiano, insomma, no? Che era molto curioso,
2: certo,
0: e mi ha colpito, mi hanno colpito le cose che hanno colpito Antonio,
1: sì.
0: La prima era che De Gregori non usa l'asta del microfono.
2: Bene.
0: Lui tiene sempre il microfono in mano,
2: vero, sì,
0: con,
2: sì,
0: nonchalance, sì, un, sì, po', sì, la, un po' la crooner quasi,
2: vero,
0: no?
2: Vero.
0: Ma non l'hai mai visto appoggiarlo su un'asta?
2: Sì, però soprattutto in questo tour nei club ha scelto questa opzione, diciamo, e ha evitato.
0: Perché fa parte di un atteggiamento più informale.
2: Sì,
0: diciamo.
2: forse sì.
0: Ma soprattutto la cosa
1: che mi sembra di sentire quello che gli dirà De Gregori dopo.
2: Sì,
1: ed è questo. Che cazzo voleva Linus? Questo, sono le parole precise. Queste che cazzo voleva Linus? Quattro parole. Queste. Fine. E poi vai
0: però
1: avanti.
0: Però soprattutto la cosa che colpiva lui, ma una volta che me l'ha fatto notare anche me, che non ha il gobbo.
2: Niente,
0: cioè, io sono, noi siamo amici molto di Samuele Bersani, no?
2: Certo.
0: E Samuele ci ha raccontato di non ricordarsi niente dei testi delle sue
1: Samuele
0: canzoni.
1: Samuele va oltre, ha il quaderno su cui ha scritto
2: bellissimo,
1: le canzoni. Non è male.
0: Invece Francesco non ne ha bisogno.
2: Niente, no, non ne ha mai avuto bisogno, anzi.
0: Eppure sono dei testi anche abbastanza elaborati,
2: sì,
0: poi spesso lui anche per sorprendere magari suona delle canzoni minori,
1: certo,
0: e uno dice chissà come fa a ricordarsela. Se ricorda tutte.
2: Le ricorda tutte, senza problemi, mai avuto insomma defiance mnemoniche.
1: Non è una gufata, riportatelo.
2: Ci mancherebbe. No,
0: sì. Dal punto di vista del musicista, com'è suonare con lui? Cioè
2: allora,
0: la sua musica è più elaborata di quello che si può percepire, cioè che l'uomo della strada.
2: Sì, su alcuni pezzi ci sono veramente soluzioni armoniche che io ancora oggi mi chiedo come abbia fatto lui. Mm. Ne abbiamo anche parlato, lui dice che è istinto pure, perché effettivamente lui non arriva da una preparazione
1: però
2: accademica.
1: Però intendo dire, l'esecuzione è agile? Devo dire che c'era del verissimo in quello che ha detto Linus, cioè apparentemente sono strutture armoniche semplici.
0: Però
1: no?
0: Tu vedi il concerto e ci sono quanti musicisti in scena?
2: Dunque siamo, adesso devo fare il conto, siamo
0: 6-7,
2: sì, più o meno, 6-7.
0: Non ti immagineresti che ci sia bisogno di così tanta gente per comprare?

0: qualche fraintendimento.
1: Okay, ok, ok.
2: Come tutte le amicizie.
0: Ma in questo momento, questo è un momento di grande amore tra Milano e Torino.
1: Bene,
0: e
1: bene.
0: Sono venuta a celebrarlo qui.
1: Molto bene.
2: Senti, io voglio sapere, gli scrittori sono più malleabili rispetto, che ne so, ai cantanti, agli attori? Cioè fanno i capricci, vogliono il camerino con delle cose...
0: Allora,
2: senza fare nomi, ce ne sono di complicati da gestire?
0: Diciamo che abbiamo a che fare con un narcisismo che credo che riguardi
2: tutti gli artisti.
1: Narcisismo nel nostro, nel campo dello show business è un complimento.
0: Sì, certo, è una caratteristica della personalità che è molto utile poi a fare dei bei libri, a scrivere delle belle canzoni. Diciamo che le richieste e le aspettative degli scrittori e delle scrittrici sono più basse di quelle degli attori.
2: Sembra che sia gente che in qualche modo
0: si adattano di più, ecco. Poi, non chiedono il red carpet, però
1: lo scrittore
0: un po' ci si sentono.
1: Lo scrittore è schivo per definizione, perché comunque
2: riservato.
1: Scrive una cosa, non è che fai fotoromanzi che si vede la sua faccia.
0: Però gli piace anche molto farsi fotografare.
1: Naturalmente
0: anche
2: si sottopongono ancora alla tortura del firmacopie una volta.
0: È una tortura, è una croce, ma è anche una delizia, perché è anche un po' lo scopo.
2: Però c'è qualche scrittore, senza fare nomi, che ti dice: no, però io il firmacopio non me lo fate fare.
0: Per finta, sì.
2: Perché poi alla fine fa un po' di scena.
1: Brava, giusto.
2: Senti, quest'anno il salone si divide in 9 sezioni.
0: Certo.
2: Io le elenco e tu mi dici che cosa si differenziano. Per esempio, la prima, quella di cui più si parla, è Il mondo salvato dai ragazzini.
0: Perché il titolo del salone di quest'anno, Il mondo salvato dai ragazzini, che è un libro di Elsa Morante del 1968, ma è soprattutto una speranza.
2: È un segnale di speranza questo.
0: E quindi abbiamo anche affidato proprio una sezione del salone a 5 ragazze e ragazzi tra i 19 e i 24 anni che hanno scelto gli argomenti da trattare, gli incontri da fare. Ad esempio c'è questo incontro che io voglio assolutamente seguire, che è l'amore ai tempi del like tattico. E insomma ci spiegheranno.
2: Il like tattico è molto bello.
0: Sì, voglio sapere come si usa. Mettere like.
1: Tu che interpretazione dai, Matteo, a questo
3: titolo?
1: Il
3: like tattico è: io conosco lei e voglio far colpo in qualche modo, ma non riesco a dirglielo. Allora vado sul suo profilo Instagram, vado indietro di 2 anni e metto
2: un like a tutto.
3: A una foto soltanto, in particolare dove non c'è lei esposta, ma c'è un paesaggio, quindi non sono tanto
2: sei laido.
0: Precisamente
2: Madonna,
0: questo.
2: Quanti anni hai, Matteo?
3: Quasi 80.
2: Però mi permetto di fare un'eccezione. Ci vorrebbe una sezione che si dovrebbe chiamare, magari l'anno prossimo, I ragazzini salvati dal mondo. Nel senso che il mondo sta uccidendo i ragazzini per via di questo tipo di atteggiamento, no?
0: Infatti la domanda successiva è: chi salverà i ragazzini dal
2: Bravissima.
0: Mondo?
2: Bravissima. Poi c'è la sezione arte, curata dalla Melania Mazzucco in questo
0: che
2: caso.
0: Che è una grande scrittrice, studiosa, esperta di arte, che appunto incontrerà a sua volta scrittrici, esperte di arte, artisti e artiste per indagare questo mondo.
2: Vi dico la terza, poi mettiamo una canzone. La sezione cinema, curata da Francesco Piccolo, chi meglio di lui, che scrive
0: scrive anche
1: un bellissimo libro su Totò, che vi invito a comprare perché è stupendo,
0: è veramente bello.
1: E però è uno sceneggiatore, insomma è uno che di cinema ne mastica. Poi ci sarà anche Carolinus Furio Andreotti, cioè lo sceneggiatore di Paola Cortellesi, che
2: ma c'è anche Paola Cortellesi,
1: naturalmente, c'è Paola
0: Calenda.
1: Paola che sarà al centro scena.
2: Questo è Furio Andreotti,
1: è
2: tu non lo conosci, ma
1: l'imitazione che conosco solo io. Però
0: è convincente,
1: è convincente, bravo.
2: Mettiamo una canzone.

0: 11:12, Radio DJ, siamo con Annalena Benini, detta anche Altalena, da piccola inevitabilmente. Come mai questo nome?
1: È un nome di famiglia, è un nome di famiglia molto tramandato che mi faceva disperare da bambina proprio perché
0: invece?
1: Tutti mi chiamavano Altalena.
2: Beh, adesso è molto bello.
1: Però
2: invece.
1: Adesso
0: sì, sì, sei soltanto
1: però
0: tu.
1: Però Linus che... mi chiama Altalena. Lo
2: ma perché è uno stronzo? Ma fa finta perché è un tenerone. E Linus quando era in prima elementare metteva i puntini a forma di cuore sulle i. E la maestra lo ha preso per l'orecchio.
0: Pensa che roba. Sì, io avevo già finito il dettato mentre aspettavo che gli altri finivano. Ho ripassato tutte le due paginette e ho messo un cuore al posto del puntino su tutte le i.
2: È da lì che inizia.
0: Bellissima. La maestra, quando gliel'ho consegnato, mi ha fatto accompagnare dal capoclasse in giro per tutte le altre prime a fare vedere quanto ero scemo.
1: Cioè, ed è
0: ma
1: lì
0: io
1: che
0: sono
1: sei
0: ancora
1: diventato
0: qua.
1: Un artista.
2: È diventato un artista, lì che è diventato cattivo, diciamo.
0: Allora, a questo proposito, c'è una sezione che si chiama Crescere.
1: Esatto, la sezione che si chiama Crescere, che è affidata
0: sul
1: a Matteo
0: disagio
1: Lancini,
0: giovanile.
1: psicoterapeuta, e che è proprio vuole illuminare questo momento di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, l'adolescenza, momento diciamo di grande potenza ma anche di grande fragilità.
0: Beh,
1: e
0: in
1: difficoltà.
0: In questo momento in particolare.
2: Ci sarà Daria Bignardi, ho visto che c'è Ernia, il rapper, insomma.
0: Sezione informazione curata dall'amico Francesco Costa, quindi gli amici del Post.
1: Da Francesco Costa, e quest'anno c'è addirittura Bernie Sanders.
0: Urca,
1: con
0: davvero?
1: Francesco Costa.
0: Non c'è scritto sui miei appunti, davvero?
1: Perché è stata una
0: quanti
1: sorpresa.
0: Quanti ha Bernie Sanders? 800?
1: Più di 80, ma portati molto
0: portati
1: bene.
0: Portati molto bene.
2: Leggerezza.
0: La sezione leggerezza.
1: La sezione leggerezza curata da Luciana Littizzetto vi riguarda.
0: Esatto, per chi non lo sapesse ancora, venerdì prossimo alle ore 18 io e Nicola saremo ospiti di Luciana.
1: E noi ne siamo molto felici.
2: Ospiti di Luciana con anche dose presta del ruggito del coniglio. Diciamo quattro supereroi insieme.
0: Scusa, il vecchio leone col ruggito
2: del
0: coniglio.
2: Del coniglio.
0: Pensa
2: siamo
0: che scontro
2: veramente,
0: titanico.
2: No, veramente sono molto orgoglioso di questo incontro.
0: E poi la sezione editoria con un ciclo di conversazioni sulla carriera editoriale, una cosa più tecnica questa,
1: sì,
0: se vogliamo. No?
1: Teresa Cremisi, che è la presidente di Adelphi è la casa editrice di Carrère.
0: Emanuel. Emanuel che è ormai in giro per l'Italia
1: esatto.
0: In questo periodo, d'altronde la Francia è appena di là dalle Alpi.
1: Con il suo nuovo romanzo, Colcuz, che verrà a presentare anche al Salone in dialogo con Concita De Gregorio, e sarà il sabato.
0: Ma soprattutto il 14 maggio c'è la lezione inaugurale di Zadie Smith.
1: Di cui sono molto fiera perché Zadie Smith è una grande scrittrice che amiamo tutti moltissimo e dedica proprio la lezione inaugurale al tema del salone, quindi all'adolescenza. La lezione si intitola La caduta e viene con il suo nuovo libro che è questa raccolta di saggi che si intitola Vivi e morti.
0: Senti, ti aspetto una settimana in cui dormirai poco?
1: Dormirò poco perché caratteristica del Salone del Libro è che la sera ci sono le feste.
2: Cioè anche gli autori, i lettori si divertono.
1: Divertono.
2: Dove le fate? In biblioteca le feste?
0: Ma sai che Torino è famosa per...
2: Peccaminosa.
0: C'è una diversione un po' d'arte.
2: Peccaminosa.
1: In cui si balla. E anche gli scrittori ballano.
2: Certo si ballano.
0: Allora, oltre a noi ci sono anche gli amici di Radio Capital e di One Podcast. Insomma, Radio DJ e il Salone si vogliono tanto bene. Grazie Annalena.
1: Grazie a voi,
0: e buon lavoro.
1: Un piacere, grazie.
0: Ci vediamo tra una settimana.

0: PlayStation.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
11: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies, che sono le lucciole,
2: sì,
1: fondamentalmente.
2: Sì, tra
1: attenzione
2: poco
1: a non prendere lucciole per lanterne,
2: lanterne,
1: che è un modo di dire che se glielo dici a tua figlia ti guarda e ti dice: ma papi, ma cosa sono le lucciole?
3: Vuol dire? Vuoi dire Roma per Toma? Allora
1: facile anche quello. Dov'eri a mettere like,
3: sì, tattici?
2: Like tattici nucleari, tra l'altro. Annalena.
3: Sì, sì.
2: E, no, niente, allora questo pezzo qua che abbiamo appena ascoltato, ho detto vabbè, sarà dei sei mesi fa. No, ma forse di un anno
1: no,
2: fa,
1: dieci anni.
2: No, no, quasi 20, 2009.
1: Ma è la stessa cosa che se tu pensi a me, no?
2: Sì,
1: Lino,
2: sì.
1: Quanti anni avrà?
2: 40.
1: Forse 45.
2: 45, ma 50, più 5.
1: Ormai 90, ma sono ancora qua, ragazzi.
2: Bravo, bravo.
1: Allora,
2: bravo.
1: Tra poco c'è Aldo Rock, ma c'è ancora un po' di aria.
2: A proposito di novantenni.
1: Parte il Giro d'Italia oggi, parte curiosamente da una nazione poco frequentata dal punto di vista ciclistico, e cioè la Bulgaria,
2: sì,
1: che però fa parte di quel blocco di nazioni ex Unione Sovietica, o quantomeno del blocco sovietico, che negli ultimi anni si sono aperte all'Occidente. Insomma,
2: naturalmente, si sono affrancate,

0: sensazionale. E poi ci sono le due che vanno appunto in finale nell'Europa League, una delle quali è l'Aston Villa, l'altra non me la chiedere,
1: nemmeno
0: che non me la
1: io
0: ricordo,
1: secondo te io le so.
0: E poi le due di finale di Conference, anche qui una non me la chiedere, l'altra è il Rayo Vallecano, che è la terza squadra di Madrid. Beh, su sei allenatori, quattro sono spagnoli.
2: No. Ma questa è una cosa incredibile. E che, come possiamo
0: vabbè,
2: fare?
0: Statisticamente no, è importante, ma, insomma. No, significa che è una scuola...
3: Aston Villa.
0: Come Friburgo-Aston Villa.
1: Che cos'è questa? Conference o Europa,
3: Europa
1: League?
3: Europa League. E poi Crystal Palace. Rayo
1: caspita, il Crystal Palace.
3: Conference.
0: Sì, potrebbe succedere che solo squadre inglesi vincono le coppe.
1: Vabbè, non è
0: se
1: male.
0: Arsenal, Aston Villa e Crystal Palace vincono. Ma, forse anche già sulla
2: facoltà. Ma i ragazzi come la prendono sta cosa?
1: No,
0: come parlassi col muro.
1: Perché ragazzi... No, ma che pirla ci siamo. Che poi lui si concentra su di te che sei l'unico che non sa. Però a me piace l'evenienza, questa evenienza, tutte squadre UK per gli scommettitori, perché sicuramente
0: ci sarà una puntata
1: una
0: di questo
1: puntata,
0: genere.
1: Sì, certo, UK, quella roba lì.
0: Ma insomma, nel frattempo a Angie non gliene frega niente di quello di cui noi stiamo parlando e vuole sapere di nuovo che cosa sono i like tattici.
1: Ma se l'abbiamo detto.
0: Però lei magari lo stava sentendo 20 minuti fa, sai che c'è un ricambio costante di ascoltatori.
1: Allora facciamo un altro esempio, sempre con due sconosciuti. Che si conoscono.
2: Il ragazzo o la ragazza vuole fare colpo sul, sai, no? Quando uno si incontra c'è uno che scappa e l'altro che insegue.
0: Sì.
2: Quello che insegue va sul profilo.
1: Però altro, io la farei un po' più lontana, cioè ciao, come ti chiami?
2: Giovanni.
1: Giovanni.
0: Devi sapere qual è il suo profilo.
1: Più o meno,
0: Giovanni ce
1: più o meno
0: tanti.
1: lo capisci qual è il suo profilo, gli amici.
2: No, fai una foto insieme
1: bravissimo.
2: E lo tagghi.
1: Bravissimo.
2: Com'è il tuo tag? Allora in quel modo
1: vedi.
2: In quel modo tu capisci.
0: Secondo me
2: con
0: te di sera vai in giro a fare queste cose
2: con enormi risultati.
0: Vabbè, acquisito il tag
2: e tu cosa fai per fare colpo sulla persona che ti interessa?
1: Lo segui o no?
2: Non lo segui
1: per carità.
2: Perché poi altri vedono che tu lo segui e quella roba ti espone a un rischio di reputazione. Allora tu che cosa fai? Vai indietro.

ci vuole una laurea, bisogna essere bravi per fare le cose che diceva Matteo pochi istanti fa. Era Coez, la canzone fa parte della colonna sonora del film di Zero Calcare che uscirà a breve.

0: Caro il mio age group.
1: Anni 70, com'era la canzone in Vespa? In Vespa?
0: No, c'era una canzone che si chiamava 74-75.
1: Ah, sì, sì,
0: ti bella, dico, dei Connells, molto bella. Bella. E qui siamo 70-75. Buongiorno Aldo.
1: Buongiorno, come state?
0: Bene, molto bene.
1: Il vento malevolo lo sentite?
0: Malevolo?
2: Pochino.
1: Sì, vento da est, pioggia, eh?
2: Pioggia.
0: Domenica. Basta che non piove domani, dai, che voglio andare in bicicletta.
2: Però c'è il vento, Carolina. Sì. Non devi mettere davanti
0: Mario. Metto
2: davanti
0: Mario, chi Mario.
1: Ma tu
2: non
1: sai,
2: Fagetta, un Mario più grosso.
1: Sapete il vento che ho trovato a Jesolo?
0: Ma l'hai trovato dietro, però, a giudicare dalla prestazione che hai fatto.
1: L'ho trovato i giorni prima.
2: Che cosa hai fatto a Jesolo, caro Aldo?
1: Beh, Jesolo ho fatto 4 giorni in paradiso.
2: Benissimo.
1: Questo, di questi tempi non è facile trovare un paradiso.
2: Ma è culminato con un triathlon o con una
0: un mezzo Ironman.
1: Sì.
2: Che vuol dire, Carolinus?
0: 70.3, cioè 1,9 km di nuoto, 90 km di bicicletta e una mezza maratona per finire o per gradire.
1: Sai, Linus, riflettevo che nel 2027 sarà 25 anni che tu hai fatto la maratona di New York. Indovina cosa ho pensato.
0: È un ottimo momento per morire.
1: No, esatto. È un ottimo momento per cimentarsi nel 70.3 di Jesolo.
0: Cioè, perché avrò 70.3 anni.
2: Esatto.
1: No, avrai una maratona di New York sulle spalle.
2: Certo.
1: 90 km in bici con gli spietati,
0: pedalate. E il nuoto, amore mio.
1: Il nuoto, io ti sono a fianco.
2: Allora andiamo.
0: Ho già fatto questa esperienza.
1: Tu sai che noi ci
2: prima di andare dove dobbiamo andare, voglio sapere com'era il mare a Jesolo.
1: Il mare era protetto dal dio Canalò.
2: Ok, perfetto.
1: Quindi questo
2: che non è
1: era un po' infreddolito il dio, nel senso che l'acqua era fredda, erano 15 gradi. Penso il vento, la bora, vento 50-60 km all'ora, ha portato l'acqua fredda dell'inverno. Quindi
0: era più freddo di come dovrebbe essere a maggio?
1: Sì, almeno un paio di gradi, diciamo

0: 16-17.
1: Però visto che hai una muta nuova.
0: No, è sempre la stessa, con le ferite. Sai che c'ha delle cicatrici, perché vivere vuol dire
1: la
0: avere
1: muta
0: cicatrici.
1: Vecchia sembra una balena aggredita dai calamari gigari.
0: Sì, esatto,
1: sai che lasciano le strisce con i tentacoli.
0: Hai ragione, pensa, ma io ci sono affezionato, io ho tante mute, cioè ho un harem di mute.
1: Ok, ma prendi sempre quella.
0: Prendo quella che mi ha regalato Dan. Di Pula è un allenatore di golf ed è un grande.
1: Ma quando
0: Iron
1: te l'ha regalata?
0: Me l'ha regalata 4-5 anni fa.
1: Ah, vabbè,
0: ed era già usata, da 4-5 anni.
2: Velocissimamente, ma, purtroppo temo che ti mandiamo all'aria tutto oggi.
0: No,
2: cosa hai mangiato prima e cosa hai mangiato dopo?
0: Devo ringraziare la comunità di Jesolo che mi ha sfamato. Ma tu non sai come mi hanno sfamato, mi hanno coccolato.
2: Scopo,
0: cioè io
2: ragazzi.
0: A Jesolo non ero nella laguna, ero nella Bambagia.
2: Bravo.
0: Cioè una cosa incredibile, era un giardino magico. Jesolo è un magic garden.
1: Senti, però prima di fare 1900 metri di nuoto non puoi mangiare troppo.
0: Io sì, io mangio.
1: Addirittura Dusty Springfield.

0: Come mai questa scelta musicale così romantica?
1: Beh, Jimmy Webb, questo è un pezzo di Jimmy Webb. Ho una compilation bellissima che un giorno ti presterò.
0: Forse
1: sai quello che ha scritto Wichita Lineman.
2: Sì, è molto
1: bravo. Lui era. Ho fatto vedere una foto di Jimmy Webb a Farolfi. Assomiglia molto a Farolfi.
0: Sì, sì, sì. Poi è uno che negli anni 60 già c'aveva sì. Internet.
2: Beh, d'altronde Jimmy aveva Webb.
0: Tu mi insegni. Vabbè, torniamo a noi. Sì. C'è qualcosa che volevi raccontarci a parte quello che ti abbiamo chiesto?
1: Sai che ti ho parlato dell'acqua fredda, ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché due giorni prima della gara, per la prima volta, mi hanno portato questo gruppo di triatleti, uomini dell'estremo, lagunari, proprio lagunari che pedalano nella laguna dietro Jesolo, ed è un posto fantastico. Avete mai sentito parlare di Lio Piccolo?
2: No.
1: No. Lio Piccolo è un paesino, ma no, sono quattro case, una chiesa, un monastero dei padri armeni. Arrivi su questa strada in mezzo alla laguna, e la laguna è veramente un magic garden, e da lì vedi il campanile di Torcello, vedi il campanile di Burano, ed è un posto magico. Pensate, ho fatto anche un selfie. Cioè questo cioè, per dirvi,
0: non so neanche che cos'è un selfie.
1: Non lo so, però c'era uno che faceva le foto, e ho fatto le foto con tutti i miei
0: rubato l'anima.
1: Ma che lì i padri armeni volevano chiedermi di entrare nel loro ordine religioso, ma io appartengo a un altro ordine religioso.
2: Senti, Prima di leggere il diario di un uomo, velocissimamente, volevamo sapere una cosa. Sei arrivato secondo nell'age group.
1: Il primo quanto è arrivato?
2: No,
1: è arrivato due ore prima di me.
2: Non mi interessa, voglio sapere quanti eravate nell'age group.
1: Ah no, parecchi, perché dietro di me, quando io ho rinunciato alla slot, ce n'erano altri e uno l'ha presa. Quindi
2: non sei arrivato secondo su due?
1: Assolutamente no, tu fai bene a pensar male, ma questa volta hai sbagliato.
2: Bravo.
1: Perché a Jesolo tutti pensano bene di me.
2: Bravo,
1: tutti. Posso
2: bravo.
1: Ringraziare il sindaco, assessore, il presidente degli albergatori, il mio amico Matteo del J44, dove faccio delle colazioni da spettacolo.
2: Aver rotto le palle,
1: quelli dell'Aglio.
0: Grazie Andrea Camporese.
1: Grazie Andrea Camporese.
3: Anche Luca Bugoni.
0: Basta.
1: Voglio ringraziare.
0: Vai col diario.
2: Ma guarda te.
0: Vai col diario.
1: Vado col diario.
2: Diario di un uomo.
1: Dal diario di un uomo. Il profumo del mare di Jesolo è il profumo di chi viaggia controvento, è il profumo delle gare di Ironman che si diffonde in tutte le direzioni fino alla fine del mondo. Un profumo che rende ogni istante vivo e vero. E poi c'è la regola monastica, un dono per tutti i triatleti. Gareggiando non si entra in nessun ordine religioso, ma si fa ordine dentro se stessi. Forse nel caos della routine quotidiana ti risulta difficile capire se la tua vita è armoniosa e fluida. Allora devi venire a Jesolo. Il suo sole ti scalderà e illuminerà l'oscurità intorno a te. E se la vita ti ha segnato con i tatuaggi del dolore, con l'Ironman torni alla

0: detto bene, Aldo Rock, come un'araba felice, una volta scavalcato il muro dei 70, ha cominciato a migliorare.
1: Beh, la calandra, sai che discende dalla fenice, eh? Uh-huh. È un uccello che discende dalla fenice, dalle ceneri, così dicono.
0: Aldo Calandro, vedi?
2: È la calandra.
1: No, detto calandro dalla polizia stradale. Però negli Iron mi hanno sempre aiutato la polizia stradale, perché essendo l'ultimo, in pratica mi scortava sempre la polizia stradale.
0: Quindi... E perché non hai comprato subito la possibilità di andare a fare le finali? No, perché questa è una cosa molto bella che non tutti sanno, no? Se sì. Tu partecipi a una gara di questo genere, che sono gare di un circuito internazionale, e ti qualifichi...
2: Che si chiama Ironman? Cioè Ironman è un
0: marchio registrato. Poi sì. Ce n'è un altro che è quasi simile, sì. Ma il vero Ironman è quello con l'omino, sì. Che molti si sì. Tatuano sul polpaccio.
2: Esatto.
0: Vabbè, se tu ti classifichi nei primi due o tre posti, a seconda di quanti sono gli slot che vengono assegnati, hai diritto di partecipare alle finali.
1: Sì.
0: Ok?
1: Una specie hai di diritto, campionato del mondo.
0: Hai diritto, ma è un diritto che poi devi pagare, non soltanto con la fatica che hai fatto, ma anche col vil denaro. E devi pagare denaro. Lì, su sì. Quel momento.
2: Concilia, concilia.
0: Bravo,
1: cioè devi
0: bravo.
1: Avere.

affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Forse li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 6. Hola DJ.

0: abbonamento elettronico. Ragazzi, ma che perla abbiamo nel nostro palinsesto? Incredibile, maestro. Tutto questo senza dire una parola. Incredibile, guarda, veramente una roba che fa venire i brividi. Meglio passare a Roma, dove i brividi secondo me non ci sono perché starà tornando il caldino. Sabri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Com'è la temperatura a Roma invece? Dai, si sta riprendendo.
1: Bene. Sì. Sì, sì. Ha fatto fresco gli ultimi giorni, ma si sta bene adesso.
0: Sì, ma piove come qua a Milano al nord, che c'è stata una settimana che tra pioggia, robe così, un incubo
1: non
0: ha tenuto.
1: Ha fatto la cosiddetta gnagnerella.
0: Please translate gnagnerella. What does it mean? Cosa vuol dire?
1: La gnagnerella è la pioggia, quella sottile, fine, quella che dà solo fastidio.
0: Ah, ok, certo, la pioggerellina che rompe le balle, quella,
1: sì,
0: quella
1: esatto.
0: Classica, quella che dici non è abbastanza pioggia da metterci l'ombrello, ma è abbastanza da rompere le scatole se tipo sei in macchina, giusto?
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: Cioè, la parola è perfetta.
0: Gnagnerella è un termine tecnico che dovremmo esportare sicuramente. Ma tu

0: Ma in che senso io andavo al liceo quando era uscita questa canzone? Impossibile, non può essere che questo pezzo del 2006. No, non ha minimamente senso, anche perché sembra uscito veramente molto molto dopo, è proprio profuma ancora di nuovo. Sister Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Due cose su questa canzone. Intanto era proprio il primo singolo degli Sister Sisters e mi ricordo che al tempo erano stati veramente molto spinti, molto promossi, erano un po' i pupilli di Elton John. Elton John al tempo era stato uno dei, diciamo, dei promotori dei Sister Sisters, e il successo mondiale che hanno avuto è anche grazie a Sir Elton John, quindi così una cosa che mi ricorderò sempre di questa band. E poi è bello perché I Don't Feel Like Dancing, che è il titolo, no, della canzone, è un, anche qui se uno magari sta imparando inglese così, è un buon modo per ricordarsi come si dice non ho voglia di, cioè non ho voglia di far qualcosa, I don't feel like doing something, no? E quindi non ho voglia di, I don't feel like dancing in questo caso, non ho voglia di ballare. E niente, è una cosa che siccome ai tempi ero ancora convinta di voler fare la traduttrice, poi la vita mi ha portato, come sentite, altrove, io mi ricordavo tutte, insomma, tutte le varie canzoni quando avevano delle espressioni che non erano quelle che si studiavano proprio sui libri di scuola, allora cercavo sempre di annotarmi tutto e mi ricordo appunto che questa I don't feel like dancing me l'ero messa nel cassettino proprio per dire vedi, è un'espressione che si usa, I don't feel like, e anche la nostra mezza madrelingua, ma mezza no, Sabrina, mi conferma che I don't feel like è proprio un'espressione di uso comune, non è una cosa, diciamo, aulica o che si usa solo nelle canzoni, è proprio una cosa normale.
1: Si usa quotidianamente.
0: Vedi, perfetto, grazie. Così ho il sigillo di approvazione anche di Sabrina Nifato. Ma tra l'altro io non ti ho mai chiesto il cognome del lato inglese della famiglia, si può sapere o no?
1: Sì, sì, Ditchburn.
0: C'è Maurizio che ride molto, perché già ride molto per il tuo cognome artistico Ninfadora, perché ricordiamolo, noi per anni abbiamo pensato che fosse il tuo vero cognome
1: e
0: non ti trovavamo sulla rubrica, poi abbiamo scoperto che non era, e quindi Ditchburn, che figo però, ma scusa, non potevi usare quello come cognome artistico?
1: Cioè, lo spelling era ancora più difficile rispetto a Ninfadora.
0: In effetti, sì, vabbè, comunque stai parlando con Florenzia di Stefano Abiciain, ti volevo dire, amica. Quindi, vabbè, abbiamo condiviso una sorte brutta. Comunque, Sabrina Ninfadora in effetti è meglio. Ma torniamo a noi piuttosto, anzi a voi, perché come sempre ci chiediamo, no? Come mai siamo svegli a quest'ora? Chi ce l'ha fatto fare? Per cosa? Per chi?
2: Per il mutuo, per le bollette, per la rata della macchina. Per mangiare, per riscaldarmi,
0: okay.
2: Ogni tanto per prendermi l'aperitivo.
0: Ci sta.
2: Questi sono i motivi per cui sono sveglio da presto.
0: Quindi non c'era uno che magari era ma sì, sono sveglio a quest'ora perché volevo proprio sentire in diretta Ola DJ, oppure non lo so, motivi felini, niente. Qua veramente ordinaria amministrazione. E vabbè.
2: Cara Flo,
0: eccoci.
2: Carissima Flo,
0: dimmi.
2: Sono sveglio dalle 4:20.
0: Perché?
2: Perché? Perché?
0: Perché?
2: Perché sono povero come la merda.
0: Ma no!
2: Devo lavorare, quindi
0: senti.
2: Ci sono tante alternative.
0: Ho capito.
2: Marco da Casaletto Ceredano.
0: Ho capito, ma manco a fa così, insomma. Dai, troviamo una cosa positiva. Ma tutti che sono così smonati stamattina, ci sarà qualcuno che è sveglio per motivi felici?
3: Ciao Flo, sveglio a quest'ora e già in macchina per un'escursione
0: Ole.
3: In Italia.
0: Oh.
3: La prima impegnativa dell'anno.
0: Bene.
3: Ciao.
0: Benissimo,
3: Dodo.
0: Dai Dodo, almeno tu nell'universo che sei lì contento, sei sveglio per un buon motivo. Anche Daniele tra l'altro è sveglio per lo stesso motivo, sta per andare a camminare in montagna con un amico che l'ha invitato ieri sera all'ultimo momento e quindi dice niente, mi chiedo ancora perché io gli abbia detto di sì ieri sera. Perché ieri sera tu pensavi che questo sì era il sì per il Daniele del futuro, è una cosa, tu dici sì sul momento, tanto ci penserà il Daniele di domani, ma il Daniele di domani era il Daniele di adesso. Quindi che ti tocca farlo evidentemente. Però sì, ogni volta che ci prendiamo degli impegni dobbiamo pensare a noi stessi del futuro. Noi stessi del futuro saremo felici, saremo fieri di questa decisione presa? 90% delle volte vi assicuro che è no. Quindi dovremmo imparare. No, dai.

0: Stessa direzione Paola Iezzi alle 6 tra qualche secondo e 21 minuti, tempo di finire la frase, eccoci qui, 6 e 21 minuti. Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Sapete che qui di solito non è che si fa, volevo salutare tantissimo le radiodediche così, però quando ci sono di mezzo i compleanni il mio cuore si stringe, quindi di base saluto Luigi, giornalaio di Roma, che dice che oggi è il suo compleanno, per questo sveglio anche presto perché così si gode tutta la giornata, fa 53 anni e voleva ricevere gli auguri a Ola DJ, quindi chi sono io per negargli un augurio di buon compleanno, e quindi buon compleanno a Luigi. E poi anche Jessica che mi fa ridere perché dice: potete salutarmi quel grandissimo, il mio grandissimo rompiballe di Eupremio? In fondo lo amo, un saluto affettuoso anche a voi tutti. Io ti domando, Sabri, io non ho mai sentito in vita mia il nome Eupremio, ma è un nome vero secondo te? Non è un nome italiano, non lo so, io non ho mai sentito un premio in vita mia.
1: Stavo cercando.
0: Perché anche tu ti sei incuriosita.
1: Sì, pensavo fosse sbagliato, tipo Eufremio.
0: Ma anche Eufremio comunque, non è che pullula di Eufremio in giro per l'Italia.
1: Non era c'è un buco nel secchio? No, Eufremio era diverso.
0: Aspetta, che? C'è un buco nel secchio Eufremio?
1: No, infatti è Eufemia. Pensavo fosse il maschile di Eufemia, no.
0: Che sarebbe comunque Eufemio. Sabri, tutto bene?
1: No, però comunque è un nome successo? Italiano.
0: Quindi allora, tornando a Eupremio, già mi sono incasinata. Esatto. Eupremio, quindi è un Eupremio, forse quella è, non lo so, comunque è un nome italiano.
1: Deriva
0: allora
1: dal greco.
0: Sì.
1: Ok, e significa decoroso, modesto, di bella presenza.

0: molto conosciuto. Tra l'altro, 99% se conoscete una Florencia è argentina, perché non è un nome così, diciamo, sudamericano, è proprio un nome tipico argentino. Ma è un premio, mi piace, consideratelo per i futuri nati, così, se siete incinte, pensateci, perché è un premio, almeno forse non è un nome bellissimo, però vi rende speciali in qualche maniera, no? Sarà sempre meglio di Maurizio. Quanti Maurizio che sarà? 200 milioni praticamente. Maurizio forse è uno dei nomi più diffusi della storia dell'umanità, Maurizio. Però come Maurizio Maurizio underscore, quanti ce ne sono di Maurizio underscore? Vabbè, non vi faccio vedere le facce che mi sta facendo Maurizio. Comunque, saluto Barbara da Torino invece, che è sveglia dalle 4:30. Sapete perché? Perché alle 4:32 è caduto un quadro dal muro di casa sua. Mamma, lo spavento, mi fa, non dormirò mai più, ci credo. Era quella, qual era quel film? Era La leggenda del pianista sull'oceano, vero? Mamma mia, Maurizio, che pozzo di conoscenza sei. Film dove appunto si parlava di quel momento, di quando il cosmo decide che a un certo punto il quadro deve cadere. È rimasto lì per anni e anni.
1: Non te lo sei mai chiesto perché cadono i quadri?
0: Mi sento male. Ma che connessione c'è, Maurizio, tra me e te? E se posso dirti, sei sprecato la mattina. Dovresti venire sempre il weekend. Esattamente questo. Quindi, Barbara, è successo, doveva succederti in questo momento alle 4:32 di sabato 9 maggio 2026. Magari vuol dire qualcosa. E poi non mi ricordo se nel film collegasse, sì, lo collegava tutto all'effetto poi, no, della vita, del cosmo, delle robe. Ma di questo magari parlerei in un simposio, Maurizio underscore Rossato, fuori da qui.

0: ragazzi, 6:28 minuti. Hola DJ.
1: Ciao Flo, svegli a quest'ora perché stiamo andando all'Isola d'Elba per la mezza maratona dell'Isola d'Elba.
0: Quella, bellissimo. Questa deve essere una bella mezza, in effetti. Un po' impegnativa anche secondo me, perché non è un terreno, un territorio facile quello elbano, quindi deve essere bella impegnativa, però ti deve dare anche grande soddisfazione. Poi domani parliamo meglio anche di tutte le corse, tra cui appunto anche la mezza dell'Isola d'Elba.
2: Ecco, io invece sto andando a prendere la mia amica Ludovica sotto casa, stiamo partendo per Madrid.
0: Muy bien! Madrid, bellissimo! Intanto la mia battaglia personale nei confronti degli italiani. No, perché dite? Io non ho mai capito perché dite, ma senza cattiveria, perché dite Madrid? Cioè, perché stressate così tanto la D? Cioè, non c'è bisogno di dire Madrid. Madrid! Madrid, anzi, come dicono i madrilegni, Madrid, non so perché dicono Madrid con la finale tipo gatto silvestre. Ho sputato sul microfono tantissimo. Sarò mica l'unica, Maurizio. Dai, senti, vado a prendere un pannetto e pulisco e torno tra poco.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
9: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
10: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
9: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
10: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
9: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
11: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
12: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
11: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
13: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
14: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
15: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
16: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
17: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire.

0: dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'Azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

proprio appunto signor so tutto io. Non lo dici quando una persona sa tante cose, sei ammirato, lo fai quando ci sei un po' una saputella, una cosa che non so perché a me viene detta molto spesso, non capisco perché mi viene data questa offesa, no? Che sono un po' sapientina, saputella, non riesco proprio a capire. Comunque, no, dicevo invece, una persona che invece con ammirazione noi guardiamo, che sa tantissime cose, ne ha viste tante e le ha viste per 100 anni, perché ieri ha compiuto 100 anni, è Sir David Attenborough. E lui, magari non, alcune persone non conoscono il suo nome, ma conoscono sicuramente i documentari che lui ha realizzato. È una figura, diciamo così, Sir David Attenborough è in sostanza il Piero Angela, possiamo fare così un paragone, no? Inglese, però allo stesso tempo, essendo una persona che appunto per 100 anni, li ha festeggiati proprio ieri, ha portato tutto quello che è l'amore, la documentaristica, la natura, il pianeta Terra, l'ambiente, tutta una serie di tematiche negli strepitosi documentari che ha confezionato in tutti questi anni. È un naturalista, un divulgatore ed è un paladino instancabile della difesa dell'ambiente, ed è una persona, posso dirvi, forse una delle persone migliori del mondo. E il fatto che sia arrivato a 100 anni non può che darci speranza per l'umanità, e è una persona che davvero ha creato tante cose. Una su tutte, se vi ricordate, Planet Earth, l'avrete visto sicuramente, Pianeta Terra l'avreste visto sicuramente, sono quei documentari della BBC dove fanno vedere la natura più selvaggia, i fondali marini, le creature, no? E tutto con questa voce molto signorile inglese, no? Molto impostata, proprio tipica British, ed è stata una figura pazzesca. Lui è uno che insomma aveva a che fare con la regina, veramente una persona incredibile. Giusto per farvi capire il livello di incredibilità, ieri un videomessaggio di auguri è arrivato da un altro Sir, da Sir Paul McCartney. Insomma, questo è il livello, stiamo veramente volando altissimo. E la BBC naturalmente gli dedicherà tutta una serie di eventi speciali alla Royal Albert Hall, i cinema riproporranno in Regno Unito i suoi documentari più celebri. Vedevo ieri Piccadilly Circus, che è una delle piazze principali, no? Quella con tutti i maxi schermi a Londra, avete presente? Un po' la Times Square londinese, ecco, lì era proiettato in questo schermo gigante tutti i documentari di David Attenborough. Insomma, e poi è una figura, proprio un'icona nel Regno Unito e nel mondo per quanto riguarda anche la televisione. Uno che è stato direttore della BBC negli anni 60, è quello che ha proprio portato la BBC nella transizione dal bianco e nero al colore, no? Insomma, stiamo parlando davvero di una figura storica. Poi vi dico anche di questa cosa qui perché c'è una curiosità interessante, ma in ogni caso è uno che è stato in spedizione con i gorilla, è uno che è andato veramente nella foresta più estrema, nella savana, è veramente una persona con una vita incredibile. E addirittura per celebrare il suo centenario, i ricercatori del Museo di Storia Naturale di Londra, che sapete uno dei musei più importanti al mondo, hanno dedicato ad Attenborough una nuova specie di vespa che è stata scoperta nelle collezioni dell'istituto, e l'hanno deciso di chiamarla la vespa Attenborough, proprio in suo onore. Insomma, avere il tuo nome in una specie nuova appena scoperta, questo vi dà un po' l'idea del calibro anche di questo personaggio. E poi è uno che ha sempre lottato, una delle voci più autorevoli nella battaglia contro i cambiamenti climatici, contro l'inquinamento, e lui si è proprio battuto sempre, sempre.

di Gigi Perez alle 6:45 minuti nel sabato mattina di DJ. Parlavamo di Sir David Attenborough, documentarista, naturalista, quella è un'altra cosa, ha compiuto ieri 100 anni, davvero un compleanno straordinario. E sapete che tra tutte le cose che vi ho detto, una che ho scoperto ieri leggendo un po' sulla BBC, che non sapevo, ed è una figata onestamente, che è merito di David Attenborough se le palline da tennis sono gialle. Voi lo sapevate? Io l'ho scoperto ieri. Praticamente è andata così: fino agli anni 70, ok, negli anni 60, le palline da tennis erano bianche e quindi a posto, così ci si giocava con le palline bianche. Cosa succede? Nella transizione della televisione dal bianco e nero a colori, Sir David Attenborough era direttore della BBC ai tempi, quindi lui si occupò della transizione verso la televisione. Cosa succede? Lui notò che in televisione non si vedeva la pallina perché era bianca, poi essendo, loro seguivano Wimbledon in particolare, la pallina bianca si sporcava di verde, insomma era un casino, e allora disse: scusate, ma guardate che secondo me bisognerebbe farle di un altro colore. Insomma, grazie a lui hanno studiato tutto e le palline diventarono questo giallo fluo che conosciamo adesso, dagli anni 70. Cioè, è incredibile questa roba, no?

0: e fra Quintale, uno dei tanti protagonisti del nostro Plaid, del Party Like a DJ, nella serata, nella fattispecie, di sabato 6 giugno alle 20:30 all'Arco della Pace, nel nostro cortile, della radio. Lui insieme a tantissimi altri artisti in cartellone, la lista la trovate anche sul nostro sito dj.it, e i biglietti invece, se ancora non li avete presi, pazzi, perché volano via, ticketone.it, li trovate tutte le informazioni per poter acquistare il biglietto, così ci vediamo là e canteremo, tra le varie cose, anche Aranciata di Fra Quintale. E hola, vediamo chi c'è all'ascolto.
1: Buongiorno, ma a me non dispiace lavorare nel weekend,
0: ragazzi. Mi fa piacere. Perché?
1: Si esce 15-20 minuti più tardi perché il gra è tutto nostro. La mattina c'è Florenza su DJ, ma cosa vogliamo di più dalla vita?
0: Ma
1: buongiorno.
0: Ma buongiorno a te, Elena, ma che ce frega, ma siamo da Dio in effetti. Poi senti ste schitarrate qua, ma... senti che parte sta canzone. Ecco, sai cosa vorrei in effetti, cosa mi mancherebbe? Ma il Plaid, Lenny Kravitz, per dire, proposta 2027, no? Ci sta.

troppo per le 6:54 della mattina. Mi sa che mi devo prendere una pastiglietta perché mi sono agitata tanto. Ma è un pezzone, Fly Away di Lenny Kravitz, un pezzo del 98. Anche questo poteva uscire ieri mattina, che non avrebbe fatto alcuna differenza. La differenza cosa la fa invece? La fa la redazione, perché adesso arrivano le news con tutte le notizie di stanotte in Italia e nel mondo, e noi torniamo subito dopo con la seconda ora di

0: Quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
1: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. Radio DJ consiglia:
3: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
4: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi alle 7. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Cominciamo dalle ultime dichiarazioni di Donald Trump, che rispondendo alle domande dei giornalisti mentre stava lasciando la Casa Bianca ha spiegato di attendere per oggi una risposta dall'Iran sull'ultima proposta americana per mettere fine alla guerra. In caso contrario riattiverà, dice, l'operazione Libertà per la scorta militare delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo stesso Trump, parlando invece di Ucraina, ha affermato che sarebbe bello se la tregua proseguisse, mi piacerebbe se questa guerra finisse in termini di vite costata 25.000 giovani soldati ogni mese, una follia, termina il capo della Casa Bianca. Ieri prove di disgelo tra Stati Uniti e Italia dopo l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Rubio e la premier Giorgia Meloni, che ha definito il colloquio franco. Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma sappiamo anche quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo, ha detto la Presidente del Consiglio. Decine di migliaia di fedeli hanno accolto ieri a Pompei e poi a Napoli, in piazza del Plebiscito, il Papa nel primo anniversario del suo pontificato. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, ha affermato Leone XIV nel suo nuovo accorato appello alla pace. Disordini e scontri tra manifestanti pro-palle, polizia ieri a Venezia. La tensione è cresciuta quando il corteo ha tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine, che li ha poi bloccati anche con l'uso di manganelli. Alla Biennale il vice premier Salvini, che ringrazia, butta fuoco e plaude all'arte oltre ai conflitti, dice, senza bandiere polemiche, a suggello la visita poi ai padiglioni russo e israeliano. Siamo allo sport e cominciamo dal tennis, agli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio del numero uno al mondo Jannik Sinner, che affronterà l'austriaco Hofner. Avanzano nel torneo Musetti Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. Eliminato Novak Djokovic, sorpreso dal croato Prismic in 3 set. E poi il calcio in Serie A, il Torino batte 2-1 il Sassuolo in rimonta nell'anticipo del venerdì della 36esima giornata. Entrambe le squadre comunque erano già matematicamente salve prima dell'inizio del match. In programma oggi 3 gare, Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. In Serie B il Frosinone batte il Mantova 5-0 e conquista la promozione in A.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud con cieli anche sereni, da segnalare solamente nubi sparse sulla Sardegna. Nel pomeriggio andrà in parte aumentando la copertura nuvolosa sulle regioni tirreniche, al nord-ovest e proprio sulla Sardegna soleggiato altrove. Le previsioni di Ilmeteo.it tornano questa sera.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego. Attendere, prego.

0: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
9: It's Radio DJ, One Nation, One Station, One World.

0: ball still spins around and it goes.
1: On and on, che immagino in una parola tutta attaccata, ma che vuol dire avanti, avanti, avanti, avanti.

0: scritta tutta condensata, canzone bellissima che ci apre già all'estate. Eugenia, che bello il nuovo singolo di Eugenia, proprio ti dà quel profumo d'estate. No Sabri, non ti senti già un po' coi piedi sulla sabbia?
1: Sì, sì. Loro poi mi piacciono molto, quindi sì. Ho provato.
0: Anche dal vivo, devo dire, li avevo visti. Beh, c'è stato un periodo,
1: sì,
0: un paio d'anni fa.
1: Io li ho visti live.
0: Vedi, dove ognuno, chiunque li poteva beccare live perché avevano una tournée serratissima. E li ho visti 2 o 3 volte. E ogni volta, devo dire, poi sono tipo 1 più di 1000 sul palco. Quindi è sempre una bellissima atmosfera che riescono a ricreare. La volta più bella erano alla prima estate, in apertura, tra l'altro, a Jamiroquai. Quindi era stata veramente una serata incredibile. Incredibile, devo dire la verità. E quindi così, Eugenia, già mi sento un po', sapete, quel sudorino che hai, leggero da fine giornata, che finisci di stare al mare, di farti i tuoi giretti, ti vai a bere una roba, c'è il concertino, il DJ set, quelli per me sono in Eugenia, che bello. E quindi ovviamente tutto è molto positivo, come il mood che speriamo di trasmettervi anche noi, nonostante siano le 7 del mattino invece del sabato 9 maggio e per molti ancora la vacanza, la spiaggia, questo mood qua sia ancora un po' un miraggio, ma noi cerchiamo invece di tirare su la pettorina di tutti quanti e di portare a casa anche questo sabato, per molti lavorativo, per molti invece di relax. E in ogni caso, come sempre, siamo curiosi di sapere come mai siete svegli a quest'ora del sabato, chi ve l'ha fatto fare. 347 342 5220, il numero come sempre per i vostri messaggi, per le vostre note audio e tra l'altro per la serie Malcomune Mezzo Gaudio, no? Perché insomma, in realtà no. E una persona che in questa settimana, sapete che la notizia della settimana tra le varie era quella della minaccia dell'antivirus, no? C'è stato ovviamente, io ero già pronta, appena, come dire, siamo ancora tutti un po' traumatizzati naturalmente dal periodo di lockdown, da tutto il Covid, che appena senti antivirus, epidemia, così tu sei già pronto a comprare il lievito madre per fare il pane in casa. E a questo giro, lo prometto, non mi farò trovare impreparata. Dovessimo

dell'Oregon che si trovava sulla barca, sulla nave da crociera, e che quindi da passeggero qualunque si è trovato a essere dottore di bordo per fronteggiare il focolaio sulla nave da crociera. Come si dice, non devo portarmi il lavoro in vacanza sempre.

0: e siamo in ritardo. Marco, io lasciati dire una cosa. Fossi in te, oggi nello specifico, io non direi niente a tua moglie. Le farei fare un po' quello che le pare. Arriva in ritardo, pazienza, perché secondo me a livello ormonale, a livello emotivo, a livello fisico, umorale, Marco, te le cerchi. Se oggi vai a fare polemica con tua moglie, te le cerchi un po'. Quindi io me ne starei zitto, muto, accompagnerei a partorire tua moglie e tanti saluti. Siamo d'accordo? Siamo tutti d'accordo. Comunque, hola.
1: Buongiorno. Io oggi comincio il mio primo tirocinio in 118 alle 8 fino alle 2.
0: Bellissimo. Tra l'altro, Sabri, sai cosa mi sono sentendo di tirocinio? Mi è venuto in mente l'altro giorno, non so per quale motivo, era una cosa che volevo fare da tempo, adesso mi sono iscritta e lo farò in uno dei prossimi weekend dopo la diretta, tra l'altro, perché la sede è qua vicino della Croce Rossa. Faccio il corso, quello non di primo soccorso, ma tipo di utilizzo del defibrillatore, sai, quelle cose lì, come si chiama? È un nome specifico che adesso non mi ricordo.
2: Dovrebbe essere BLS.
0: Bravi. Allora, che a me sembrava BDSM, ho detto Dio, cosa mi insegnano a fare, a frustare la gente, capito, giochi erotici, invece no, BLSD, una roba del genere.
2: BLSD.
0: Ok, BLSD. E ho deciso che era una cosa che volevo fare da tanto tempo, riuscire a essere utile in una situazione di emergenza, perché credo che sia una cosa terribile quando, non solo quando ti capita qualcosa, che sei per strada, una persona, un malore così, quando sei tu, ovviamente capita a te, aiuto, però se tu sei e non sai fare niente, sei veramente impotente. Invece magari a volte basta una mattinata di corso e quantomeno impari le cose base per essere d'aiuto se succede qualcosa a qualcuno per strada, no? E tu sei una, secondo me, tra scout e roba, e l'ha già fatto sto corso qua, sicuro.
2: Proprio a scout, in realtà.
0: Vedi, lo
2: sì.
0: sapevo che tu
2: e
0: sei.
2: E ci sono delle cose che memorizzi e ti rimangono in testa per sempre.

0: Madame e Marrakesh con Volevo capire, e io in effetti volevo capire se questa cosa del ritmo da adottare in occasione, se dovesse mai succedere insomma di dover praticare un massaggio cardiaco a qualcuno, era quello effettivamente di alcune canzoni tipo Stayin' Alive, e a quanto pare è così.
1: Bravissima Florenzia.
0: Vedi?
1: Il ritmo del massaggio cardiaco è proprio Staying Alive o anche Fratelli d'Italia.
0: Ma cosa
1: bisogna
0: dici?
1: Fare 2 minuti continuativi.
0: Pensa.
1: A questo ritmo.
0: Okay.
1: Fratelli d'Italia, si salvano delle vite.
0: Madonna,
1: fate questi corsi.
0: Però ecco Laura, guarda, intanto sì, veramente facciamo questi corsi, perché a volte è una mattinata e almeno davvero ti senti di avere un potere, una skill, una capacità in più che male assolutamente non fa. Comunque Fratelli d'Italia, sai cosa? È che tutti la cantano un po' col ritmo che vogliono, onestamente è difficile che uno sappia l'esatto ritmo di Fratelli d'Italia. Invece, cioè banalmente uno dice vabbè senti, non mi ricordo Stayin' Alive, metto Spotify e seguo la canzone. Veramente uno lo può fare in un
2: momento.
0: Sai che
2: esistono le playlist?
0: Ma veramente?
2: Sì.
0: Ma dai.
2: Stavo vedendo, esistono proprio le playlist con tutte le canzoni che seguono i 110 BPM e quindi sono fatte apposta.
0: Ah sì, perché leggevo anche appunto Mauro, che è un istruttore BLSD, che ci sta scrivendo e dice è tutto corretto, e l'importante è che il ritmo sia 110 BPM circa. Quindi potremmo anche pensare a un momento elettronico, massaggio cardiaco. È un po' troppo lento Maurizio per te, vero? Tu se non è 180... No. Troppo, 160. Ma scusa, io corro con la 130? Martin Garrix 130. Ma questa è un'altra citazione per pochi. Quindi, vabbè, una playlist 130. Possiamo farla anche a 110, dai, un po' lounge, però ci può stare. Per i tuoi gusti, lounge, vabbè. Comunque, la playlist invece leggevo, anche grazie alla Sabri che ne sa tantissimo, visto che l'ha fatto da tempi non sospetti, non solo è Stayin' Alive, ma anche I Will Survive, ironicamente, di Gloria Gaynor può andare bene, che quindi sopravvivrò, sì, è un augurio. Everybody dei Backstreet Boys, Everybody, quella va benissimo per il massaggio cardiaco, e anche Dancing Queen degli ABBA può andare bene per il massaggio cardiaco. Tra l'altro Dancing Queen degli ABBA, che la ripropongo perché ieri in Vaticano, l'altro ieri in Vaticano

0: inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
0: e Furio.
3: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
4: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
5: Verti!
4: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
8: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
9: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
17: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca

0: bravissime, bravissime, perché mi sono persa un po' di sabati e quindi non so più qual è la cifra esattamente che non ho comunque messo da parte.
1: Ma scusa, no, bisogna fare un po' di un bel riepilogo, un bel recap. Allora, eravamo arrivati a oggi a 452 euro. L'estrazione di stamattina sono 21 euro, correggimi poi se sbaglio, Sabri, per arrivare, se la matematica non è un'opinione, a oggi a 473 euro, ok? Io vi ricordo, come sempre, che se vi siete persi delle

un rincaro. Vedevo che sono più fortunati le regioni del centro Italia, perché nella top 10 delle meno care, delle regioni meno care in cui fare rifornimento, 5 sono regioni centrali: Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo e Toscana. E poi nella graduatoria 4 del nord: Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, una sola del sud, la Campania. Sono differenze esigue, stiamo parlando veramente di centesimi, però ecco, se vi capita e dovete passare in centro Italia, io vi consiglio di fare il pieno in queste regioni, che qualcosa si risparmia. Like everyone else, I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

0: straordinaria voce di Luis Capaldi con Before You Go, prima di andare, perché in effetti è sì, Maurizio, dobbiamo andare.
1: Todo tiene su final.
0: Pra, nada dura para siempre. E neanche questa puntata di Hola DJ, perché abbiamo finito e tra poco arrivano Rudy e Laura. Infatti, ma permettetemi prima di ringraziare il nostro regista, il maestro Maurizio _ Rossato, che ha curato la regia di questa mattina, e la nostra Sabrina, redazione da Roma. Grazie Sabri.
2: Grazie a voi, a domani.
0: Ci risentiamo domani, infatti, sempre dalle 6 alle 8 con Hola DJ. Un besito da Florencia, ciao.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.

0: Oligon.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.

0: 0878 sa di felicità.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito

0: Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la! Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso se i rotoloni regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma. Fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it. Cibu, cibu, bu.
7: Party like a DJ is coming.
8: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
9: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
10: Chi saranno i prossimi?
11: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 8 in punto. DJ! Ancora buongiorno dalla redazione. Cominciamo dalla guerra tra Stati Uniti e Iran con le ultime dichiarazioni di Trump, che rispondendo ai giornalisti lasciando la Casa Bianca ha spiegato che nelle prossime ore si attende una risposta di Teheran alla proposta in 14 punti per porre fine al conflitto. Se così non fosse, ha aggiunto il presidente americano, verrà riattivata l'operazione Libertà per la scorta militare delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, dove continua a rimanere alta la tensione dopo che due petroliere iraniane sono state colpite mentre tentavano di forzare il blocco. Sulla guerra in Ucraina, Trump spiega inoltre di sperare in una proroga della tregua di 3 giorni da oggi fino all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Ci occupiamo ora del delitto di Garlasco. Arrivati a Milano gli atti della procura di Pavia per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione nei confronti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Intanto emergono nuove intercettazioni di Sempio nell'informativa dei carabinieri. L'indagato, nei vari suoi soliloqui, mostra timore per la riapertura delle indagini chiesta da Stasi. È stizzito perché Chiara avrebbe messo giù il telefono e dedica parole alla scena del crimine. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto per non aver commesso il fatto Raul Esteban Calderon, condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, il capo ultra della Lazio freddato con un colpo alla testa nella capitale nell'agosto del 2019. Ancora cronaca, un italiano di 53 anni ricercato nel nostro paese per presunto traffico di stupefacenti è morto ieri in un carcere della Repubblica Dominicana, dove era detenuto da più di un mese in attesa di essere estradato. In Italia lo riferiscono fonti ufficiali citate dall'agenzia spagnola EFE. Lo sport, cominciamo dal tennis. Agli Internazionali d'Italia, Roma, l'esordio oggi di Sinner, che affronterà l'austriaco Hofner. Avanti nel torneo Musetti, Darder e Arnaldi, e Cocciaretto è stato eliminato invece Novak Djokovic, battuto dal croato Prismic in 3-7. E poi c'è il calcio con la Serie A. Il Torino ieri sera ha battuto il Sassuolo 2-1 in rimonta nell'anticipo della 36esima giornata. Entrambe le squadre erano comunque matematicamente salve. In programma oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, Lecce-Juventus, mentre in Serie B il Frosinone ha battuto il Mantova 5-0, conquistando così la promozione.

0: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
8: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
7: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
9: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su

0: Bloomberg, si chiama Potential su Radio DJ e il nostro buongiorno.
1: Buongiornissimo sigla. Pensavo... dagli studi milanesi romani di Radio DJ va ora in onda il programma bello.
0: Buongiornissimo caffè.
1: Quello bello, bello, bello.
2: Rudy e Laura, e Laura, e Rudy.
1: Cosa stai facendo con sti giornali qui? Quanto
0: mettendo,
1: da fare?
0: Sto mettendo in ordine qua, in ordine un caos primordiale che c'è dentro questi studi la mattina presto, che è tutto in disordine.
1: Però siamo molto casati perché abbiamo un sacco di cose da raccontarvi nelle prossime due ore. Buongiorno a Maurizio Rossato in regia, buongiorno a Sabrina in redazione. Sono felice che...

0: meno latte, meno biscotti, fette biscottate, cereali arricchiti, merendine, caffè macinato, succhi di frutta, orzo, tè caldo, più creme spalmabili, caffè in capsule o cialde, bevande vegetali, tè freddo, yogurt greco, kefir, yogurt con muesli, si dice sì. muesli. Perché è strano anche da dire, sì. Frutta secca. E la classica colazione dolce all'italiana sta cambiando e questo provoca ripercussioni importanti anche sul mercato.
1: Fantastico, 347-342-5220, l'avete capito. Cosa c'è nella vostra vita di nuovo mentre sbiascicate la colazione?

0: sento immediatamente a Tusi che Vales. Infatti. Giuro, ho le terga appoggiate sulla poltrona da giudice di Tusi che Vales che non vedo l'ora ricominci.
1: Ma infatti hai ripreso i colori. Sei arrivato qua stamattina, eri un tantino bianco.
0: Sì, ma beh, continuate a dire questa cosa.
1: Noi siamo i tuoi medici di turno, no? Sarà. La mattina presto siamo noi quelli dell'ospedale di Radio DJ, no? Quindi ti abbiamo visto un po' pallido, io e Sabrina subito tra le mammine, no?
0: Color kefir.
1: Un po' kefir è andato male.
0: Scusami, sono arrivati miliardi di messaggi, sì, che fanno capire che voi o non avete niente da fare nella vita.
1: Ma è chiaro, no?
0: O
1: vi sarebbero qui con noi.
0: O vi svegliate alle 4 del mattino. Ecco. Spiego perché. Perché fate delle colazioni talmente belle, complesse, lunghe da preparare che...
1: È sabato.
0: Ma andate a lavorare la mattina.
1: Chi sei, Batman?
0: Oppure state in cucina, perché è bellissimo. Siamo un popolo di persone stupende.
1: È weekend per alcuni. Il weekend, questa creatura mi

0: che esistono tutte queste cose, chi è intollerante al latte, chi è intollerante al glutine, chi è intollerante.
1: Certo, prima come facevamo? Bolle.
0: Cioè, bolle, ci eravamo tutti stavi, con le bolle.
1: Oppure stavi male, oppure avevi delle strane cose e non capivi perché.
0: Non è che se tu non me lo dicevi io stavo bene.
1: No, stavi male e sì, magari non te ne accorgevi, non capivi.
0: Accorgevo. Va bene, era solo per sapermi.
2: Buongiorno Laura, buongiorno. A proposito di introdurre cose nuove nella colazione, mia moglie ha voluto iniziare a introdurre il muesli. Diciamo che dopo 2 giorni volevo fare colazione con cereali e pampero.
1: È bello perché poi c'è sempre quello della famiglia che rimane un po' ostico, no?
0: Cereali e pampero, però è una bella colazione.
3: Buongiorno. Io proprio ultimamente sto cambiando radicalmente alimentazione, partendo da una colazione sana, quindi yogurt, greco, cereali, marmellata senza zucchero, tutte quelle robe lì, muschi, richiede e quant'altro. Il problema è che se non sei abituato, dopo il gabinetto in perversa. Finché sei a caso, ok, ma quando mai dopo. È un casino.
1: Sì.
0: Come mi piace sentire parlare così.
1: È vero.

0: in massimo splendore, oserei dire. Look at me, era il 1999, stiamo parlando del vostro periodo di massimo splendore, cioè delle vostre colazioni meravigliose.
1: Che è questo il periodo di massimo splendore, perché siete talmente bravi, sani, perfetti, precisi, dai mirtilli, dalle fragoline di campo, ai semi di chia, al frutto fresco per completa... Siete bravissimi.
0: Troppo
1: ragazzi.
0: Bravi.
1: Ma bravi, bravi,
0: non ce
1: bravi.
0: L'aspettavamo, eh.
1: No, allora io vado a raccogliere qui sulla Cristoforo Colombo delle fragoline di bosco.
0: Delle bacche di goji.
1: Ok, sì. Degli asparagi selvatici. Sì. Torno, sì. Ci facciamo una frittatina di bianco di albume.
0: Va bene, capo.
1: E mettiamo un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo.
0: Saremo qui tra poco.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: DJ
4: One Nation One Station.
5: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
6: La spesa intelligente.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Carattere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
12: Alcuni sono fatti per stare insieme.
11: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
13: Questo killer non sbaglia mai.
11: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
14: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
15: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te. È il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione.

0: omaggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Di oggi a pagina 25 si parla intanto di una cosa molto molto bella, soprattutto per i giovani, ma bella per tutti, cioè del fatto che ormai i cocktail a zero gradazione sono di grandissimo successo, milioni e milioni di litri venduti di vini analcolici,
1: ma evviva,
0: e tante altre cose. In Veneto c'è in questi giorni la gara per scegliere il miglior drink a gradazione nulla, ok, e chi partecipa dice: non sono surrogati e ai giovani piace sempre di più, okay?
1: Meno male, siamo contenti.
0: Però
1: vale.
0: Volendo fare un po' i cretini, come piace a noi, non è...
1: cioè l'abbiamo proprio nel DNA,
0: sì,
1: noi questa
0: noi
1: cosa.
0: Sposiamo il concetto,
1: sì,
0: dello zero,
1: sposiamo,
0: e ci mancherebbe,
1: sì,
0: altro, ok?
1: Okay.
0: Ma quello che fa un po' ridere è anche lì la scelta degli ingredienti per fare i,
1: esatto,
0: cocktail.
1: E qui maestro Maurizio, prego favorire fra poco una base, sì, perché...
0: Ecco, volevo proprio una base fieno, rosmarino e piselli.
1: Sì. Ce l'aveva, visto, ha capito subito.
0: Perfetto. Allora, i mocktail più bevuti.
1: Senti i piselli come,
0: sì,
1: spiccano.
0: Però fra un secondo io ti spacco il ti spacco il mixer, poi per cortesia.
1: No, mi piace questa base piselli, però era molto adeguata.
0: Molto bella.
1: Sì.
0: Allora, i più bevuti in questo periodo sono, per esempio, margarita analcolici con purea di mango,
1: sì,
0: sciroppo d'agave. No, toglilo.
1: È partito l'agave, scusa.
0: Jalapeño fresco.
1: Sì.
0: E poi Botanical Garden Spritz. Lo spacco? Io finisco, mettiamo il disco.
1: Tu non hai proprio il mood, però,
0: no,
1: Rudy,
0: mi nervosisce.
1: Nervosito.
0: Distillato analcolico botanico con note di piselli, fieno e rosmarino.
1: Senti che pace.
0: Mi girano già le...
1: Io stavo già meglio. Niente, non ce la fa.
0: Metti,
1: Maurizio,
0: la canzone, basta. Sono nervoso.
1: Però tu non reggi il ruolo, capisci?
0: Non ce l'ho.
1: Sei nervoso.
0: Sì, è vero.

0: Indovino che questo era uno dei tuoi dischi preferiti, sì, quando eri un baby Rudy?
1: Sì, un darchettone, sì, sono, sì, quelle cose, quei pezzi che io ho amato, loro, i Depeche, i Cure, i primi due o tre album dei Cure. Sono belli anche quelli dopo, quelli più famosi, più popolari, ma i primi due o tre dischi dei Cure sono pazzeschi. Adam and the Ants, tutto quel mondo, gli Yazoo, Alison Moyet.
0: Per i ragazzi all'ascolto, quelli giovani che nell'81 non c'erano, loro, perché stiamo dicendo loro
1: sono
0: loro,
1: i Soft Cell.
0: Esatto, sì, Soft, sì, Cell,
1: sì, con Mark Almond come cantante, che insomma poi ha avuto successo anche come solista. Ma attenzione, perché abbiamo parlato di aperitivi

0: vero, abbiamo parlato di mocktail, abbiamo parlato di questi nuovi ingredienti che entrano nel mondo del cocktail con fortune alterne, perché c'è anche tanta gente che ci sta scrivendo: io
1: non
0: mi faccio un bello spritz e sono contento, una bella birra e sono contento così. A proposito di aperitivi, a proposito di spritz, a proposito di tutto quello che conosciamo molto bene, i classici, oggi c'è un altro articolo.
1: Esatto, rimaniamo, oggi era la giornata evidentemente, sì. Rimaniamo sul Sole 24 Ore, pagina 19, parliamo di aperitivi e diciamo che si calcola che ogni giorno in Italia si servano 2 milioni di spritz. Questo tanto
0: 2 milioni,
1: e molti di questi 2 milioni sono all'ascolto in questo momento,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: si stavano un po' ribellando all'aperitivo un po' blando.
0: Non credo che bevano alle 8.45,
1: no, però insomma. Hanno sentito, hanno detto: cavolo, sì. No, io alle 18, alle 20,
0: certo,
1: non mi bevo,
0: sì,
1: una roba,
0: no,
1: come hai detto tu,
0: classico,
1: prima, una roba con i piselli di,
0: no,
1: Maurizio Rossato,
0: no, no, no,
1: e di Rudy Zerbe,
0: no,
1: questi qua, no.
0: Fermati subito.
1: Assolutamente no, tutt'altro, anzi, la crescita del fake spritz però sta diventando un fenomeno preoccupante, e di questo l'azienda, la Campari, si sta preoccupando. E quindi che cosa hanno fatto? Hanno addirittura registrato tantissime cose, ovviamente, ma tra le quali il colore arancione, il pantone proprio dell'arancione.
0: Davvero,
1: dello
0: quello
1: spritz
0: che viene con quella roba lì che non nominiamo più.
1: Esatto,
0: okay,
1: il,
0: sì,
1: codice relativo all'arancione loro, perché non, ovviamente non si possono mettere a fare causa su ogni tipo,
0: sì,
1: di arancione,
0: sì, sì,
1: però su quello lì nello specifico sì, perché veniva usato a sproposito.
0: Quindi basta usare il nostro
1: fake
0: nome, no, esatto, ma vogliamo l'originale,
1: io
0: il nostro marchio di fabbrica.
1: Sono d'accordo, perché non è giusto,
0: sì,
1: andare a speculare su una cosa che ricorda proprio precisamente quella,
0: sì,
1: roba lì.
0: Sì, sì, sì. No, stavo pensando che se dovessimo chiedere agli ascoltatori qual è il nostro marchio di fabbrica, il vostro marchio di fabbrica, quella cosa che andrebbe registrata e protetta perché è solo vostra o ce la fate benissimo voi e tutto, ognuno di noi ha la prossima.
1: Certo.
0: Io per esempio la stupidera.
1: Sì, quella è tua.
0: La stupidera.
1: Ma nessuno
0: Rudy
1: si
0: Zerbi
1: era messo in competizione.
0: Tu?
1: Ma io vorrei essere un po' arancione. Anche un po' il capello arancione me la sento come fabbrica.
0: Tuo pantone arancione.
1: Però non quello di loro,
0: sì,
1: perché sennò litighiamo dopo.
0: 347-342-5220, il mio marchio di fabbrica.
1: Sì.
0: Quella roba che ho solo io e che registrerò perché ce l'ho solo io. Ma carattere,
1: che mi piace
0: umore,
1: comunque
0: colore,
1: che mi caratterizzi. Magari non ce l'ho solo io, però,
0: sì,
1: me la sento mia.
0: Senti, ho un'idea. Maurizio,
1: sì,
0: scusa, avevamo un disco. Me lo cambi per cortesia, grazie. Vai a cercare nell'archivio dei vinili e mi metti la canzone di una cantante
1: arancione,
0: con i capelli arancioni.
1: È giusto, perché fa coppia
0: un
1: con
0: un po' sprizzettina anche lei. Ce l'hai per cortesia? Vai pure, vai.
2: Quando
0: vai.

0: Marco, ci sentiamo domani mattina per parlare della prossima settimana, che ho già visto non butta benissimo, ma ce lo spiegherai tu domani.
1: Sì, insomma, non è proprio il massimo, c'è stato di meglio.
2: A maggio.
0: Enrico, posso dirti una cosa? È meglio se parliamo di cantanti con i capelli rossi. Sì, è molto meglio così. Ciao Harry!
2: Ciao, ciao, ciao, ciao. Rudy e Laura su Radio DJ.
3: DJ One Nation One Station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 €. Scopri di più su Conad.it.
7: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se resto allaccia la libertà!
9: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
10: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa...
11: La cura!
10: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
12: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
4: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
3: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
12: Attenzione!

durante il periodo del Covid per evacuare i cittadini americani in una base militare in Nebraska per la quarantena, la cui durata non è stata ancora definita. Assolto in appello, Raul Esteban Calderón, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capotrà della Lazio noto come Diabolica, a deciderlo i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando così la condanna all'ergastolo del primo grado. Siamo allo sport. Ieri sera è cominciata la 36esima e terz'ultima giornata di Serie A con la vittoria del Torino per 2-1 in rimonta sul Sassuolo. Oggi il turno prosegue con tre gare: Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. E dopo il Venezia anche il Frosinone torna nel massimo campionato italiano dopo il 5-0 rifilato al Mantova. Retrocedono invece Pescara, Spezia e Reggiana. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi si corre la seconda tappa del Giro d'Italia. Si resta in Bulgaria, si parte da Burgas e si arriva nell'antica capitale Veliko Tarnovo in maglia rosa. Paul Meunier, il francese che ieri si è imposto in volata nella frazione inaugurale.

0: Negozio online sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: proposito di marchi di fabbrica, direi che questo lo è sicuramente. Rolling Stones, In the Stars, singolo nuovo con ovviamente un album tutto nuovo in arrivo.
1: Un album che si intitolerà Foreign Tongues, quindi lingue straniere in qualche modo, ma le lingue sono quelle dei Rolling Stones
0: proprio
1: in questo modo.
0: Proprio la lingua intesa come proprio la lingua, l'organo.
1: Esatto, e non l'idioma, per capirci.
0: No, perché la lingua è anche quella un marchio di fabbrica per loro.
1: Abbiamo tante cose da dire su questo disco che uscirà, mi prendo un paio di minuti per raccontarvi un po' di cose raccontate da Mick Jagger e dagli Stones nella presentazione dell'album che hanno fatto proprio 3 giorni fa negli Stati Uniti. Intanto un sacco di collaborazione con i Red Hot Chili Peppers, collaborazione anche con Robert Smith dei Cure, e il racconto dell'incontro tra Mick Jagger e Robert Smith fa molto ridere.
0: Sì, è vero, perché lo tratta un po' come un...
1: No, ma c'è dell'ironia, nel senso che un giorno Mick Jagger entra in studio,
0: sì, e vede questo qua
1: da dietro, un signore con una lunga tunica nera.
0: Esatto, con un... vuoi schiarirti un attimo la voce, Rui? Quindi vede questo signore di spalle, tutto vestito di nero, un po' come Robert nei suoi grandi anni. Insomma, Robert tutto nero, col cappello nero, un po' truccato,
1: la divisa d'ordinanza. Questo signore si gira a un certo punto ed è completamente coperto di rossetto.
0: Esatto,
1: racconta
0: aveva
1: Mick Jagger.
0: Molto rossetto, dice Mick Jagger.
1: E Mick Jagger lo riconosce subito, dice: tu sei Robert Smith dei Cure, non ci siamo mai conosciuti, non ci siamo mai incontrati. Robert Smith conferma questa frase di Mick Jagger, e Mick Jagger dice: beh, a sto punto sei qua, sei in studio, vuoi fare qualcosa? Cioè non sta lì a far niente. E dice: vai un po' a fare dei cori.
0: Fai dei cori,
1: sì,
0: a Robert.
1: E quindi lo spedisce proprio nella saletta di ripresa, di registrazione della voce, a fare dei cori a una canzone che ancora non sappiamo quale sarà e quale sia.
0: Sì.
1: Altra cosa divertente, a parte i formati, il vinile che usciranno e tutto, la copertina del disco, per esempio. Copertina del disco che è stata ed è al centro di un dibattito allucinante. Vi ricordate quando a scuola facevate il lavoretto?
0: Sì.
1: Vi ricordate quando tornavate a casa felici e questo lavoretto veniva un po' schifato?
0: Sì,
1: vi sembrava bellissimo?
0: Sempre, diciamo che il lavoretto ha quasi sempre delle sorti non proprio felici.
1: Guardate la copertina di Foreign Tongues, il nuovo album dei Rolling Stones.
0: È un brutto lavoretto?
1: No, diciamo che c'è chi dice che è un capolavoro e c'è chi dice che è una cagata pazzesca.
0: Ah, sì, cioè non è un Keith Haring, diciamo.
1: È un po' così, un po'...
0: Bruttino.
1: Ultima cosa che va detta, che è stupenda, stiamo parlando di signori che hanno fra i 70 e gli 80 anni, a volte anche di più. Guarda caso, quando esce l'album dei Rolling Stones, esce anche l'album di Paul McCartney.
0: Quindi è una, diciamo, vogliamo chiamarla ancora faida?
1: E dopo tanti anni cosa succede? Ritorna l'eterna battaglia tra i Rolling Stones e i Beatles, che poi non è mai stata una vera battaglia.
0: No, però
1: fa ridere questa competizione. Sì. Quindi nei prossimi giorni avremo il nuovo album di Paul McCartney e il nuovo album dei Rolling Stones.
0: Non ce la fanno quindi a resistere a questa
1: ancora cosa. Una volta, sarà casuale? Sarà vero? Sarà Ferguson?
0: Ah, l'hai detto allora!
1: Chi lo sa, però direi che ce l'ascoltiamo un po' il McCartney.
0: Dai, per par condicio, perché sennò poi Sir Paul si offende.
1: Dai, su, dopo gli Stones nuovi, una canzone d'epoca di Paul McCartney, che però a quest'ora del mattino mette un buon umore, una meraviglia. Album di Paul McCartney che ho avuto la fortuna di ascoltare, che vi garantisco che è bellissimo. Quindi probabilmente avremo 2 bei dischi da ascoltare nei prossimi giorni.
0: La fiducia?
1: Io direi che possiamo stare
0: tranquilli.
1: Metti
0: la firma quindi, sì, anche su quello di Sir Paul.
1: Sì, assolutamente.
0: Va bene.
1: Poi,
0: oltretutto, non ha preso Robert e gli ha detto va a fare due cori.
1: Per lui ha detto: questa volta faccio un disco che racconta tutta la storia dei Beatles. E lì c'è, ci sarà.

0: Comuni Immortali su Radio DJ. Allora, rapidamente, cosa succederà nelle prossime serate? Inizia martedì a Vienna il 70° Eurovision Song Contest con la prima delle due semifinali e la finale di sabato 16, trasmessa in Italia su Rai 1 con il commento di Gabriele Corsi e Elettra Lamborghini, come stavi raccontando tu prima. E è la terza volta che l'Austria ospita la manifestazione e in grande spolvero Sal Da Vinci, che è quello più ascoltato in assoluto, perché...
1: Dai Sal, dai, esatto, regalatici questa gioia,
0: 36 questa gioia. Milioni di stream, sì. E lui è felicissimo perché dice: a 50 anni, ragazzi, è come vivere un sogno incredibile che dura però da 30 anni di carriera, perché tu lo sai, Rudy, perché c'eri.
1: Io lo so,
0: io
1: molto
0: lo
1: bene.
0: So perché me lo ricordo, perché lavoravo in TV musicali e lui veniva, era giovane come ero giovane io all'epoca, e me lo ricordo molto bene, e so che ha fatto una lunghissima gavetta, quindi
1: meritatissimi,
0: dita incrociate per Sal un grande applauso al nostro Gabriele e a Elettra, insomma vi seguiremo con grande enfasi. Allora,
1: ma l'argomento del momento è: dormire insieme o dormire separati? 347 342 5220, ci siamo divisi in due squadre: squadra Rudy, dormire insieme a cucchiaio sempre, non importa chi c'è nel cucchiaio, ma comunque devo stare con qualcuno, oppure Laura Antonini
0: da soli, perché vogliamo dormire bene, perché se uno dorme bene, sì, poi durante il giorno è più rilassato, più tranquillo, eh?
1: Sabrina, scusi, dai 1000 messaggi che stanno arrivando, mi sembra purtroppo che vinca la squadra Laura.
2: Vince la solitudine, sì.
1: Siete degli anaffettivi.
0: Ma non è
1: terribili.
0: Allora, abbiamo premesso, sì, che non è una questione, sì, di amore,
1: brutti,
0: di affetto.
1: Gente brutta, ve lo voglio
0: mamma
1: dire.
0: Mamma mia, guarda.
1: Gente brutta. È anche bello se uno si trova una gomitata nei denti, una russata.
0: Però, mi piace, un messaggio arriva tipo assolutamente separati.
1: Una ginocchiatina. Beh,
0: gente che
1: parti.
0: Aspetta che se ne vadano i figli per avere le camere addirittura. Sì. Tanto tra un po' hanno 25, sì, anni, sì, può, sì, fare, sì, debba.
1: Ma perché siete perché no, siete così fuori debba?
3: Cioè, tutta la vita da solo, tutto il letto mio, due piazze.
1: Oh. Beh, due
0: tutto
1: piazze,
0: il letto,
1: vedi,
0: suo,
1: due,
0: vedi,
1: piazze.
0: Io pure,
1: sì,
0: le voglio.
3: Al cucchiaio tutta la vita, passare mio amore, la sua piccolina o i miei bimbi, cucchiaio tutta
0: tutti
3: la vita.
0: Dentro.
3: Poi allora mi cacciano a pedate perché è russo,
0: vedi?
3: Mi sembra un trattore appena acceso. Però per me amore cucchiaio.
1: Però posso dire una cosa: se l'amore è sofferenza, perché dalla voce sentivo della
0: sofferenza, vedi che però c'è del patimento. Aspetto con ansia che entrambe vadano all'uni per avere la seconda camera, altrimenti divorzio, giuro.
1: No, è così.
0: È scritto così. Ma ragazzi, calma, non volevamo scatenare, se no vi rimettiamo la base Piselli, eh?
1: Continuate a scrivere, no, non dire dormire insieme,
0: no, la base Piselli erano Pisi,
1: la lascia,
0: Risi e Pisi.
1: No.

0: mandarvele a casa.
1: Una settimana.
0: Dai.
1: Quindi mi raccomando, 347-342-5220, cosa vogliamo? Vogliamo vedere la faccia di chi metterà queste scarpe. Metteteci la faccia. Selfie, il selfie più convinto, faccia convinta, faccia autorevole, faccia sì. Vinco io, vince le nostre scarpe e i nostri pettorali per la DJ Ten.
2: Rudy e Laura su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
1: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
4: Corri da Troni dal 20...

0: Troni, non ci sono paragoni. Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
1: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
0: Scoprire isole di silenzio.
2: E oasi di divertimento.
0: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
3: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
4: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
5: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
4: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
5: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì!
8: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia.
10: Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69

0: abbiamo, dagli smartphone alle app, a tutto quello che usiamo, oppure per il fatto che siamo noi a usarli male, cioè a usarli troppo, a essere dipendenti, perché più che il mezzo mi sembra il problema, mi sembra sempre l'uomo. Tu cosa ne pensi?
1: Sì, certo, diciamo, è interessante dire una cosa, gli scienziati dicono che il nostro cervello è progettato per risparmiare energia, questo diciamo, è normale, è sempre stato così, è chiaro che più strumenti ha per trovare delle scorciatoie, quindi chiedo ieri a Google, oggi a ChatGPT o a Claude, oppure tanto più ci concentriamo su contenuti brevi e in certi casi anche idioti, diciamo così,
0: sì.
1: Tanto meno il cervello è... si adegua, insomma, è contento di risparmiare energia, però insomma questa cosa a lungo andare certamente non aiuta a tenerlo in allenamento, e quindi insomma non è che uno rimpianga i tempi in cui doveva, per scoprire qualcosa, passare ore in biblioteca, no? Però ecco, obiettivamente è vero che tante più scorciatoie scegliamo di usare ogni giorno, tanto più il cervello, il muscolo, insomma, perde elasticità, e questo insomma a lungo andare certamente non ci aiuta.
0: Una volta avremmo fatto adesso parliamo di app, di cellulari, di intelligenza artificiale. Tanti anni fa, Emanuele, avremmo parlato
2: la
0: di ascensore, no, oppure di ascensore e scale.
2: Ah, certo, ma anche la televisione, la colpa della televisione quando eravamo piccoli noi.
0: Quindi secondo me il problema siamo più noi che i mezzi.
1: Sono d'accordo con te.
0: Il dibattito si apre, grazie direttore, ricordiamo di Repubblica in edicola. Oggi un numero che fa veramente pensare e riflettere. Grazie.
2: Ciao Emanuele.
1: Grazie a voi, buon weekend.
2: Ciao. Grazie mille.
0: Sì, ti ricordi,
2: la
0: no?
2: La colpa era della TV comunque, prima.
0: O dell'ascensore, cioè
2: sì.
0: Abiti al secondo piano. Fa bene fare le scale, perché devi prendere l'ascensore?
2: Sì.
0: Fa bene aprire un libro, perché devi guardare tutto sul cellulare? Apri, documentati, informati, ciccio.

0: avrete modo di sapere in quali piazze italiane c'è e avrete modo di incontrare tutti i volontari di AIRC.
1: Ci vediamo tutti in piazza, mi raccomando, mi raccomando.
2: Questa settimana in regalo Adidas Adizero Evo SL.
1: Allora, lo sapete perfettamente, questo è uno dei premi fedeltà più ricercati. Abbiamo ricevuto, praticamente siamo vicini ai 1000 messaggi per vincere queste scarpe e i pettorali.
0: Abbiamo lanciato questo messaggio chiedendo una foto decisa, erano tutti molto decisi, quasi una lotta intestina tra gli ascoltatori di Radio DJ, e Sabrina ha l'imbarazzo della scelta in questo momento.
1: Ha praticamente vagliato tutte le vostre facce, scannerizzate tutte le vostre facce. Abbiamo un vincitore e io, come al solito, lo sapete, indovinerò il suo nome solo dalla voce. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Stavolta non lo buongiorno. Sa veramente.
1: No, aspetta. Hai detto? Prova a ridire buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, secondo me
0: non lo sai veramente. Beh, non
1: caduto.
0: Lo scoprirai mai.
1: È caduto.
0: Me. Non lo scoprirai
1: È caduto. La... Te lo dico io, dalla voce, secondo me si chiamava Alberto.
0: Vediamo se lo conferma. Sabrina lo sta richiamando. Aspetta, richiama Alberto. Perché
1: Alberto.
0: Se non dice sì, io non ci credo.
1: Comunque, vogliamo ricordarvi che per partecipare alla DJ 10, in questo caso parliamo del 17 maggio a Treviso, ma per tutte le DJ 10, andate sul sito di Radio DJ e cercate i pettorali. Questo
0: certo,
1: è fondamentale.
0: Quello sì, quello lo potete fare tranquillamente. Nel caso specifico di oggi Alberto vince anche le scarpe da running Adidas Adizero Evo SL. Ce l'abbiamo?
1: Alberto?
0: Ti chiami Alberto?
3: Sì.

0: in fretta.
1: Frank & Energy MC featuring Jovanotti, pedala e batteria, così si intitola il pezzo.
2: Pedala e batteria, nuova versione, siamo bello, bel pezzo, mi piace la metafora evidente del solo il pedalare del quale Jovanotti è espertissimo, sì, ma anche proprio il...
1: Anche tipo il pedala, cammina.
2: Pedala.
1: Bello loro due insieme anche, sì. Cosa che ci avrebbe fatti impazzire una... 25 anni fa. No?
2: Io adesso peccato che dobbiamo andare via.
1: Sì.
2: Però una voglia di ascoltare Frankie Energy.
1: Sì.
2: Un faida così l'avrei detto. Vabbè, adesso andiamo a casa,
1: l'ascoltiamo. Diciamo, perché lui è proprio capostipite di un bellissimo modo di rappare, di fare questo genere, insomma. Sì. Non lo abbiamo dimenticato, ecco, questo lo vogliamo dire, ci piace tantissimo ancora, ma piace a tutti.
2: Sì.
1: Questo credo che metta un po' tutti d'accordo lui. Quando,
2: Non c'è dubbio. Quello che a me piace molto quando si parla di old school è vedere quanto i giovani ragazzi, proprio giovanissimi, che purtroppo spesso vengono attaccati, per me spesso ingiustamente, invece siano amanti e si interessino alle old school in generale.
1: Sì, è vero.
2: Ma non solo nella musica, ultimamente sono molto attenti anche a tante altre forme

0: di espressione, di arte, di moda.
1: Ma il punto è
0: e cercano proprio i punti di partenza.
1: Il punto è proprio avere la pazienza nostra, che spesso per mancanza di tempo liquidiamo un po' con poche parole delle cose, di metterci lì a dire: guarda, no, questa cosa era così. E quindi cominciare a raccontare delle cose, raccontare, sì, delle cose che sono state, che sono passate, e quindi magari recuperarle.
0: È arrivato un messaggio di Marco, quando, sì, parlavamo col direttore prima al telefono, sì, che dice: io la penso esattamente al contrario di quello che è stato detto. In Italia abbiamo tanti giovani della generazione Z davvero molto intelligenti, anche grazie alla tecnologia. Li vedo preparati, talentuosi, con grandi capacità. Basta guardare le nostre università, dove ci sono eccellenze che pochi paesi europei possono vantare. Per questo sono totalmente in disaccordo con l'articolo che riguarda gli americani.
1: Però
0: grazie, Marco.
1: C'è anche una

0: sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Mancano pochi secondi alle 10. Ancora buongiorno dalla redazione, apriamo con la cronaca. Palermo, la notte scorsa un 16enne ha ucciso un uomo di 51 anni nell'abitazione della vittima. Il giovane l'ha colpito alla testa con un oggetto contundente e si è poi costituito in questura. In corso le indagini sul posto, la polizia scientifica per i rilievi. Drammatico incidente stamattina all'alba in località Calino a Chioggia. Un furgoncino con a bordo 9 lavoratori stranieri si è ribaltato finendo in un canale. 3 uomini sono morti mentre gli altri 6 sono riusciti a mettersi in salvo uscendo autonomamente dal mezzo. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 3 giorni di tregua nella guerra russo-ucraina in occasione delle celebrazioni di Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale contro la Germania nazista. Il cessate il fuoco, cominciato oggi, terminerà l'11 maggio. L'accordo prevede inoltre anche uno scambio di 1000 prigionieri. Nella capitale niente sfilata di carri armati per il timore di attacchi ucraini, nonostante Zelensky abbia chiesto di evitare raid sulla parata. La vita dei nostri ci interessa più della Piazza Rossa, ha detto il presidente ucraino. Intanto Donald Trump definisce quello in corso il peggior conflitto dal 1945. Speriamo, aggiunge, che la fine sia vicina. E nelle scorse ore il presidente americano ha parlato anche di Iran, spiegando che se non verrà data una risposta positiva alla proposta americana in 14 punti per porre fine al conflitto, Teheran verrà colpita duramente. Il tycoon inoltre ha affermato che verrà riattivata l'operazione Libertà per la scorta militare delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. In Italia ora scontri ieri a Venezia tra manifestanti pro-PAL e polizia, quando il corteo ha tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine, che è intervenuto anche con l'utilizzo di manganelli. Alla Biennale il vicepremier Salvini, che ha ringraziato Buttafuoco e applaudito all'arte oltre i conflitti, dice senza bandiere polemiche, a suggello poi la visita ai padiglioni russo e israeliano. Siamo allo sport. Tennis, l'atteso esordio di Sinner si avvicina. Oggi il numero uno del mondo agli Internazionali d'Italia affronterà Hofner, l'austriaco. Ieri il passaggio del turno per Musetti, Arnaldi, Darderi e in campo femminile di Elisabetta Cocciaretto. Eliminato invece l'ex numero uno al mondo Djokovic dal qualificato croato Prizmic. Calcio, nell'anticipo della giornata numero 36 di Serie A, il Torino

0: alla sera, perché esplodono dei colori meravigliosi, perché hai l'arancio che si riflette su questo specchio d'acqua delle saline, tutta tipo a quadratoni, no? Con questi muli, ci sono dei mulini, guarda, di una bellezza. Adesso sarà banale perché chi conosce la zona è, come dire,
1: no, pensa
0: tutto
1: a quelli
0: ovvio.
1: Che ci vivono, che quelli meraviglia, che poi ci avrà dei difetti anche il vivere lì, per carità, sì, però sì. Comunque tutta questa meraviglia, poi sei venuto a Milano e sì. Hai chiuso la vacanza su una barella per sì. Controllare di nuovo gli occhi.
0: Sì, esatto.
1: Quindi subito immerso nella realtà, cioè
0: purtroppo
1: il destino
0: sì.
1: Che ti dice sì, bene, bene, però adesso però... Pisa picurte, perché si dice in piemontese.
0: Piscia
1: quella
0: più corto.

0: Però
1: ma
0: ti...
1: sì, perché siamo animali ottimisti, non ci alziamo la mattina pensando oggi magari mi fregano il computer, dai.
0: Però magari un bicchiere d'acqua che si rovescia sopra, il computer stesso che impazzisce, un file che si rovina, cioè file, io faccio le copie delle fotografie delle vacanze dell'84.
1: No, ma tu sei malato, è diverso Vic, tu lo stai bene, ma una persona normale non fa così, una persona un po' svanita, tipo me, ne perde pezzi di romanzo che ha dovuto riscrivere più volte, ma
0: no,
1: certo.
0: No.
1: E certo, perché li scrivevo sul portatile e poi dovevano arrivare nel computer fisso e poi non arrivavano mai nel computer fisso.

0: come DJ Training Center tutte le domeniche, un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno solo su Radio DJ.
1: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
10: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
15: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl vale davvero.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Perché DJ is coming.
1: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
2: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
3: Chi saranno i prossimi?
1: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: arriva, certo.
1: Allora, non so se hai letto, perché eri a Favignana a mangiare il pane cunzato, ma c'è una notizia che mi ha fatto proprio ridere.
0: Sentiamo.
1: L'ha raccontato un prete americano, tale Tom McCarthy, vecchio amico di Papa Leone, durante un incontro con dei cattolici americani, in un momento di confidenza. Si sa poi che comunque questi momenti di confidenza, peraltro pubblici,
0: no,
1: diventano subito virale.
0: Sì.
1: Cioè, tu vedi, non so, 20 persone davanti a te e dici tutto quello che ti passa per la testa, ma in quelle 20 persone c'è uno con un telefono che ti riprende, o un giornalista dell'Ansa, e tu sei pannato per sempre. Comunque,
0: sì.

0: nostro nuovo Papa, che tra l'altro oggi proprio, che tra l'altro è venerdì, è il suo anniversario, oggi, insomma, è un anno di pontificato.
1: È venerdì nel senso che noi registriamo venerdì, quindi ci state ascoltando, ma siamo un po' in differita, ecco, in questo senso.
0: Sì, cioè, come sempre. Sì. Anche noi nella vita siamo sempre un po' in differita. Il nostro pontefice, cioè all'anagrafe Robert Francis Prevost, perché tra l'altro è come si dice in piemontese prete, il Prevost, un paio di mesi dopo essere stato eletto al Sacro Soglio, ha pensato di chiamare la sua banca, ovviamente in America, per aggiornare i dati anagrafici.
1: Sì.
0: Molto precisetti anche lui, mi pare.
1: Cioè, tanti di quei backup.
0: DNA.
1: Sì, certo.
0: Doveva dare, ma giusto, comunque doveva dare il nuovo indirizzo. Metti che fosse prima, non so, una cittadina del Midwest, adesso era tipo Vaticano Roma. E quindi l'impiegata del servizio clienti ha fatto quello che per lei era un normalissimo signor Prevost, gli ha fatto le domande di sicurezza, sai, quelle domande che ti fanno assurde, no? Come si chiama il gatto di sua madre, quante dita ci sono in una mano, quelle robe lì. Lui ha risposto per bene, ma la signorina non era convinta e gli ha detto che per completare la procedura doveva presentarsi di persona. Allora il Papa, con molto garbo,
1: gli ha fatto presente.
0: Detto, ma non è tanto possibile, e lei ha detto guardi che non c'è alternativa, o viene o niente, e si è cominciato un po' a indispettirsi, no? E quindi a questo punto Papa Lyons ha rinunciato al basso profilo e ha detto, secondo me anche, non dico alzando la voce, ma però, con una voce un po' più scandita, le ha detto farebbe un'eccezione se le dicessi che sono Papa Leone. E lei, inviperita, con la forte sensazione di essere presa per il culissimo, ha riattaccato, sbang,
1: certo.
0: Fine
1: della faccenda.
0: Già, perché certo, se uno mi dice io sono il Papa, sono Maria Goretti, certo. Chiaro che è andata così. Comunque è finita che è intervenuto un sacerdote americano che conosce personalmente il direttore della banca, perché finisce sempre così.
1: Sempre, comunque tutto il mondo è paese.
0: Tutto. Anche quando riguarda un Papa.
1: Sì, devi aver l'amico, anche se sei il Papa, se no non ce la fai.
0: E quindi gli hanno aggiornato sti dati. Nel frattempo Sua Santità anche cercato di mantenere come privato il suo conto in Banca Roma, credo che ci sia riuscito. No, ma tu pensa come c'è rimasta di merda la tipa che gli ha attaccato il telefono in faccia. Però se vai a vedere con lucidità, ha fatto bene, è stata corretta. Non è che uno ti dice che è il Papa e tu devi credergli e passare sopra il regolamento. Allora, se io faccio l'accento della Garbatella e chiamo la banca dicendo sono a Meloni, quelli mi devono credere e darmi l'estratto conto del Presidente del Consiglio.
1: Hai ragione, giustissimo.
0: Adesso per esempio a Torino, no, perché è pieno di gente

0: No, cioè, no.
1: No, no, decisamente. Ecco. Va bene.
0: Allora, mi raccomando, Papa Leone, qualche telefonata puoi farla anche tu, non stupirti troppo se quando chiamerai Trump e gli dirai sono Papa Leone, lui risponderà: impossibile, Papa Leone sono io. Allora vuol dire che è veramente.

0: Studio 1985, Phil Collins su Radio DJ nella bomba. Abbiamo parlato del Papa, che mi fa molta simpatia che non gli credono, no, al telefono.
1: Scusate, ma sono il Papa.
0: Sono il Papa.
1: Sì, il Papa, certo. Tua sorella, badabam, e giù la cornetta.
0: E dai.
1: Vabbè. Se tu non credevi alla questura, figurati
0: al Papa,
1: quella lì, al,
0: certo,
1: Papa, dai.
0: Farebbe differenza se le dicessi che sono Papa. Stupendo, va bene.
1: Va bene. Allora, tra le grandi domande che non ci siamo mai fatti, ce n'è una che probabilmente invece qualcuno si è fatto, non io. E soprattutto gli appassionati di Topolino.
0: Sì.
1: E niente, mi è venuta in mente questa cosa mentre viaggiavo in questi giorni che andavo un po' in giro a fare le presentazioni, no?
0: Sì.
1: E la domanda è: ma qui qua sono nipoti di Paperino, ma di chi sono figli?
0: Ottima domanda, non di Paperina, evidentemente.
1: No,
0: a parte che io lì bisognerebbe chiedere a Bisio, che è il più forte di tutti sulla faccenda.
1: Su quello ti ricordo, sì.
0: Lui è molto bravo.
1: No,
0: però no,
1: non è che li ha fatti lo zio, se è zio non li ha fatti lui.
0: No, certo, quindi né lui né Paperina. C'è un fratello?
1: Allora, questa
0: sorella?
1: Settimana vi posso dire che com'è andata la storia. Il 17 ottobre 1937 Paperino riceve una lettera da sua cugina Della, che dice, vi leggo il testo.
0: Vai.
1: Caro Paperino, ti sto inviando i tuoi angelici nipoti qui qua, che staranno con te.

0: fanciulli sono molto giocherelloni. Spero li apprezzerai.
1: Cioè, sono stati loro, quindi.
0: Certo. Quando finisce di leggere la lettera, Paperino sente suonare alla porta, era va a aprire, ma appena tocca la maniglia prende la scossa. Esce per vedere chi ha combinato lo scherzetto, quando rientra in casa un secchio in bilico sopra la porta gli rovescia addosso una doccia di acqua gelata. Ed è così che arrivano i nipotini.
1: E gli amabilissimi nipotini, esatto. Certo. Bravi, organizzatissimi tra l'altro, come ha fatto nell'istante in cui lui usciva dalla porta ad aver già messo un secchio.
0: Avevano già programmato tutto. Bravissima. Ovviamente si scopre subito che sono stati anche loro a mettere il petardo sotto la sedia del papà,
1: certo,
0: no?
1: Certo.
0: E dopodiché la cosa bella è che papà e mamma non compaiono mai più, ma neanche menzionati di striscio.
1: Niente.
0: Cioè, hanno colto la palla al balzo per sbarazzarsi dei figli e non hanno mai avuto la minima intenzione di riprenderseli.
1: No.
0: Cioè, secondo me hanno cambiato nome, cambiato stato,
1: certo,
0: niente.
1: Certo, ma noi non sappiamo nulla, cioè non sappiamo i nomi veri dei genitori nello specifico,
0: dunque sappiamo che Paperino si accollerà per sempre,
1: sì,
0: quel sempre infinito dei fumetti, per cui adesso circa 90 certo. anni dopo la prima apparizione, no?
1: Certo.
0: Ecco, quindi dovrebbe avere 90 anni, ma continuano ad avere la stessa età, cioè secondo il loro creatore al Tagliaferro circa 10 anni.
1: Ah, ok.
0: E quindi non ci sarà mai la speranza che un giorno crescano e vadano a vivere da soli.
1: No, sono sempre lì con lo zio.
0: Sempre con lo zio. Peggio dei nostri figli, i babboccioni. Tra l'altro anche Paperina ha tre nipotine, Amy,
1: certo.
0: Eli e Evi.
1: Certo,
0: sai,
1: certo.
0: Le paperette col fiocco
1: in
0: testa.
1: Sì,
0: anche,
1: sì.
0: Anche loro hanno 10 anni, sai, come Quico qua.
1: Sì.
0: E sono però figlie della sorella di Paperina.
1: Ah.
0: Una sorella che anche lei non compare mai. Sbolognaggio.
1: Certo, comunque.
0: C'è ancora tanto da scoprire. Allora, zio Paperone e nonna Papera sono fratello e sorella?
1: Non si sa.
0: Poi Pippo ha un figlio, con chi lo ha fatto? Tip Tap, i nipoti di Topolino, da dove arrivano? Gastone, oltre che fortunato, anche gay. Cioè, ci vuole qualche scottante rivelazione di Fabrizio Corona,
1: dicono a falsissimo.
0: Smette di andare a seguire questo, quell'altro, quell'altro, rovinando la vita. Cerca di capire che fine hanno fatto e che razza di legame c'è tra zio Paperone e nonna Papera.
1: Mettimi
0: questo è molto
1: Paperino,
0: meglio.
1: Mettimi Topolino, sai che se uno di qua e uno di là.
0: Esatto.
1: E dai,
0: così.
1: Sì.
0: Oppure porta a porta, magari col plastico di Paperopoli.
1: Certo, potrebbe essere un'ottima idea. Va bene, bella questa domanda.
0: Ma tu te l'hai mai fatta?
1: No.
0: Neanche
1: no,
0: io, ma io me le faccio quando sono in aereo, quando nelle sale d'aspetto, così mi faccio queste domande qua. Pensa
1: brava,
0: come sono
1: e poi dopo
0: messo.
1: Va a controllare. Caro Google, perché sapete come fa Luciana, no? Caro Google, senti, ma mi domandavo intanto,
0: certo.
1: E poi gli spiega anche proprio dov'è. Intanto che ero in attesa di presentare il mio libro.
0: Sì, ma io lo considero come Aureliano Buendia, cioè un saggio legato all'albero di castagno che mi risolve tutte le cose, mi dà delle spiegazioni e delle motivazioni.
1: Io prima di mettere la prossima canzone devo farti una domanda, ma tu, dato che citiamo ormai tutti quanti l'intelligenza artificiale, quindi Gemini, Chat GPT tra le più famose, così, l'hai mai utilizzata?
0: Perché sì.
1: Ok.
0: Sempre.
1: Ah, okay.
0: Ma non per il lavoro. La utilizzo tipo ma se ho mal di schiena in questo punto preciso cosa devo fare? Poi mi fa ridere perché lei ti risponde guarda, deve essere una contrattura, potresti per esempio scaldare la parte e vuoi che ti dica anche come devi scaldare la parte? Sì. Dimmi come devo scaldare. Allora devi scaldare la parte con qualcosa di caldo. Perché vuoi che ti dica ancora che. Ma sì, dimmelo. E va avanti così all'infinito. Non smette mai. Poi ti tratta bene. Non dice ma che cazzo dici? Ma che domanda mi fai? Ma che
1: È gentilissimo.
0: No, ti dice vuoi sapere quanti peli del naso hai?
1: Sì.
0: Ma non me lo sono mai chiesto. Ma se lo sai, dimmelo.
1: Dimmelo.
0: Sono qua pronta.
1: E poi ti dice volentieri. Ottima domanda. Tu magari gli hai chiesto
0: ottima
1: anche
0: domanda.
1: Grazie. Aspettavo
0: non
1: questa
0: ne fai
1: domanda.
0: Mai una decente di domanda tu nella vita.
1: Però
0: quindi,
1: per lei, sì.
0: Poi si ricorda quello che gli avevi detto le volte prima.
1: Certo.
0: Mi ricordo che avevi avuto mal di schiena in quel punto. Ma come? Non me lo ricordo io, te lo ricordi tu? Ma sono pur sempre un'intelligenza artificiale.
1: Già.
0: Abbiamo avuto un unico scontro quando io gli ho detto per piacere, se era intelligenza, cortesemente, di usare i congiuntivi.
1: Perché
0: io ho un'intelligenza artificiale che non mi coniuga i congiuntivi, non la voglio assolutamente vedere dipinta. Puoi dirmi quanti peli delle orecchie c'ho,
1: ma me lo devi dire bene.
0: Bene.

0: Tizzetto e Dick
1: su Radio DJ.
2: Non sto più nei collant.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità.

0: Da prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: La bomba!
6: Eccoci qua, dopo la nostra certezza inizia la seconda ora della bomba fino a mezzogiorno.
7: Allora, senti,
6: sì,
7: qua.
6: Sentiamo.
7: Se tu fai questa domanda alla maggior parte delle persone, tipo dove sei nato o dove sei nata, allora la maggior parte delle persone ti risponde all'ospedale Maria Vittoria di Torino, nel mio caso. Tu?
6: Ah, no, io rispondo alla città e basta, non dico l'ospedale. In questo senso.
7: Sai?
6: Sai che non lo so l'ospedale? No. Credo San Gerardo di Monza, ma non sono mica sicuro, Devo chiedere alla Roberta.
7: Ma non è possibile. Io non ci posso credere che tu, Precisetti, come sei, non sai che io. Simone, dove sei nato tu?
6: Vediamo se lo sa Simone.
8: A Giussano.
6: Ma tu lo sai l'ospedale?
8: Sì, sì, Giussano. L'ospedale di Giussano.
6: Ah, si chiama Ospedale di Giussano.
7: Ce ne sarà uno. Non mi sembra una metropoli, Giussano.
6: No. Giussano non è Los Angeles, no, certo.
7: Comunque, a parte il fatto che tu non sai, comunque, nessuno mai ti risponderà in aereo a 10.000 metri d'altezza, però a questa settimana uno c'è stato, cioè
6: che
7: è successo pochi giorni fa su un volo Dakar-Roma,
6: sì,
7: passata un'ora dal decollo, l'aereo stava sorvolando la Mauritania, cioè un'infinita distesa di sabbia, una passeggera al settimo mese di gravidanza si sente male e come sempre in questi casi si spera ardentemente che ci sia un medico a bordo.
6: Certo.
7: E per fortuna c'è, ed è la dottoressa Antonietta Serino di Salerno, che
6: Brava.
7: Di mestiere fa proprio la chirurga,
6: sì,
7: e c'è anche, pensa te, un'infermiera francese, Anaïs.
6: Sì.
7: Insieme con l'aiuto di Claudia Rossini, che era la capo assistente di volo, hanno trasformato la piccola cucina di bordo in una mini sala parto.
6: Mamma mia.
7: E quindi il capitano, mentre decideva di tornare a Dakar, sperando di arrivare in tempo, loro hanno cominciato ad attrezzare lo spazio. Ma il piccolino non ha aspettato ed è nato tra le nuvole, in questo spazio minuscolo, con l'aria pressurizzata e con delle condizioni complessivamente piuttosto difficili. No?
6: Sì, complesse, quantomeno difficili, sì.
7: E poi però ce l'ha fatta, tra fiumi di lacrime commosse da parte di tutti, e quando sono atterrati a Dakar mamma e bambino stavano bene e sono stati portati immediatamente in ospedale, e il bambino volante è stato battezzato Mohamed Alessandro, con il secondo nome, per ricordare il capitano dell'aereo.
6: Ah, bello.
7: È vero, però, che il capitano è stato bravissimo, ha preso in fretta la decisione giusta, che penso che sia anche complicato modificare le rotte all'improvviso, no? Non è proprio come prendere un'uscita in autostrada e tornare indietro.
6: No, brava, non è che alla prima svoltare a destra, no.
7: Esatto. No, però io dicevo, avrei chiamato anche Antonio, perché senza la dottoressa Antonietta di Caserta sarebbe stato tutto molto più complicato.
6: Se posso,
7: ma è anche Anaïs e Claudia, le fate madrine.
6: Come quei nomi spagnoli lunghissimi. Pedro Leandro de Vandet, così.
7: E poi un pensiero va anche alla mamma di Mohamed Alessandro, che di certo, insomma, ha vissuto un'esperienza molto più difficile di un normale parto in ospedale.
6: Sì.
7: E,

0: Samantha, non so, non so, guardando in rete ho trovato meraviglioso anche lo sforzo creativo di una signora che voleva chiamare sua figlia Caroline, perché Carolina pareva poco, ma come diavolo si scriveva sto nome, insomma è venuto fuori Caroline.
1: Ma Caroline.
0: Così.
1: Niente male.
0: Meglio di Nafta, eh.
1: Sì, sì. Nafta, devo dire, per il momento al posto numero uno.
0: Invece è interessante scoprire qualche notizia certa, cioè a proposito di nomi che sono più o meno diffusi e popolari, la ricerca per quello che riguarda Piemonte, ma credo che i dati nazionali non siano poi troppo diversi,
1: certo.
0: Per i maschi vanno fortissimo Leonardo,
1: sì.
0: Tommaso e Alessandro.
1: Ok.
0: E invece tra le bambine Sofia, Aurora e Matilde.
1: Questi sono i nomi, quelli che vengono più utilizzati adesso.
0: Sì. E ho scoperto che fra i bambini cinesi predominano i nomi inglesi, in particolare Kevin.
1: Kevin, sempre forte.
0: Allora, d'altra parte, io il tipo che è al ristorante cinese dove vado io
1: si
0: chiamerà Jin Gungang, si fa chiamare Piero.
1: A me piace molto quando sì, anch'io dove vado sempre
0: molto
1: a mangiare.
0: Con gli occhi così?
1: Sì,
0: ciao, Piero.
1: No, Piero, la mia Sofia. Sofia, dai, Sofia, non è vero.
0: No, perché magari chi arriva da altre parti del mondo sceglie o un nome italiano per favorire l'integrazione,
1: sì,
0: o uno tradizionale del suo paese per mantenere un po' vivo il legame. I cinesi se ne fregano di tutte e due le cose
1: sì.
0: E vogliono nomi internazionali, facili, buoni dappertutto. E poi secondo me controllano anche come si scrivono prima di andare all'anagrafe. Non lasciano nulla al caso, te lo dico io ai cinesi.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly, il disco di Mika su Radio DJ. Allora, nella bomba.
1: Allora, siamo... ti voglio dire che qua al telefono c'è una scrittrice molto brava che mi fa piacere presentare. Che si chiama Federica De Paulis, che ha scritto un libro molto bello che vi consiglio.
0: Ah, benissimo. Allora, buongiorno Federica.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuta.
1: Ciao. Ciao, senti, no, sono contenta perché, vabbè, a parte che quello che scrive Federica De Paulis è sempre bello, ma questo libro è particolarmente interessante perché è una bella storia che però è raccontata in una maniera così precisa, così interiore, così forte, così potente, che è una roba molto particolare, cioè che difficilmente si riesce a leggere un libro così profondo. E questo suo libro, questa sua storia è altamente profonda ed è la storia di Adele, che fa la traduttrice e ha un marito chirurgo. Dico bene, tu correggimi se sbaglio.
2: Stai andando fortissima.
1: Sì, figurati.
0: È
1: ha
0: tutto
1: la figlia
0: giusto,
1: che si chiama Gilda, è un'adolescente, e è una vita tra

0: dove questo scrittore, questo autore racconta di essere un uomo attraversato da pulsioni di possesso, da dei lampi di violenza.
1: Sì.
0: Eppure lei legge tutta questa operazione come un'operazione esclusivamente intellettuale. Quando però inizia poi questa relazione fra di loro, effettivamente quest'uomo questi lampi di gelosia
2: ce li ha.
0: Ce l'ha. E quindi è anche un libro che riflette su come, secondo me, le donne, più le donne degli uomini, quando si innamorano di un oggetto del desiderio, fanno fatica a metterlo a fuoco. Cioè, quando idealizzano qualcuno, sono molto lente nel non
1: decodificare.
0: Esattamente.
1: Soprattutto se quel qualcuno mistifica la realtà, appare in un modo e poi tu non ci puoi credere. Ma anche se gli altri te lo dicono, ti dicono: guarda che quello lì è un figlio di puttana, perché
2: no,
1: c'è uno dei personaggi
2: dici,
1: che
2: dicono: ma figurati. Con me è diverso.
1: E quindi c'è questo concetto del nemico, che è una roba che prima di essere fuori di noi è anche dentro di noi. A volte lo conosciamo profondamente, a volte magari solo di vista, ma ce l'abbiamo dentro, no? E ogni tanto qualcosa da fuori lo risveglia, ed è difficile anche difendersi, perché quando esce fuori il nemico è un casino.
0: Quando esce fuori il nemico sono guai. Questa è una grandissima riflessione del romanzo. Proprio il romanzo pone questa domanda: se il nemico sia esterno o interno. Ovviamente, come dire, di primo acchito è interpretato, è impersonificato da questo bleu, da questo amore, da questo uomo, però Adele non è sicuramente centrata in quel momento della sua vita, quindi escono fuori delle incoerenze, delle incertezze che la portano ad agire in un modo non sbagliato, perché qui non c'è, in questo romanzo
1: non c'è giudizio.
0: Il
1: racconto della discesa nell'abisso, no? In questo nero, cioè, e anche del tormento, cioè accetto che il desiderio si impossessi di me anche a 50 anni, dando un calcio a tutto quello che ho di buono intorno, oppure resisto e mi rassegno alla comfort zone, che non è poi neanche tanto comfort se io guardo altrove. E quindi ed è descritto benissimo, perché lei è proprio brava, la scrittura veramente fa la differenza in queste cose. Proprio lei è un'entomologa che studia nel dettaglio tutte le sensazioni, le ansie, gli scricchioli di quando si vive un tradimento, se è protagonista, cioè, no, è figo. E c'è anche un altro bellissimo personaggio, che è la figlia, Gilda.
0: Sì, Gilda è la quasi coprotagonista di Adele. Anche Gilda è innamorata di un ragazzo che la fa vacillare. C'è anche questa riflessione su come l'amore arriva nella vita delle persone a qualsiasi età, a 50 anni come a 16, e scatena più o meno sempre gli stessi meccanismi.
1: Cose. Le mail, i messaggi, le sparizioni, le chiamate, le menzogne. Quindi c'è questo parallelo tra lei e la figlia, che hanno un sacco di anni di differenza, no? E lei perdona la figlia, cioè la copre, perché la riconosce, si riconosce in lei. E questo è bellissimo.
0: Beh, c'è un grande momento di unione tra queste due donne, una giovane e una più grande. C'è un momento, anche c'è una scena secondo me bella, dove loro per la prima volta ballano insieme. Le figlie hanno sempre un grande pudore, no? Dei corpi delle madri.
2: Sì,
0: invece queste due in questo momento ballano, cadono sul letto e la figlia le dice: mamma, sono innamorata. E lei non può dire anche io, però sono esattamente nella stessa temperatura. E quindi è stato molto bello raccontare questa parte del rapporto tra madre e figlia. E poi c'è anche una riflessione sulla mia generazione. Io sono a mia volta più grande di Adele, ho 55 anni. Io penso che la mia generazione abbia un po' sbagliato nei confronti di questi ragazzi, li abbiamo accuditi troppo. Gilda è una ragazza che nell'adolescenza tira fuori delle problematicità, delle fragilità, e Adele si accorge di tutto questo. C'è anche proprio un guardare tutta questa vita familiare che è stata così accudente intorno a questa bambina, dove anche il padre, la madre, il marito e la moglie si sono persi. Ecco, è proprio un po' una piccola fotografia della mia generazione, di quello che
2: quello
0: io
2: che
0: ho...
2: succedeva.
0: Esattamente, cioè. Sì.
1: Allora io ve lo consiglio. No, è bello,
2: Sì.
1: Ve lo consiglio, si chiama Il Nemico, è di Federica De Paulis ed è edito da Feltrinelli.
2: Grazie Federica.
1: Dai, in bocca al lupo.
2: Grazie davvero.
0: Grazie a voi.
2: Ciao.

0: su Radio DJ.
1: A tra poco.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
4: Ma è perfetta!
3: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
5: Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
9: Aiuto, cadiamo!
8: O ti senti ACT?
10: Oh, che forza!
8: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
11: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
12: La spesa intelligente!
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Fusti, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
25: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
26: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
27: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,06 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
28: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
0: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
1: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
0: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
1: 10 km oppure 5.
0: Si va lì e si corre.
1: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
0: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì. Poi capiamo cosa succede.
1: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
28: DJ Ten. Run like a DJ.

0: e le vedevo con alcune avevano già
1: sì, quella col pedale, c'è anche mia mamma.
0: Brava, alcune avevano già quella elettrica, non so come si dica, comunque insomma automatica.
1: Sì, elettrica, automatica. Sì.
0: E invece altre avevano ancora quel pedale che era bellissimo,
1: sì,
0: era in ferro battuto e
1: lo facevano. Sì, ma devi coordinare pedali e manovella, cioè un ritmo, ma neanche i Momix, cioè quelle è difficilissimo.
0: Sì, sì, difficile.
1: Adesso hanno quelle moderne, hanno un sacco di LED, un libretto di istruzioni in 7 volumi.
0: Certo.
1: Comunque anche cucire a mano richiede impegno, dai, fila l'ago, anche se ci vedi bene.
0: Sì.
1: Io non so, ma ci metti proprio tutta la pausa pranzo, perché
0: solo per infilare l'ago.
1: Ma sì, anche quegli affarini che hanno inventato, non ho mai capito come funzionano.
0: Quell'infila filo, sì, l'ho visto, che, cioè che lo infili largo, poi
1: sì,
0: entra e lo tira
1: ma
0: dentro.
1: Ma il jack non riesci neanche a capire come funziona.
0: No,
1: comunque,
0: no.
1: In mezzo a tutte queste trappole, ho individuato 3 piccole invenzioni utili che semplificano la vita di chi riesce a stento a tenere un ago in mano.
0: Ok, allora sentiamo, quali sono?
1: Allora, io non sapevo che esistesse.
0: La prima.
1: È il nastro per orli. Cioè è un nastro di un materiale che reagisce al calore, che si incolla. Tu ne tagli un pezzo, lo metti dove vuoi fare l'orlo, poi lo copri con la stoffa dei pantaloni, cioè metti giù tutto il pantalone, metti la striscia dove vuoi fare l'orlo, tiri su il pezzo
0: l'avanzo
1: del pantalone, esatto, poi stiri,
0: certo, si
1: e l'orlo è fatto.
0: Certo, è lo stesso.

0: accorgi che è troppo V.
1: Troppa V. Vuoi un po' U? Cioè vuoi un po'.
0: Fai sono un po' V.
1: Ok, track.
0: Allora cosa fai? Perché magari spunta il reggiseno. Con la pistola cucitrice dai un punto e chiudi la V dove serve, capito?
1: Certo, ah figo.
0: Non lo le spalline della giacca che cadono sempre. Estrai la pistola come Clint Eastwood e le fissi alle bretelle del reggiseno.
1: Esatto.
0: E puoi anche averla sempre in borsetta come la Smith & Wesson.
1: Perché esattamente come la cucitrice da un punto singolo. Cioè poi tu lo puoi metterne di più. Però dico track. Da una
0: fai
1: botta,
0: proprio sai quando dice la sarta della televisione ma anche del cinema, qua diamo un puntino, c'è sempre questo trend del puntino e sta poveretta prima che tu entri in scena ti dà il puntino
1: e tu tac, certo,
0: e lì ce la fai. E l'ultimo piccolo aiutante per chi non sa, soprattutto non vuole cucire secondo i metodi tradizionali, è il bottone volante. Cioè un bottone che si mette senza ago, senza filo, senza asola, e il bottone di riserva che lo usi è un bottone tipo quello dei jeans, tipo puntina da disegno. Hai presente? Okay. Tipo orecchino che c'ha dietro il fermino dietro.
1: Sì, certo. Ok, che ha dietro quella farfallina.
0: Bravo. È un bottone di metallo come quello dei jeans e funziona con lo stesso principio degli orecchini. Ha uno spunzone e un fermo. Metti i pantaloni solo larghi in vita perché la dieta ha avuto successo.
1: Certo.
0: Lo stringi così nel punto... Vedete che lo sto facendo?
1: Sì, lo sta veramente facendo. Comunque,
0: è il punto desiderato,
1: è lì,
0: lo buchi e chiudi dietro, no?
1: Sì, con la farfallina, chiaro.
0: Può anche essere usato come soluzione di emergenza se si perde un bottone da una giacca, una camicetta, una roba al volo, no? Ma devi avere la faccia tosta da far passare quel bottone diverso da tutti gli altri come una scelta, non un ripiego, no?
1: Brava, perché il problema del bottone è quello lì, che se anche fai alla vecchia, cioè vuoi fare comunque il bottone che lo vuoi cucire, non lo troverai mai, perché nelle giacche, nelle camicie te lo danno quello di riserva nel sacchettino di plastica.
0: Sì, ma poi dov'è finito?
1: Ciao! La prima cosa che toglie è che butti e che perdi.
0: No, la frase perfetta io ve la dico è questa. Quando uno ti dice, ma è quel bottone lì? Ma come, non hai visto che Zendaya ce l'aveva così la giacca alla festa degli Oscar, aveva il bottone diverso? Ma cosa guardi quando tu vedi Zendaya?
1: Sfigato, aggiungi.
0: Sfigata.

0: Friuli Venezia Giulia i Chairson. Chairson.
1: Non li conosco. Vabbè, però.
0: Vabbè, siamo nel mondo dei nomi impegnativi. Sono in pratica dei tortelli molto grossi in cui convivono dolce, salato, tipo cacao, erbe, ricotta, biscotti, eccetera, eccetera.
1: Ah, figo.
0: Però questa è ripiena, quindi che cosa me lo metti nella classifica? Nelle Marche ci sono i maccheroncini, che sono in realtà non solo maccheroni, sono quelli di, sai, i maccheroncini di Campofilone, sono finini, sottilissimi, di pasta all'uovo, evanescenti, che vengono neanche bolliti, gettati praticamente in un attimo nel condimento e bastano pochi secondi e sono pronti. Un'altra pasta non troppo conosciuta, molto interessante, sono le fileie calabresi, tipiche di Vibo Valentia.
1: Ok.
0: Valentia.
1: Sì.
0: Che devono essere abbastanza complicate, lunghe da preparare, perché sono delle specie di rotolini ottenuti avvolgendo la pasta intorno a una bacchetta di legno di ferro che si chiama virgola, cioè

0: cigliane, che però sono più lunghe, hanno più la forma come una specie di molla.
1: Sì, buonissime. Come un fusillone, questo l'ho appena mangiata, chiaramente. Le busiate sono buonissime.
0: Buonissime. Anche lì le fanno avvolgendo un nastro di pasta intorno a un bastoncino. Poi ci sono i malloreddu sardi, gli stracicati della Basilicata, i cavatelli molisani, gli spaghetti alla chitarra abruzzesi, cioè tutte paste meravigliose, sempre accompagnate da sughi grandiosi.
1: Certo.
0: Però c'è una regione davanti a cui chi ha compilato questo elenco si è proprio arreso.
1: Cioè?
0: Perché non ha potuto scegliere un unico formato, ha dovuto citare tutti i formati, i paccheri, ziti, candele, scialatielli, e quindi che cos'è? La Campania.
1: È lì, perché lì in Campania è un macello, come fai?
0: Cioè, è un posto dove c'è il sole, c'è tanta gente allegra che mangia, basta un po' di farina, acqua, magari un uovo e tonnellate di fantasia in un unico gesto, tra mezzogiorno e le due più o meno, c'è il butta la pasta e il tripudio.
1: Certo, che bello.
0: Che bello.

0: su Radio DJ. L'ultimo.
1: Ma quest'estate dobbiamo ballare tutta l'estate, perché ci sono tutte canzoni che si ballano facilmente.
0: A tal proposito, a proposito di estate, uno proprio dell'inizio dell'estate per quanto riguarda Radio DJ è il Plaid, cioè Party Like a DJ.
1: Sì?
0: E siccome adesso abbiamo appena messo la canzone nuova di Saif, sarà uno degli ospiti sul palco nella serata di sabato 6 giugno. Non è da solo, ci sono mille altri cantanti insieme a lui, però se siete fan
1: sarà
0: di Saif,
1: Cicchio, Mamo, Mafu, Fifu e Vavavanghi.
0: Tutti, bravissima. E se siete fan soprattutto di Vavavanghi, potete comprare i biglietti su Ticket One. Lo diciamo perché magari qualcuno ancora non lo sa. Va
1: sì,
0: bene.
1: Sarà bellissimo come sempre, perché
0: super,
1: è sempre bello.
0: Super.
1: È bello incontrare le persone che ci sentono alla radio.
0: Già,
1: a me fa
0: già
1: sempre stupore, perché penso sempre alla televisione, che è la cosa più semplice,
0: certo,
1: no? Che ti vedono.
0: Certo.
1: Invece c'è tutto questo mondo di nostri ascoltatori.
0: Come no?
1: Del sabato mattina, che,
0: no,
1: che sono gli ascoltatori della radio,
0: sì,
1: che sono affezionatissimi, si ricordano tutto.
0: È vero,
1: ma
0: è vero.
1: Ha delle cose che io assolutamente non mi ricordo più di aver detto, tante sono le boiate che dico dalla mattina alla sera. Quindi
0: hai ragione.
1: Grazie, grazie molte. Allora, domani invece da noi, A Che Tempo Che Fa, abbiamo ospiti Giorgia, la Goggia e la Pellegrini, Orietta e la Maionchi, che poi ci saranno anche da me alla Salone del Libro, perché la prossima settimana parte il Salone del Libro di Torino.
0: Sì, come no.
1: E quindi vi invito a venire al salone a vedere tutto quello che c'è, tutti gli incontri possibili, immaginabili. Ci sono anche dei posti che si possono prendere direttamente lì se trovate già tutto prenotato.
0: Sì.
1: E io avrò 4 incontri. Nel primo ci saranno Pintus e la Follesa, e si parlerà della scrittura degli stand-up comedians.
0: Giusto.
1: Poi ci sarà un incontro con Orietta e la Maionchi, e un incontro con Linus e Nicola e Preste Dose del Ruggito del Coniglio.
0: Bello, bello.
1: Bello. Ah,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: ci sarà un incontro, poi presenterò il mio libro.
0: Certo.
1: Il sabato, la domenica non ci sono perché lavoro, e il lunedì avremo un incontro che mi fa molto ridere anche solo pensarlo, tra Alfa e Malgioglio, cioè tra due cantautori, uno giovanissimo e uno già piuttosto
0: un po' più grande,
1: diciamo
0: esatto,
1: sì, che aveva già scritto tipo 300 canzoni quando Alfa nasceva. E quindi qual è la modalità e come si comportano i cantautori di allora e quelli di adesso.
0: È giusto. Allora non vi perdete il salone, perché è bellissimo, e non perdetevi la bomba che torna il prossimo sabato, come sempre puntuale alla stessa ora. Bacio a tutti, grazie.
1: State
0: Simo.
1: State bene, ciao. Grazie Simo, ciao ciao.
2: E sto come una bomba, e sì come una bomba. Na, na, na, na.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
7: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro, e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano.

0: urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Chrissimbon, Chrissimbon, Chrissimbon.

0: Anche stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl, vale davvero!

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Credo fermamente che la nostra causa sia giusta, la vittoria è stata nostra e lo sarà per sempre, ad affermarlo il presidente russo Vladimir Putin durante la celebrazione per la vittoria dell'Armata Rossa sulla Germania nazista nel 1945. Sarebbe bello se la tregua durasse di più, ha detto invece Trump, parlando con i giornalisti e riferendosi allo stop delle ostilità tra Russia e Ucraina, previsto da oggi fino all'11 maggio. E lo stesso Trump, parlando invece della guerra in corso tra Stati Uniti e Iran, ha affermato di aspettarsi entro stanotte una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. La replica è arrivata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi. Washington dice ponga fine alle richieste eccessive e irragionevoli. Arriverà domani alle Isole Canarie la nave colpita dall'epidemia di hantavirus. Intanto il Ministero della Salute italiano ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio su 4 passeggeri del volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg e lì deceduta. La cronaca, omicidio a Palermo. Nella notte un ragazzo di 16 anni ha ucciso un 69enne nell'abitazione di quest'ultimo, colpendolo alla testa con un oggetto contundente. Il giovane avrebbe raccontato poi di aver agito per difendersi dalle avance dell'uomo. In corso le indagini e questa mattina a Taranto un cittadino del Mali di 33 anni è stato accoltellato a morte. L'aggressore si è poi costituito in questura. Due incidenti sul lavoro in Calabria, nel Vibonese, in un cantiere di un depuratore. Ha perso la vita un operaio di 53 anni di Reggio Calabria, schiacciato da una gru. A Paola, in provincia di Cosenza, un 23enne senegalese è morto mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Altro incidente a Chioggia, dove stamattina all'alba un furgoncino con a bordo 9 lavoratori stranieri si è ribaltato finendo in un canale. In 3 hanno perso la vita, gli altri 6 sono riusciti a mettersi in salvo. Voltiamo pagina, parliamo di sport. Prosegue la 36esima giornata di Serie A dopo la vittoria di ieri del Torino sul Sassuolo. Oggi Cagliari Udinese, Lazio Inter, Lecce Juventus. Agli internazionali d'Italia di tennis, a Roma l'esordio di Sinner oggi contro l'austriaco Hofner. Avanzano nel torneo Musetti, Darder, Arnaldi e Cocciaretto, eliminato Djokovic. E poi il ciclismo, oggi si corre la seconda tappa del Giro d'Italia, si resta in Bulgaria, si parte da Burgas e si arriva nell'antica capitale Veliko Tarnovo in maglia rosa. Paul Magnier, che ieri si è imposto in volata nella frazione inaugurale.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: È tutto da Alessandro Lettieri, l'augurio di una buona giornata su DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: 10 è parente di chi va oltre, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma

0: Roma, Suzuki 10 e Lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Suzuki.

0: ricordo, anche Baggio del Bocca. Il regista di Fabio Ola e di Cattelan, sì, abbiamo lui, abbiamo esattamente lui. La cosa più bella, sai cos'è? È il messaggio, il primo messaggio di Fabrizio Roella. Intanto qui con noi oggi c'è un amico cagliaritano che è Fabrizio Serra. Fabrizio Roella dice, attenzione, attenzione, attenzione, buongiorno Ivan e Fabio, grazie per la compagnia che ci fate.
1: Meno male. Noi quello vogliamo fare, la compagnia. Senti, che ne dici dello spogliatore Real Madrid?
0: Maurizio, direttore, una curiosità, ma un direttore di un giornale legge gli altri giornali sportivi? Non tutti.
1: Ma falla finita.
0: No, io non, però, non no, sto
1: ti deve leggere per evitare che ci siano.
0: No,
1: per,
0: no, perché ma ormai non ci guarda più neanche il buco. No. Io, vabbè. Però i giornali andrebbero letti, signori. Leggete i giornali.
1: Sì, parliamo di calcio. Dicevo, ma Mourinho lo può mettere a posto lo spogliatoio del Real Madrid?
0: Ascolta.
1: Si sono menati.
0: Ti faccio vedere un messaggio che ho mandato ieri a Giuseppe.
1: Sì.
0: Sì, perché se lui va al Real. Adesso, per queste due partite ha detto che non vuole pensare ad altro, perché deve portare il Benfica in Champions, no? Se va al Real e Allegri in nazionale, dopo ti faccio vedere il messaggio che l'ha mandato.
1: No, già capito. No, non voglio vedere niente.
0: Buongiorno Ivan, ho letto il tuo tutorial di oggi, chapeau, grazie Luca Alberti. È un discorso che riguarda naturalmente la petizione, che parte dalla petizione che hanno fatto i tifosi milanisti contro... che è una prova civile contro l'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, che però si aggiunge alle contestazioni di Lazio e Torino contro la proprietà. Poi su Cairo potremmo fare discorsi diversi rispetto al titolo, naturalmente, questi stadi vuoti, no, per protesta. Ecco, c'è un rapporto, secondo me ci sono, Cairo lo tengo da parte, che c'entra meno. C'è una mancanza di rispetto, secondo me, nei confronti dei tifosi, o comunque non gliene frega un tubo a certa gente del tifoso che paga, e questa secondo me è l'inizio della fine.
1: Ma è tempo che è così, e si continua a parlare di un calcio che non è il calcio di chi lo deve guardare. È realmente questo.
0: Si paga abbonamenti di vario tipo. Poi chiedi 159
1: ma
0: euro.
1: Ma io lo dico da ormai almeno 3 anni che la tendenza è quella, e non riguarda solo le squadre contestate. In generale c'è una tendenza a fare un calcio che non è il calcio di chi lo guarda. Il calcio è di chi lo guarda, non c'è dubbio da questo punto di vista. Ma su tante cose, anche quando dicono i ragazzi il calcio non lo vedono più. Non è vero che i ragazzi il calcio non lo vedono più. Se tu fai vedere 15 partite a settimana di calcio in 15 orari diversi, 1-15 non se le vede, sceglie, e quindi sceglie le 2-3 più belle, le altre non le vede perché ha visto quelle 2-3 che sceglie. È così, e quindi bisogna un po' raggrupparle le partite.
0: Per la prima parte abbiamo perso un sacco di tempo per la moroccia, quindi adesso ci risentiamo la moroccia. No, adesso andiamo a sentire il primo pezzo, poi torniamo e giuro che parleremo seriamente di calcio.
1: Sì, va bene, con tempo difficile, però va bene, dai, proviamoci.
0: A parte che ieri sera, cioè, ragazzi, avete visto la foto di Caressa che dorme? Cioè io viaggio con uno come Caressa, a un certo punto il treno era pieno, molto pieno, questo russava.
1: Ma non è vero, russato
0: io mi vergognavo. C'era la gente che mi diceva, anche la bella ragazza che ci stava vicino, ha cambiato di posto, dire che non è vero.
1: Ha cambiato di posto.
0: Chissà perché.
1: Perché c'eri te accanto, la molestavi.
0: Vabbè, sentiamo il primo pezzo, vai.

0: stimoli, no?
1: A straccia, poi dopo dico che non ero, non facevo parte di quel Corriere che lui sta pubblicando, in quel momento non c'ero, ero dall'altra parte evidentemente, e quindi non posso rispondere di quello che fecero. Mandano addirittura le prime pagine. Cosa, Maurizio accelera quando vuole, rallenta in altri casi, mi ricorda il protocollo VAR, qui può intervenire, qui no. Maurizio, no, vabbè, comunque ho già capito cosa, dove si vuole arrivare.
0: Allora, se vogliamo parlare di quella vicenda, io quello che ho detto è che in questi due anni la confusione nell'applicazione delle regole e nell'applicazione dei protocolli si è vista nettamente, che voleva dire che c'era un problema gestionale all'interno del mondo arbitrale, che peraltro è emerso, e quello che è emerso sicuramente dall'indagine al momento è che c'era un casino all'interno del mondo arbitrale infinito, però guerre
1: è
0: di tutti
1: i tipi. Capisco, io capisco la posizione dei tifosi, però, perché sei tifoso, quindi, sì. Però dire che sono di parte in questo caso dell'Inter, io ti ricordo, me lo ricordo per l'ultima volta, che mi sono preso 50 metri di striscione degli interisti contro con sul caso Zhang. Non sono né dell'Inter né del Milan né della Juve, cerco di farmi un mestiere, l'ho sempre detto, sono simpatizzante del Napoli e tifoso del Bologna, più dichiarato di così, cioè cosa devo dire?
0: Certo,
1: cioè più cioè, sarà sbagliato quello obiettivo, cerco di essere obiettivo, che poi abbia delle simpatie, sono due fondamentalmente, le ho sempre dichiarate.
0: Sì, ma poi io, quando ci sono queste cose, cioè quando si parla di magistratura, bisogna stare molto attenti, perché secondo me è corretto aspettare che ci siano delle evidenze che il magistrato evidentemente sta cercando, le troverà, questo, poi quando ci sono le carte si parla, perché parlare di cose, tra l'altro non è neanche che emerga tantissimo, sono,
1: al momento non sta emergendo,
0: sono stati,
1: no,
0: sono
1: emerge
0: bravi.
1: Una cosa, questa inchiesta ha un valore altissimo, ha dimostrato, confermato che l'ambiente arbitrale è un ambiente marcio,
0: è quello che stavo dicendo,
1: ma marcio non perché favorisce o non favorisce, ma all'interno,
0: ma era un problema, un grossissimo problema gestionale,
1: esatto,
0: e un grossissimo problema di rapporti anche interni, che comportava una serie di problemi, una serie di problemi era che quello che vedevamo noi tutte le settimane era una confusione totale nell'applicazione del regolamento
1: e la difficoltà di gestire
0: questa
1: confusione.
0: E certo.
1: Comunque,
0: questo è emerso
1: giustamente, Claudio ci riporta a una tristissima notizia, che è stata la morte di Evaristo Becalossi. Ci ha mandato questa foto.
0: Un abbraccio alla famiglia,
1: Anna
0: Gaia. Anna
1: Gaia, certamente, alla moglie e soprattutto di Evaristo, ricordiamo il sorriso, le battute.
0: Sì, faceva molto ridere Evaristo.
1: E poi la cosa più divertente di Evaristo era che era rimasto quello di San Polo. Cioè lui tornava a casa, andava a San Polo con i suoi amici, giocava a carte, faceva, cioè è sempre rimasto quello. Non...
0: E poi ricordiamo anche che aveva un piede straordinario. Evaristo era un giocatore di classe sopraffina proprio, che in un periodo in cui però ce n'erano tanti altri anche che erano forti come lui, e forse per quello non ha avuto poi, no, quello sbocco in nazionale che forse avrebbe meritato. Però lo ricordiamo tutti con grande piacere.
1: Come si chiama il pezzo?
0: La Morocia. Mi sento

0: Posso andare? Che meraviglia!
1: Anche questo comunque è sudamericano.
0: No, stavo parlando del grande della petizione, naturalmente, che è arrivata a quasi 40.000, 39.000 ho visto nel 1926. E la questione è questa. Io credo che le competenze debbano essere rispettate, le professionalità pure. Un amministratore delegato non può fare il mercato, non può fare il transfer market, questo è un dato di fatto. Ma non è solo questo, al Milan sono tanti problemi. Pensa alla squadra Lander, cioè in che condizioni?
1: Lander.
0: Pensa al settore giovanile come è stato massacrato, hai capito? Al di là del mercato che ha avuto problemi enormi, naturalmente, e io non dico niente di Allegri perché c'hanno tutti che io lo adoro, per cui sono talmente di parte che...
1: Ma adesso la domanda è, Allegri resta o no?
0: Secondo me no.
1: Secondo te va via?
0: Sì, secondo me sì. E anche Tare.
1: E anche Tare va via? Sì. Beh, ho letto che oggi avete scritto sul
0: giornale.
1: C'è il giro,
0: c'è qualcuno che sta spingendo per D'Amico.
1: E dell'Atalanta in questo momento.
0: E all'Atalanta andrebbe Giuntoli. Questo è in questo momento il disegno. Okay? Poi se si realizzerà, questo non si sa. Però dovessi mettere 10 euro sull'uscita di Max, li giocherei.
1: Però questa è una notizia, nel senso che fino a poco tempo fa addirittura si parlava di rinnovo, cioè c'è il rinnovo automatico fino al 28.
0: Se arrivasse quinto lo caccerebbero.
1: Vabbè.
0: Se arriva in Champions, che era l'obiettivo iniziale, con questa squadra che ha avuto parecchi problemi, e secondo me nella formazione di domani capirete tante cose.
1: Ah sì, eh?
0: Sì, io non gli ho parlato stavolta, ma mi hanno detto che potrebbero esserci tre esclusioni.
1: Clamorose?
0: Abbastanza clamorose.
1: Mm.
0: Che potrebbe essere qualcuno che magari parla con loro, fa un po' di... Vabbè, non andiamo oltre, non voglio fare quello che... le supposizioni, le voci, o vado fino in fondo.
1: O meglio, beh, vediamo domani con
0: vediamo
1: la formazione.
0: Chi sta fuori, se stanno fuori, se conferma questa cosa, naturalmente. Dunque, avete letto cosa è accaduto con i tifosi della Massese nelle scorse settimane? Tifosi che prendono a cinghiate i giocatori. Che schifo. Non lo sapevo.
1: No, neanche io lo sapevo.
0: No, ma non l'ho letto da qualche parte.
1: No, non l'ho letto forse... neanche io, ma era sfuggita forse questa cosa.
0: No, ragazzi, tifosi che prendono a cinghiate, ma questi non sono tifosi. Cioè, io con tifosi parlo di tifosi seri, di persone per bene. Non di gente,
1: e
0: non
1: poi
0: di
1: abbiamo detto che c'è modo di contestare, visto che pagano il biglietto i tifosi, se vogliono contestare in maniera civile è loro diritto contestare in maniera civile.
0: Questo mi sembra un modo civile per contestare il vuoto allo stadio,
1: certo.
0: La petizione che poi ha un significato simbolico, può non determinare nulla, però
1: certo.
0: Simbolicamente uno sa di uno sgradimento altissimo da parte, 40.000 sono più della metà dello stadio, eh?
1: Eh sì.
0: Esatto. Sentiamoci un pezzo e poi pubblicità e poi la moroccia. No, la moroccia
1: basta, la moroccia.
2: Se amate pedalare in compagnia, non potete perdervi la sesta edizione del Suzuki Bike Day a Misano il 20 giugno. Con Suzuki vi divertirete insieme a Davide Cassani e tanti campioni dello sport italiano, lungo un tracciato di 60 km senza cronometro che attraverserà le colline romagnole, con partenza e arrivo all'interno del circuito di Misano. Iscrivetevi subito su suzuki.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto a Dinamo Camp. Suzuki Bike Day, circuito di Misano, sabato 20 giugno.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station. La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia.

0: scimmia che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la, attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni regina. Forse non è un caso se i rotoloni regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la Sprint Race e domani alle 14 la gara.

0: è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittascani.com.
1: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
2: Verti!
1: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 giga in sottocosto a 899,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
7: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: My Movies presenta...
10: Inizia dicendomi perché sei qui.
11: Mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
11: Non sapevo dove altro andare.
9: Il premio Oscar Anne Hathaway.
11: Non volevo tagliarti fuori,
10: ma lo hai fatto.
11: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
9: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
11: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
13: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
12: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
13: 10 chilometri oppure 5.
12: Si va lì e si corre.
13: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
12: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
13: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
14: DJ Ten. Run like a DJ.

0: distanza. Conta che due anni fa ho vinto io, l'anno scorso te, quello con quest'anno te, l'anno prossimo vincerò io.
1: Due anni fa ha vinto lui.
0: Ho vinto io, sì. Te lo
2: ricordi? È vero, due anni fa.
1: Per l'ultima partita.
2: Credo fosse l'unico anno.
1: L'unico anno di 20 che siamo insieme.
0: No, anche il primo.
1: Ma non dire cazzate.
0: Il primo anno in cui
2: ho vinto. Due anni ha vinto.
1: Sei bugiardo come tutti i giornalisti.
0: Ho vinto due anni. Il primo è lui, è quello.
2: E vediamo che dobbiamo
0: fare
2: oggi.
0: Vinco il prossimo.
2: Cagliari Udinese.
0: Uno.
1: Dici?
2: Dice.
0: No, dico.
2: L'ha detto.
1: Io dico Isk.
0: Isk. Ma chi ha vinto l'ultima volta?
1: Io, ti ho massacrato all'ultima. Tra l'altro mi hai aiutato.
2: Infatti non mi sono neanche più segnati i punteggi tanto oramai.
0: Ma no, così perdiamo.
1: Eravamo pari
2: con onore.
1: Eravamo pari e la Lazio mi ha dato la botta finale. Ho vinto.
2: Vai. Lazio Inter.
1: Questa partita è strana però.
0: Sì.
1: Io metto, per me vince l'Inter, metto 2.
0: Per me finisce X in attesa della partita di Coppa Italia, che è quella che conta.
2: Lecce Juventus, Fabio.
1: Urca, questa è tosta.
0: Lecce Juventus.
2: Sì.
0: Secondo me 2.
1: Io in onore di Barbarina metto X. Poi vedo se metto il 2 dopo. Adesso X.
0: Io vedo se metto l'X dopo invece su questa.
2: Te pareva, poi mi tocca scarabocchiare.
1: No,
0: aggiungi, mo hai capito che fatica.
1: Dopo.
0: Devi aggiungi X o 2.
1: Stai sudando.
0: Ma dagli un secchio per il sudore, per favore. Dai.
2: Verona Como.
1: 2.
0: È certo.
2: Cremonese Pisa.
0: 1.
1: Ma sai che io invece. Dici che il Pisa perde anche questa?
0: Ma non lo so. Ilie Marca ha fatto, credo abbia fatto 2 punti da quando
1: mi amico
0: arriva.
1: Gianpaolo. Io metto X.
2: Ok.
1: Almeno se la perdo che se ne frega.
2: Fiorentina Genoa.
1: Gioca Keen, che ce l'ho anche al Fantacalcio.
0: Non gioca Keen.
1: Gioca.
0: No, no, secondo me, a quanto ho letto, non gioca.
1: Non gioca neanche stavolta. No. Quando cazzo gioca?
0: Avete scritto voi sul tuo giornale?
1: No, penso so che era in fuoco. No, non è vero, non dire così.
0: Sì, sì. Come l'ho letto sul tuo giornale.
1: Non gioca Keen. E chi gioca? Non c'è neanche Piccoli.
0: No.
1: Chi gioca? Goodmanson? No.
0: Gioca Goodmanson. Allora avete fatto un bell'articolo su Goodmanson e accanto che.
1: Ma non dire
0: stavolta. Ma ti giuro.
1: Io metto 1 lo stesso.
2: 1 per Ivan.
0: Io metto 1.
2: Anche tu, perfetto. Parma-Roma.
0: 2,
1: dai.
2: Milan-Atalanta.
0: 1. Adesso mi devo giocare la doppia.
2: Napoli-Bologna.
1: No, 1.
0: 1.
1: Bologna è cotto.
0: 1-1.
2: La doppia dove la mettiamo?
0: Sono indeciso.
1: Io la metto sulla Juve, X2.
0: E io metto un clamoroso 1-2 a Milan-Atalanta.
1: C'hai Bergamo, c'hai casa Bergamo?
0: Io no.
1: Ma ce l'avrai.
0: C'ho un sacco di parenti.
1: Ce l'avrai.
0: Perché?
2: C'ho un sacco di parenti.
1: Cosa le Marche? No, uno ha detto, ma trovare insieme il nostro treno noi due. Veramente eravamo insieme, eravamo a Firenze insieme, abbiamo fatto una roba con Luca Toni.
0: E poi tornavamo insieme.
1: Poi lui si è addormentato. E
0: ma perché io lavoro e quindi sono affaticato.
1: La ragazza che lo sava, e ho già raccontato, la moroccia.

0: Oscar della dello sveglio lo diamo a Maurizio Rossato, che su 10 incontri siete, avete mai fatto 13? No, è veramente incredibile. Ma finalmente abbiamo uno lucido, Guido Meda.
1: Lucidissimo, anche come inviato di Pechino Express, in grande forma, Guido.
2: Che carino, grazie. Ma volevo farvi una domanda?
1: Sì.
2: Se posso,
1: certo.
2: Io a voi. Sì. Avete mai fatto 13?
0: Vedi un altro. Perché lui fa così.
1: Io nella mia vita una volta ho fatto 12, però per
0: proprio
1: la schedina.
0: Un 13 e 7 12.
1: Sì? Sì. Presi abbastanza bene.
0: Prendei, stavi dicendo?
1: Prendesti.
2: No, prendequi.
1: Prendequi.
0: Allora,
2: però non ti hanno cambiato la vita.
1: No, no,

0: Posso mettere una cinquantina? Però
1: ognuno sono... ognuno ha le sue. A me con una R nel mio cognome puoi fare un disastro, diciamoci.
0: C'era chi ti chiamava Guirdo.
1: Certo, divertentissimo proprio, a me piaceva tantissimo. Vabbè ragazzi, però Pecco Bagnai in pole è una notizia di quelle belle belle belle, perché ha guidato
2: ma
1: veramente.
2: Che cosa è cambiato?
1: Allora, sembra strano, ma l'aerodinamica in MotoGP è diventata veramente molto importante, non dico come in Formula 1, ma quasi, e qui gli hanno rimesso una carena con delle ali che lui utilizzava nel 2024 e qualcosa sembra aver fatto, guida veramente con sicurezza. Dico una cosa un po' strana, che però secondo me spiega, guida con allegria.
0: Ah. Fa è famosa Macarena, scusami.
1: Fa tutta la oggi è in forma Zaza. Fa tutta la differenza del mondo. Ha regolato Marquez secondo, anche se mamma mia quante moto, ma in sto posto, scusate, ma dove vado vado, ci sono delle moto che fanno rumore. No, Marquez secondo, secondo me può essere molto competitivo. Stamattina ha fatto il record della pista Marquez. Caspita, bisogna sempre tenerne conto. E poi Bezzecchi, che è leader del mondiale, terzo, con un buon ritmo gara, secondo me quindi può continuare a dare costanza, diciamo, alla sua permanenza in testa alla classifica. Bezzecchi, però qui non è facile. E domani, se piove, cambia tutto. Siccome domani è altamente probabile che piova, prepariamoci al fatto che cambi tutto. Ecco.
2: E quando piove poi diventa veramente complicato, perché l'ultima gara, per esempio, è stata quasi decisa, una delle ultime. Cioè, mi ricordo l'ultima che è stata decisa praticamente dal momento in cui sono entrati a cambiare la moto, quello ha cambiato tutto, ha stravolto tutto.
1: Esatto, e peraltro c'è un'altra cosa da dire che forse non sapete, che quando piove la fattura

0: anche ieri, ti facesse pensare un po' a cosa è diventata la mia vita.
1: Dovresti vedere la maglia che porta adesso, non la prenderei neanche, guarda, neanche se me la regalassero.
0: No, non ci può, dai, una marca,
2: ma
0: una marca
2: quella foto che hai fatto in aereo a Fabio?
1: No, no, eravamo in treno e lui russava, c'era la gente che mi guardava, giuro, mi guardava, e allora io gli faccio una foto,
0: ma,
1: dico,
0: non ma non è vero,
2: devi fare cosa... un video lì, se russa fai un video.
1: Ma no, adesso, no, no, no, io gli voglio
0: perché
1: bene, io
0: perché
1: voglio...
0: non
1: c'ha
0: poteva
1: un'immagine, c'ha un'immagine,
2: va bene, va bene. Sei
0: comunque
2: carino,
0: se
2: allora, bravo,
0: se hai letto oggi il pezzo che stava scrivendo lui mentre io dormivo,
2: sì,
0: era meglio se dormiva pure lui.
1: Ciao Guido, Guido Meda,
2: un abbraccio ragazzi, ciao.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: Come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
3: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
3: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
4: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
11: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
12: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: fuck.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 13 a DJ.

0: secondo me sono due cose che si possono sovrapporre, cioè puoi rimanere da italiano orgoglioso della Ferrari, ma al tempo stesso anche parteggiare per Kimi, che però ne parlavo nei giorni scorsi, è uno strano tipo di eroe, no? Nel senso che è fortuna. Però invece posso farvi una domanda?
1: Sì.
0: Sono rimasto colpito dal fatto che dei sei allenatori che ci saranno nelle tre finali europee, sì, quattro sono spagnoli. Ok. Se ne è parlato tanto, no? Però è evidente che c'è una scuola di allenatori spagnoli pazzesca. Da questo punto di vista l'Italia mi sembra rimasta un pochino indietro, eppure ci sono degli allenatori italiani giovani in giro per il mondo. Il fatto che le squadre italiane non li considerino è una questione di pregiudizio, è una questione di procuratori, è una questione che non sono all'altezza.
1: Allora,
0: che dite?
1: Io dico che innanzitutto gli allenatori spagnoli sono allenatori spagnoli che hanno fatto molta carriera all'estero e quindi che diciamo hanno un po' contaminato l'anima spagnola, cioè con l'anima spagnola hanno contaminato gli altri campionati, okay, l'Inghilterra, ma nello stesso tempo si sono tolti un po' di eccesso spagnolo di dosso, secondo me,
0: okay,
1: perché comunque Arteta è andato a giocare in un campionato molto fisico come quello
2: sono
1: inglese.
2: Sono diversi come scuola, però
1: sono diversi come scuola, però in generale diciamo che si sono tolti un po' di spagnolità, come la vogliamo, okay, definire, andando a giocare negli altri campionati. E ci sono state squadre che hanno avuto il coraggio di dare in mano, perché io in questo gruppo non è in finale, ma ci metto anche Fabregas,
2: certo.
1: In questo gruppo di allenatori spagnoli.
0: E come mai i giovani allenatori italiani invece in Italia non ci sono?
1: Perché in Italia c'è poca fiducia nei giovani in assoluto, Linus.
0: E anche questo nei confronti degli allenatori.
1: E questo è un grande problema.
2: Comunque,
1: strutturale,
2: Linus,
1: non
2: quando
1: solo il calcio.
2: È finita la trasmissione, poi ti spiego la verità, perché lui è così, lui è generico, populista, demagogo, quindi
0: ma no evidentemente c'è qualcosa che magari fai supporre che ci sia qualcosa che non si può dire.
2: No. Sono scuole anche diverse, anche modi di calcio, cioè fanno un calcio completamente diverso. Arteta fa un calcio diverso da quello di Luis Enrique, che lo fa diverso da quello di Fabregas.
0: Però mai visti tanti allenatori così giovani arrivare.
2: Ci hanno scavalcato anche lì. Vabbè. Grazie Linus, buona domenica.
0: È un piacere. Ciao a voi.
2: Ciao.
0: Grazie.
2: Ciao. Football Club. Radio DJ One Nation One Station.

0: 1978 sa di felicità. Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.

immortali. Achille Lauro, piccolo gioco di parole per la sua nuova canzone, per il titolo della sua nuova canzone. Si parlava un attimo fa di drama verticali, di quelle cose che vengono girate un po' in tutto il mondo, in particolare insomma in Turchia in questo periodo le stanno facendo così, vengono girate appunto in verticale, pensate per soprattutto i cellulari, diciamocelo. Ovviamente al cinema non è così, ad esempio in questi giorni tutti quanti penso abbiate avuto quantomeno un amico, un parente, se non voi stessi, che così è stato invogliato, ha avuto magari anche un invito ad andare a vedere il Diavolo Veste Prada 2, che è stato ed è il campione di incassi indiscusso e anche un po' campione di chiacchiera, tutti quanti ne parlano, fra l'altro qualcuno ha anche iniziato un po' a discutere sul perché il personaggio di Miranda, ovvero il personaggio insomma interpretato chiaramente, che c'era anche già nel primo film, da Meryl Streep, è cambiato, c'è stata un'evoluzione, come mai è un personaggio diverso, insomma adesso non stiamo a fare e a dare troppi dettagli, non facciamo spoiler, perché poi insomma questo è un po' il motto e la ragion d'essere di questo programma. Non facciamo spoiler, ma diciamo che c'è chiaramente un'evoluzione. Evoluzione che va, peraltro, viene almeno per adesso premiata in modo eclatante. Il film ha esordito molto molto bene, ha fatto almeno i primi giorni, la prima settimana 14 milioni, ma in realtà li ha già superati, ha superato i 16, 17, 18, si sta avviando comodamente verso i 20 milioni in Italia, numero uno, attenzione, davanti a Michael. Ma questo insomma lo sapevamo, che comunque è andato e sta andando molto bene, anche questo intorno ai 15 milioni di incasso, che sono delle belle cifre. L'altro film che è uscito alcune settimane fa, ma che più o meno sta da quelle parti in classifica, è Super Mario Galaxy, anche quello è sui 14-15 milioni, quindi insomma un periodo buono per il box office con tanti film, e pare che Il Diavolo Veste Prada in effetti stia andando particolarmente bene in Italia, per mille motivi secondo me, un po' perché è un film che è stato molto amato dalle nostre parti, intendo il primo e di conseguenza adesso anche il secondo, e un po' perché una buona parte di questo sequel è anche stato girato proprio tra Milano e il lago di Como, quindi insomma l'Italia è non è soltanto l'Italia che ama Il Diavolo Veste Prada, ma è anche un po' Il Diavolo Veste Prada che ama Milano, e questo voglio dire, mi sembra anche un bello scambio. Fra l'altro ne abbiamo parlato già un paio di settimane fa, nella colonna sonora c'è una canzone che è una canzone che ha un titolo che in italiano significa passerella e che fra l'altro è anche il titolo del giornale di carta

0: Runway è proprio questo il titolo della canzone di Lady Gaga, che fa parte del film Il Diavolo Veste Prada 2, e ovviamente Runway è anche il titolo del magazine diretto da Miranda, il grande personaggio che non invecchia mai, perché è un po' così, no? Alla fine, vedendo le foto di quando era stato fatto il primo film e quando è stato fatto adesso il secondo, le protagoniste principali, un po' anche Stanley Tucci, però soprattutto le protagoniste femminili, sembrano sempre uguali. Il tempo per loro non passa. Complimenti, fortunate loro, e in bocca al lupo per il resto, diciamo, della corsa di questo film, che, come abbiamo detto, ha esordito molto bene, sta andando molto bene. Vedremo se alla fine riuscirà a fare meglio o quantomeno a pareggiare il grande successo del film originario di un paio di decenni fa. Va bene, siamo arrivati alla fine della prima parte, Dino Spoiler, ma tra poco arriva la seconda. No spoiler.
1: MotoGP 2026, lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Course di Noah Kahan per aprire la seconda parte di No Spoiler su DJ, il programma in cui vi diamo l'ABC, il minimo sindacale per poter sostenere anche nei vostri momenti di vita sociale delle discussioni, non dico approfondite, ma quantomeno non proprio fare scena muta, se non siete fra quelli che ne sanno sempre una in più del diavolo, insomma, se siete sì un po' spettatori cinematografici, qualche volta ci andate al cinema, ma non è che sia proprio il vostro. Se guardate le serie TV, le piattaforme, i canali televisivi, ma non è che proprio le seguiate tutte, ecco, allora magari ascoltate con attenzione, perché io vi dico quelle 5 cose di base, il minimo indispensabile che non potete assolutamente non sapere se non volete fare brutta figura quando i vostri amici parlano di una serie. La serie di quest'oggi è La Casa di Carta.
1: 1.
0: Oh, Casa di Carta, innanzitutto la dovreste sapere, conoscere a memoria tutti quanti, perché è un mega cult. Però può succedere che invece non siate fra coloro che l'hanno seguita e amata. Allora sappiate che è una serie spagnola del 2017, è andata avanti per 3 stagioni. O forse 5, su questo state

0: E poi a un certo punto, attenzione, perché arriva Umberto Tozzi e arriva con una canzone emblematica come Ti amo.
1: 4.
0: Quarta cosa da sapere, altro elemento emblematico e iconico veramente della Casa di Carta: come sono, diciamo così, acconciati, vestiti e truccati i personaggi. Hanno due cose che li identificano. Una è la maschera che ricorda molto da vicino Salvador Dalì, con queste sopracciglia disegnate, con questo baffo all'insù, quindi maschere di Salvador Dalì, e addosso invece queste tute rosse con il cappuccio che diventano veramente il loro marchio di fabbrica.
1: 5.
0: Quinta e ultima cosa da sapere, ce ne sarebbero un milione, ma questo è anche il motivo per cui ve ne parlo quest'oggi, perché insomma non è che la Casa di Carta è una grande novità. Però attenzione, perché fra una settimana, proprio il prossimo venerdì, arriva Berlino e la dama con l'ermellino. Berlino in questo caso è uno dei ladri di questa serie, uno dei protagonisti di questa serie, La Casa di Carta, e Berlino è appunto lo spin-off della Casa di Carta. Grande successo della serie originale, come spesso, ormai quasi sempre, succede quando una cosa ha successo, arriva lo spin-off, e quindi le vicende di Berlino al di fuori della Casa di Carta, diciamo così, hanno avuto una prima

Berlino, se avete amato questo personaggio e in generale tutti i furti e le vicende della Casa di Carta, sappiate che da venerdì prossimo su Netflix arriva questa nuova stagione. Se non volete aspettare e volete già da oggi, diciamo, dare un'occhiata a qualcosa di nuovo, beh, sappiate che ieri proprio è arrivato su Sky un nuovo titolo che è Rosa Elettrica. Rosa Elettrica è un personaggio, si chiama Rosa, e è interpretato da Maria Chiara Giannetta. Chi è Maria Chiara Giannetta? Se siete distratti, ve lo dico io, è Blanca. Avete presente Blanca? Che quindi, come giustamente ha fatto notare qualcuno, è passata da Blanca a Rosa. Cioè, Blanca era il suo personaggio Rai della fiction di cui è protagonista da qualche anno, e adesso Rosa è il nuovo personaggio. Quindi è un po' una gradazione, no? Si va su verso il rosso, io credo, quindi il prossimo sarà Red, non lo so, qualcosa del genere. In ogni caso, è una serie Sky, al di là delle mie fandonie, che se potete, se volete dare un'occhiata, è sicuramente interessante, anche perché secondo me Maria Chiara Giannetta si sta rivelando un'attrice molto molto efficace, molto brava, è stata molto amata, è molto amata in Blanca, e adesso arriva con questo nuovo titolo. Se non avete Sky e volete cercare cose nuove o semi nuove, insomma, sulle altre piattaforme, beh, su Amazon Prime Video c'è La Casa degli Spiriti da un paio di settimane. Si tratta di una serie che dal titolo probabilmente vi dice già qualcosa, è un remake, è chiaramente una storia che magari avete già visto in versione cinematografica o avete letto sulla pagina scritta. Adesso la potete vedere anche sullo schermo di casa con questa serie Amazon, così come se volete dare un'occhiata sempre su Amazon a una cosa un pochino più action, è arrivato Citadel stagione 2, che è un mega progetto action, thriller, spionaggio, eccetera, con Priyanka Chopra e Richard Madden, due attori che sicuramente avete già incrociato da qualche parte, e poi ci sono anche cose, diciamo, che vengono più da casa nostra su HBO Max. Non ce l'avete HBO Max? Dovete almeno dare un'occhiata anche a HBO Max, ce ne sono troppe, lo so, ma è così. Su HBO Max c'è In Utero. In Utero, che non è un disco, o meglio, è anche un disco, ma in questo caso è una serie di Margaret Mazzantini, che ha al centro delle vicende suo marito Sergio Castellitto. Quindi se vi piace questa accoppiata, se pensate che possa essere di vostro gusto, sappiate che su HBO Max, questa piattaforma del gruppo Warner Bros. Discovery, è arrivato appunto ieri, sì, tipo ieri, esatto, proprio In Utero. Ce ne sono un sacco di altre, però insomma, adesso ci ascoltiamo questa canzone e poi magari vediamo qualche altro suggerimento.

0: e romantici di Tommaso Paradiso, che fra l'altro lo saprete già perché ve lo stiamo dicendo e lo state sentendo anche nei nostri spot, sarà uno dei protagonisti di Party Like a DJ, la festa, la grande festa che ormai è diventata una tradizione, fra un mesetto, sabato 6 giugno all'Arco della Pace, Parco Sempione qui a Milano. Se volete ci sono ancora dei biglietti disponibili. Oltre a Tommaso Paradiso ci sono Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, eccetera, eccetera, eccetera. Un sacco di nomi, come sempre. Io avrei voluto raccontarvi ancora 100 cose, oltre che sul Plaid, su Party Like a DJ, anche sulle serie TV, anche sui film, sul cinema, eccetera, ma il tempo è scaduto, quindi dobbiamo salutarci. Fatemi ringraziare Francesco Paganelli in regia, grazie anche a Fosca in redazione, da Antonio Visca è tutto, appuntamento alla prossima, ciao! No spoilers, please. No spoilers. On Radio DJ. No spoilers. Radio DJ. One Nation, One Station. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!

0: i deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
6: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
7: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Forse li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Salut, il Le Désert.

0: tutti i tessuti. Ore Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
1: Radio DJ consiglia.
2: A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto!
4: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
5: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
6: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: occasione, visto che è un programma particolare, quello di oggi, ha avuto un'idea geniale.
1: Ragazzi, addirittura. Allora, vostra sigla è incredibile.
2: Grazie.
1: Una delle più belle sigle dei programmi della radio.
2: E questa
1: Grazie.
2: L'abbiamo detta.
1: Ve lo possiamo dire.
3: Ce la portiamo a casa.
1: Pecchia e Damiani, aggiungendomi oggi io per un'edizione speciale, facciamo Pecchia e Damienni.
3: Però ti è venuto in mente un secondo prima dell'inizio del programma.
1: È la magia, è la magia del parco.
3: Potevamo registrarla qui a Disneyland Paris.
2: No, è vero, è vero.
1: E invece
2: perfetto.
1: No, è proprio all'ultimo secondo, prima della diretta, ragazzi.
3: Farla cantare ad Elsa, che ne so.
1: Perché no?
2: Cioè, ci stava.
1: Tanto ormai la conosciamo.
0: Sì, abbiamo incontrato.
3: Ma quante robe avremo
0: adesso,
3: da dire.
0: Adesso spieghiamo tutto. Buon pomeriggio a tutti quanti. Buon pomeriggio a tutte le persone che sono qua nello studio.
1: Sì.
0: Noi siamo in questo momento dentro Disneyland Paris, per chi non l'avesse capito.
1: Esatto.
0: Dentro il teatro del
1: Videopolis.
0: Meraviglioso. In regia abbiamo Barbie da Via Massena, c'è anche Mary Jane.
3: Poverette da Milano.
0: Via Massena.
1: Ciao, ciao ragazze.
0: Ciao poveri.
1: Ciao.
0: Generale, anche tutti, Luca, Michele, chi ci sta dando una mano qua. Il programma è un po' particolare perché Pecchia e Damienni. 347-342-5220 è il numero.
1: Anche
0: che
1: dalla
0: pare.
1: Francia.
3: No, ora me lo dici in francese.
1: Vai.
2: Trois.
3: Sì, trois.
2: Quatre.
1: Sì. Quatre.
3: Sì, sembra Dragonstea Dintei.
0: Scusi, c'è sette in francese.
1: Allo, Aiduc, mi pare.
3: Sì. Vabbè, andiamo.

0: di Disneyland, esatto, Paris, perché non si è mai fermata. E c'è qualcuno che invece ci dava il numero francese.
1: Sì, sì, sì, perché ce l'ha detto bene bene, Marco.
0: Aspetta,
1: sentiamolo.
2: Bonjour les amis, là c'est Marco. Bonjour. De Trévise, mais qui fréquente souvent Paris. Votre numéro de portable est plus 39.
0: Ah, bravo.
2: 347 342 52 20.
3: 20.
2: Ciao.
1: Allora, ne approfitto per ricordare che alle 15.30 sarà con noi in diretta Macron.
0: Non è vero, non è vero.
3: Ma però hai sentito che pronuncia? Perché no, lui bellissimo. Viene souvent, souvent.
0: No, cosa vuol dire?
3: Che viene spesso, frequenta spesso souvent. Parigi, sì. E quindi ha questa pronuncia perfetta. Ragazzi, è un indizio, dobbiamo frequentare Disneyland almeno una volta alla settimana.
1: Come qualcuno infatti c'è qui insieme a noi.
4: Ragazzi, volevo dire, sono la mamma di Alessia e mia nipote Dorotea. Sono proprio oggi a Euro Disney a Parigi. Me le salutate, grazie.
1: Allora punto uno, mi affaccio e adesso ci sono solamente 8 milioni di persone. Secondo me la provo.
3: Vabbè, lei è cioè, sua nipote Dorotea.
1: E poi cos'è che c'è? Era perfetto questo messaggio vocale, carinissimo. Ma c'è da qualcosina da sistemare.
3: C'è qualcosa da sistemare. In realtà il parco non si chiama più Euro Disney. Nacque nel lontano 1992 come Euro Disney, ma poi subì delle evoluzioni anche a livello di nome. Ed ora siamo a Disneyland Paris. Però Euro Disney è chiaro che resta un po' nell'immaginario. Però ora si chiama così.
1: No, se avessi avuto una prof come te a storia, io probabilmente oggi sarei laureato. Bello. Perché come ti spiega la storia dei parchi?
0: È vero, vero.
3: Addirittura no. No, perché ragazzi, quando cioè qualsiasi sia la passione che ognuno può avere. Io per esempio ho questo grande amore per i parchi divertimento, però qualsiasi sia la passione, più o meno bizzarra, una volta che ci vai, devi scoprire tutto, devi sapere sempre più cose, no?
0: È vero, noi nel frattempo, tra oggi e ieri, abbiamo visitato i due parchi.
3: Esatto.
0: Diciamo che ieri abbiamo fatto principalmente Disney Adventure World, che è anche quello, diciamo, più nuovo, quello che prima erano gli ex studios.
3: Esatto.
0: E anche l'area nuova è quella dedicata a World of Frozen, che abbiamo vissuto.
3: Di cui tra l'altro abbiamo le chiavi ora. Perché
0: punto,
3: noi
0: sì,
3: siamo entrati proprio in confidenza con Elsa e Anna, che sono entrambe regine, vi vorrei ricordare.
0: Certo.
3: Quindi non è che una un po'. So che tutte le bambine all'ascolto si medesimano, chi più in Elsa, chi più in Anna. Ragazzi, sono regine tutte e due. Quindi
1: cioè, proprio ieri abbiamo visto, proprio siamo andati in comune.
3: Sì, sì.
1: Ha visto proprio all'atto di nascita. C'è scritto: sono regine.
3: Sono regine.
1: Sono regine, perché sono comunque di Cortona.
0: Sì, sì.
1: Ora loro stanno in ghiaccio, ma sono nate comunque in zona Arezzo.
0: C'è da dire, noi ridiamo e scherziamo, ma veramente ieri abbiamo incontrato Anna e Elsa.
1: Abbiamo le foto.
0: E
1: io l'ho baciata addirittura, forse un po' troppo.
0: L'incontro è stato più o meno il seguente: arriviamo io, Damiani e Annie. Annie molto spigliata anche con l'inglese, soprattutto con la regalità delle due ragazze.
3: Non si capisce come, ragazzi, perché a Graffignana al regno non ce l'abbiamo.
0: Però andava forte. E io mi sono avvicinato a una delle due, forse Anna. E ho detto,
1: una delle due, forse. Anna, non ha capito neanche
0: no, no,
1: io pensavo fosse Biancaneve una delle due. Scusa,
3: ma quella ero io.
1: Senti, ma i sette nani o me stanno? No, guarda, è Frozen questo.
0: Ho fatto a Anna: can I hug you? Ah, of course, quindi
3: sì,
0: posso
1: non
0: abbracciarti.
1: Non parla così, tra l'altro.
0: Nel frattempo Damiani stava baciando da entrambe le guance Elsa, quindi ho detto vabbè, allora
1: avevo che ce l'ho in mano e ho fatto: come ti trovo su Instagram?
3: Can I tag
1: Elsa,
3: you?
1: Elsa di Official.
0: Okay. Esatto. È andata così. Questo è stato il nostro incontro con le due regine.
3: Sì, però comunque ci hanno permesso di scoprire un sacco di curiosità. Tra l'altro, una piccola info: World of Frozen è per grandi e piccini.
0: Certo.
3: Non mi fate quella roba che no, ma è una roba da bambini. Vi voglio vedere a cercare tutte le curiosità. A cercare Bruni.
0: Sì,
3: dopo
0: sì,
3: vi spieghiamo anche chi è Bruni.
0: Vai, sì, prima mettiamo un pezzo di Bird che si intitola Bene da sola, Radio DJ.

0: curano qui a Disneyland Paris.
1: Sì.
0: Tra l'altro stamattina a mia fede è capitato di trovare al bakery un ragazzo di Pescia, provincia di Pistoia, accanto alla casa mia, perché noi ci siamo presentati con un inglese che era un po', insomma,
2: sorry, allora sì. I have a cookie with three chocolates,
0: due secondi. Italiani? Sì, sì. Che cavolo, uno vuole cercare di essere internazionale.
1: Perché non eravate con me, ragazzi?
2: No, sì, certo. Ma lei è veramente di Detroit in qualche maniera, non lo so. Cioè,
0: comunque, Daisy segnata.
1: Ok. Ah, tra l'altro dobbiamo salutare Fabio Volo, ce l'ha chiesto una signora stamattina.
0: Sì, è vero,
2: ci hanno fermato.
1: Ci hanno fermato. Potete salutarci Fabio? Signora, è un attimo. Sì, no. Fabio, ti saluta la signora.
0: Anche lì, una signora, dice almeno il nome.
2: Sì, in generale. No, tra l'altro noi abbiamo qua la nostra Valentina, che è quella, insomma, che ci sta un po' accompagnando. Nei due parchi di Disneyland Paris, che ci racconta diversi aneddoti.
1: Sì.
2: Il primo adesso che mi è venuto in mente è che tra i lavoratori di Disneyland Paris gli italiani sono al secondo posto come maggior numero, diciamo, di persone. Le altre, ovviamente, al primo posto ci sono i francesi.
1: Ed ora potremmo lanciare il sondaggio: ma quante persone lavorano a Disneyland Paris?
2: Questa è, tu sai la risposta. Ci stiamo rivolgendo verso Valentina, la sa, perfetto. Allora,
1: sì, sì, io me la ricordo.
2: Davvero tu?
1: Certo che
0: dicela.
1: Ve la dico?
0: Certo.
1: 19.000 persone.
2: Porca miseria.
0: Le so tutte.
2: Ma no, ma poi, cioè, noi in confronto le facciamo delle figure. Perché
1: no,
2: ma
1: io mi sto godendo il momento. Però ragazzi, adesso mi state facendo passare come la maestrina di Disneyland.
2: No.
1: Io sono nutrita solo da un profondo entusiasmo e dal fatto che in realtà io sono abituata con questa frangetta nera e con un look praticamente sempre

0: be funny, uh-oh. To take your girl, spend a bit of your cash for me, 'cause then she might be happy. No longer lonely, uh-oh. And I could take her out the next day for pretty much free.
1: No, vabbè, che invidia, vorrei ritornare. Io sono stata a Disney a Paris per Halloween, quindi questo Halloween passato.
2: Halloween.
1: Meraviglioso. Ed è la quinta volta che sono andata a Disneyland. E adesso che ha aperto Frozen, che fai, non ci vai? A saperlo che andavate adesso. Devo organizzarmi un altro viaggio per Disneyland. Baci, Monica di Piasasco.
3: Com'è stato il viaggio a Disneyland Paris?
4: Meraviglioso!
3: E quando è che c'è stata?
4: Per Halloween!
5: No, assolutamente devi tornare, perché World of Frozen è meraviglioso.
2: Sì, decisamente. Praticamente sulla superficie dove giacevano i Disney Studios, ora la superficie è stata quasi raddoppiata, e abbiamo Disney Adventure World, dove è stato poi costruito Arendelle, quindi il regno delle nostre, vabbè, amiche ormai,
5: sorelle,
2: Elsa e Anna, quasi cugine. E lanciamo subito la storia del rebus, perché dato che probabilmente la nostra amica tornerà, ma ci sono anche tanti ascoltatori che si stanno organizzando per muoversi verso Marne la Vallée, quindi dove c'è Disney Paris. Attenzione, perché a World of Frozen ci sono tre punti dove dovete trovare Bruni,
5: che è quella salamandra, stavo per dire Jacko, sì, quella salamandra che è un po' nascosta, però le trovate, potete trovarlo, potete divertirvi come abbiamo fatto noi a trovare questa salamandra. Davide, ne ha trovate
3: zero, ma è stato comunque

0: tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile, automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
8: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
9: DJ. DJ. DJ. DJ. DJ. DJ.

0: Dracula, così si intitola questo pezzo di Tame Impala e Jenny su Radio DJ in diretta da Disneyland Paris. Abbiamo parlato insomma di quello che abbiamo fatto, anche se ancora non vi abbiamo raccontato praticamente niente, ci siamo solo persi in chiacchiere. Però al 347 342 5220 ci ha scritto un'ascoltatrice dicendo che lei ha lavorato dentro il parco di Disneyland Paris, e allora ce l'abbiamo al telefono.
1: Alice, ciao!
2: Ciao ragazzi!
1: Buon pomeriggio. Allora, innanzitutto, senti che base che hai,
2: Cioè la base è da favola.
1: No, aspetta, ci allarghiamo troppo però col francese, perché noi ci fermiamo alla
3: Ci fermiamo alle basi, ci fermiamo alle basi. Alice, benvenuta in diretta su Radio DJ in questa giornata speciale per noi, in diretta da Disneyland Paris, un posto a te peraltro molto familiare, perché tu hai un legame lavorativo con questo Magic Place. Cos'è che facevi tu qua?
0: Ti abbiamo perso? Aspetta che ti abbiamo perso, scusa Alice.
1: Prova, prova.
3: Sì,
0: vai e vieni. Sì.
3: Fermati lì.
2: Io facevo la ballerina a Disneyland Paris.
0: Ok.
1: No.
0: Alice, facevi la ballerina dove? Non posso rimanere con quest'ansia, dove?
2: Nel parco, nella sfilata, perché erano 15 anni.
1: Ok, ora ti sentiamo.
2: Mi sentite?
0: Sì, adesso.
1: Abbiamo perso il biennio in cui l'hai fatto,
2: 2007-2009, corretto.
3: Okay, quindi tu ti esibivi durante la parata, che noi peraltro abbiamo visto questa mattina.
1: Bellissimo.
3: Parata che passa nella via principale, insomma, di Disneyland, che è Main Street, da dove poi, insomma, ci si trova davanti il meraviglioso castello, e da lì ognuno decide in quale zona del parco andare. Senti un po', costumi favolosi, c'è un ricordo che tu porti nel cuore speciale, diciamo uno dei carri a cui ti sei affezionata di più, perché ogni carro insomma ha i personaggi, insomma raffigura un cartone o comunque una storia Disney.
0: Sì.
2: Certo, a me piaceva molto il carro di Campanellino di Peter Pan. Adoravo Campanellino e ballavo nel suo corpo di ballo.
0: Okay.
2: E ricordo lo spettacolo bellissimo con le luci di notte che abbiamo fatto per Natale.
1: Certo, perché l'atmosfera deve essere meravigliosa.
0: Certo.
2: Meravigliosa.
0: Assolutamente, certo.
2: Luccicante. E i vestiti, quello che mi ricordo però, che i vestiti pesavano un sacco.
0: Sì, poi immagino che i costumi,
1: quindi anche d'estate non era facile portarli.
2: I costumi di scena, d'estate caldo, d'inverno freddo. È un aneddoto che per il freddo ci mettevamo i riscaldini nelle mani e nei piedi.
3: Certo. Questa cosa la fanno.
2: Questi guanti, i costumi appunto molto speciali, molto...
3: Inserisce aggettivo
1: a piacere. Hai presente il gioco quando la canzone va via, il volume e tu devi completare?
3: Sei Alice?
2: Sì, pronto.
0: Ti perdiamo ogni tanto, vai.
2: Mannaggia,
0: dici.
2: Magari cambio di posto perché così mi sentite meglio.
0: Dici, no, stavi finendo però, ci stavi dicendo che...
3: Gli scaldini d'inverno, perché i costumi, insomma, sono, deduco, gli stessi, no? Durante la stagione, ma la stagione cambia. Nonostante Disneyland Paris abbia un clima completamente a sé. Cioè, non pensate al clima di Parigi, questo è un altro mondo.
0: Sì, è particolare. E scusami, tu hai fatto 2 anni, quindi, nel senso, tu venivi come ballerina, hai fatto un casting e ti sei messa a lavorare nel corpo di ballo di Disneyland Paris.
2: Esatto, io ho fatto il casting a Roma, io sono di Roma, ho fatto il casting in una scuola di danza di Roma e ci hanno preso in 50 su 5.000, mi ricordo.
3: Mamma mia!
0: Ma complimenti! Ok.
2: E tanti italiani, e lì infatti c'era una comunità di italiani e poi ballavamo nella Parade Rêve e anche negli studios, perché al tempo c'erano degli spettacoli speciali, per esempio di Lilo e Stitch, dei film, dei cartoni animati, diciamo in voga in quell'epoca, in quel tempo, e quindi ballavamo anche per questi spettacoli.
0: Bello. Alice, noi ti ringraziamo per questa bella esperienza che ci hai raccontato. Saluteremo qualche tuo collega del corpo di ballo, vediamo se magari ti riconosce, e ti mandiamo un abbraccione.
2: Grazie a voi.
0: Ciao Alice.
3: Ciao Alice.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.

Confession of the Groom.

0: proprio così, Crying at the Discotheque, gli Alcazar su Radio DJ alle 14.44 in diretta da Disneyland Paris. C'è da dire che mentre noi viviamo Disneyland Paris, il resto del mondo insomma va avanti.
1: Va avanti
0: più o meno.
2: Va avanti, alcuni posti siamo anche fermi, cioè parlo di crociere.
0: Sì.
2: Perché insomma...
0: Certo.
1: Dipende dal geotag.
2: Sì, dipende da dove ti trovi. Ma lasciando stare le situazioni, diciamo sempre, che diciamo dovrebbero essere trattate in un certo modo per quello che sta succedendo,
0: sì,
2: lo sappiamo tutti, se ci concentriamo su quello che sta succedendo in Italia, qual è l'argomento principale di cui tutti parlano?
1: Esatto.
2: Politica?
1: Non no. penso proprio.
2: Economia?
1: Ma perché?
2: No. Finanza?
0: No.
1: Dai, su.
2: Pavoni!
1: Pavoni, sì. storie di ruote.
0: Esatto. Questo più o meno è il suono del pavone.
2: È un pavone che ci ha,
1: è un pavone che ha perso ad un quiz, probabilmente.
3: È un pavone triste.
0: Davide ha voluto a tutti i costi dire questa cosa perché insieme, tu non so se lo sai, ma Davide ha indovinò il nome del Papa.
2: Un anno fa
0: indovinò il nome del Papa.
1: Certo.
0: E questo insomma gli ha dato tutta una popolarità, l'hanno chiamato Sky
1: DG24. Anche la spunta blu, se non sbaglio.
0: Esatto. Spunta blu. È bravissima.
2: E per la seconda volta sono tornato in televisione questa settimana vestito da pavone. Quindi diciamo che io devo ringraziare i gabbiani del conclave e i pavoni quest'anno.
0: Sì.
2: Perché cioè in televisione ci sono tanti servizi che parlano di questa cittadina, anzi frazione di Ravenna, Punta Marina, dove ci sono
1: invasa
2: parecchi, tantissimi pavoni.
1: Ho sentito che una signora se n'è anche andata via, si è trasferita proprio per la presenza di troppi pavoni.
2: È andata in Svizzera perché era stressata per il rumore, per il suono dei pavoni.
1: Inola?
0: Ma tu che così non li sente perché è lontano. Scusami, ma tu che sei stato lì, effettivamente sono tanti, danno fastidio.
1: Cioè l'impatto è forte.
2: Allora, devo dire la verità, io ho parlato con tante persone di zona.
1: Stavo
2: io
1: con
2: il
1: loro.
2: 99%, 99,9% delle persone non si sono lamentate.
0: C'è
2: questa presenza. Durante il giorno magari compaiono meno, la sera parecchio, cioè il suono in questo periodo si sente, lo si sentiva, però erano comunque abbastanza dislocati.
1: Certo.
2: Poi sì, è vero che ti attraversano e fa ridere perché ci mettono anche poco e tu sei lì che aspetti.
0: Certo.
2: Però sulle strisce pedonali,
0: Sono carini allora.
2: Sì.
0: Ma ci hai avuto, cioè ti hanno mai aperto le ali davanti?
2: Sì, una
1: la
2: volta
1: ruota?
2: Sì.
0: C'hai avuto paura?
2: No, io no.

0: su Radio DJ a chiudere la prima ora di Pecchia e Damienni da Disneyland Paris. No, è pazzesco, questa cosa mi piace tantissimo. Abbiamo raccontato di Davide Damienni, che è stato a Punta Marina,
1: sì,
0: a documentare, insomma, la presenza dei

0: 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 13.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 15.

0: Harry Styles, American Girls su Radio DJ in diretta da Disneyland Paris. Harry Styles che ha fatto uscire il terzo singolo dell'album.
1: Terzo sì. singolo, Dance No More si chiama. È diventato subito virale il video, molto bello, in cui c'è una coreografia e poi si è parlato molto del suo outfit.
2: Cioè, beh, Harry Styles, ragazzi, lo dice la parola stessa, Harry Styles.
0: Bah, è vero, non ci avevo pensato.
2: Ragazzi, come si dice al mio paese, Elga il Numen Co.
0: Cioè, cosa vuol dire?
2: Al nome in testa.
0: Sembrava cinese.
1: No, ridimmelo.
2: Elga il Numen Co. Okay. Al nome in testa, Harry Styles, se non si veste bene
0: no,
2: lui.
0: No, ma è giusto.
1: Allora,
0: certo.
1: Annie per i detti popolari è bravissima. Ieri al cameriere, che tra l'altro parlava molto bene italiano per essere francese.
2: È vero.
1: Lui ha chiesto una roba e lei ha fatto il detto anche.
2: Sì, perché lui ha detto, perché chiedere lecito, rispondere cortesia. Perché, e non era detto in maniera negativa, mi sono fatta trasportare da questa diplomazia che non ho, diciamo, io innata, ma mi è venuta
0: spontanea
2: dal momento in cui ho perso piede in World of Frozen.
1: E lui però a quel punto si è bloccato.
0: Sì, lui
2: lo so.
1: Lui ha detto porto via?
0: Ha detto porto via. Da un paranoia ha detto, preferivo un altro tavolo.

0: Radio, sì, sì.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
5: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
6: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
5: Scoprire isole di silenzio.
7: E oasi di divertimento.
5: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visittoscani.com.
8: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
9: Bicchieri Damienni per la precisione, perché c'è anche Eddie Mazzola con noi,
10: sì,
9: per l'occasione, qui in diretta da Disneyland Paris, 15:04, giornata meravigliosa a Parigi, speriamo anche da voi, ovunque voi siate. Se volete il numero è sempre

0: Lui ha risposto, cioè.
1: Ma chi è Harry?
0: Sì.
1: Oddio, non lo so. Tenuto,
0: no, perché. No, a parte Harry Styles è millennial, non è, o è già generazione Z, no, forse più piccolo.
1: No, millennial è
0: millennial,
1: Harry Styles.
0: Ok. Allora, no, allora beh, ci sta che risponda, perché sa, generazione Z non risponde.
2: Secondo me lui non mette like al commento di
1: ma
2: modo
1: risponde
2: che
1: sotto.
2: No, non lo so, perché se no compare in cima. Secondo me non lo considera. Non
0: quindi
2: mette...
0: è finito il momento in cui lo fissi in alto. No, cioè, che non lo è fissi. Come, capito? Se tu metti un post da Disneyland Paris e poi commenta che ne so,
1: lo so Elsa.
0: Elsa di Official dice grande che sei passato qui, perché parla così tra l'altro,
1: chiaro.
0: Tu lo fissi in alto,
2: no, fissi,
1: con invece, un bel pin
2: in quel caso lì magari no, ma adesso Lenny Kravitz secondo me c'ha da tirar fuori dei soldi, perché è
1: per il matrimonio,
2: eh sì, ma per, scusami, i matrimoni.
0: Perché ha più figlie?
2: No, perché Harry Styles e Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz, con cui insomma loro hanno una storia da un sacco di tempo, le nozze sono imminenti e anche abbastanza certe, ma vogliono sposarsi due volte.
1: Ma
2: non fai una cosa in comune e poi dopo fai la cerimonia, no. Una negli Stati Uniti e una nel Regno Unito.
0: Però, capito?
1: E una sta. Nel regno di Frozen anche.
0: Nel regno di Frozen. Ma ci sta, perché lui è inglese, lei è americana.
2: Ho capito.
0: Cioè, capito? Non è come una volta, cioè, lei è di Napoli, io sono di Forlì. Allora, dai, amore, scegli te.
1: Capiamo.
0: Andiamo a sposarci a Napoli,
1: certo.
0: Perché la famiglia di lei. Ora no. La parità c'è anche nel matrimonio ora.
1: Diciamo
0: no,
1: che alla base deve esserci un grandissimo budget.
2: Ecco, capito.
1: Però sì, ti sì. dico, memore di un altro matrimonio, ossia quello del figlio di

0: Lenny Kravitz.
1: No, no, ma infatti,
0: con una carriera comunque anche da attrice, cavolo, non è solamente una Nepo Baby. No, però comunque,
2: a parte mi piace questo spazio di gossip dentro Disney a Parigi. Cioè, no, mentre passa Elsa fuori, non so qui. Ma sì, il matrimonio, sì, di. No, e Harry Styles, io non ce lo vedo a sponsorizzare così tanto il matrimonio. Secondo me è più lei. Cioè, lui lo vedo abbastanza riservato.
3: Riservato, sì.
0: Ma allora, di solito, secondo una recente statistica fatta in questo momento proprio di Disneyland Paris, sembra proprio che siano le donne a trascinare molto di più tutta l'idea del la dopo, la cosa, certo, fai e disfabrega gli inviti, tu vuoi le calle, no, voglio le margherite. Quindi probabilmente anche per loro è la stessa cosa.
2: E secondo voi è giusto fare i due matrimoni? 347, 342, 5, 2, 0, il tema di oggi.

0: Ciao raga.
1: Ciao.
0: Io sono 29 anni che sto con il mio compagno. Manco ho fatto il primo di matrimonio. Figurati se ne devo fare due.
2: Dai.
0: Ma neanche.
1: Vedi.
2: Avevo letto questo messaggio con un po' di quasi critica all'inizio. Sembrava quasi che lei fosse un po' contrariata dalla non proposta ricevuta. E invece non aveva.

0: aveva me proprio mezza.
1: No, no, no, proprio non lo vuole fare. Vabbè, ci sono varie scuole di pensiero.
0: È vero.
2: Però c'è, scusa, la questione sollevata da Roberto mi interessa. Ragazzi, ma soprattutto chi canterà i loro matrimoni? Perché, allora, un duetto fra il suocero e il genero va fatto.
0: Beh, va fatto, ragazzi.
2: Che so, Sciallo, cantata da Harry Styles e Lenny Kravitz. Chi è che fa Lady Gaga, tra l'altro?
1: Ma scusa, ma Zoe
2: sì,
1: Kravitz...
2: canta anche lei.
0: No, canta anche lei, canta sì.
1: Ok.
2: È intonata per forza,
0: sì,
2: dai.
0: Per forza.
1: Cioè, ma Zoe Kravitz un po' non dà fastidio che il babbo rubi un po' la scena al matrimonio.
0: Però sei la figlia di Lenny Kravitz.
1: E stai zitta, muta. Ma non è se che il babbo vuole cantare, canta.
2: Non è che risuccede poi la stessa cosa di Victoria Beckham, che dopo qualche anno dice: Lenny Kravitz, mio babbo, ha preso il posto, il palcoscenico, e mi ha messo
0: in
2: imbarazzo.
0: Mi sembra una famiglia un po' più di tranquilloni,
2: più lineare.
0: Kravitz, sì, perché comunque Victoria, insomma, ragazzi, è sempre stata un po' posh spice, quindi sempre quella un po' sulle sue, quella che... Poi io sono una bimba delle Spice Girls, sempre. Tra l'altro, grazie per la domanda, ragazzi. Io ero Jerry.
1: Nessuno ha fatto la domanda.
0: Come
1: Virginia,
0: ma
1: tu,
2: come Virginia, una mia amica alle elementari. Perché l'altro giorno, una settimana fa, quando
0: la Virgi,
2: no, aspetta, quando è stato pubblicato il post da Radio DJ,
0: sì.

0: 5220 e il mio fidanzato che mi ama più della luna delle stelle me ne ha regalate due e quindi devo ricompletare. Troppo?
1: Ma perché siamo finiti a parlare di sta roba se c'era il matrimonio di Harry Styles?
2: Non lo so, però mi sono emozionato comunque. Sì. Sarà Disney.

0: certo.
1: Il fatto è questo: io sono molto felice quando le mie amiche si sposano, mai felice come quando mi annunciano una gravidanza, perché li piango dai 15 ai 45 minuti. Okay.
2: Siamo mai felice come quando mi annunciano un divorzio, perché quello mi fa volare.
1: No, assolutamente no, perché sono una grande fan dell'amore. Okay. Però il matrimonio a me risulta sempre un po' un piccolo sequestrino di persona.
2: Okay. Dici di più, dici di più.
1: E quindi diciamo non sono proprio cintura nera dei matrimoni. Quando ricevo degli inviti, ormai non arrivano più perché le mie amiche hanno mangiato la foglia. Diciamo, però non faccio proprio queste grandi capriole. Dovessero dirmi però mi sposa di Saint Paris, ovviamente ho già quattro trolley in mano.
0: Domanda diretta.
1: Prego.
0: L'ultimo matrimonio che hai fatto?
2: A cui hai partecipato?
0: Quanti anni fa? Mesi?
1: Allora, cioè,
0: parliamo degli anni 2000 o prima?
1: Si tratta di anni sicuramente, e ho partecipato solo alla cerimonia in chiesa e basta. Ma perché era il matrimonio della mia migliore amica delle scuole elementari, che peraltro, grazie per la domanda, era Emma.
2: L'abbiamo mai chiesto. Non è mai stato.
1: Però basta. Tutto il resto e soprattutto
0: Emma delle Spice. Una c'è sulla radio, era Emma. Ma chi è Emma?
1: Delle Spice Girls. Emma Bunton, chiaramente.
0: Certo.
1: Quella con i ciuccini
0: biondi. Sì, certo. Spice.
1: Matrimonio tendenzialmente no. Matrimonio d'estate non ti azzardare neanche.
0: Che è anche il periodo solitamente scelto per i matrimoni.
1: Sì. Però so che ci sono delle persone che fanno ormai quasi dei campionati, cioè come se fosse un fantacalcio, ma fantamatrimonio, perché ci sono tantissime persone che si amano e che si sposano, ma che fanno sempre questi simpatici, croccanti matrimoni a luglio ed agosto.
0: Tu oggi hai la possibilità di fare un programma con qualcuno che deve officiarne uno di matrimonio.
1: Ma infatti, scusami, a me è capitata questa cosa in passato.
2: Dai, io ho officiato?
1: Sì, ufficiato.
0: Allora parlate.
2: Ora mettiamo una canzone.
0: Sì, certo.
1: E lo racconto fuori onda.
0: Mettiamo una canzone, il resto io, e voi ne parlate fuori a Disneyland Paris.
2: Ma mi devi raccontare tutte le cose. Io sono un po' in paranoia. Devo segnare il discorso.
1: Ma figura.
2: Sarà emozionante, però sono paranoia.

0: e nel mondo.
1: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
2: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
0: Parola di Giorgio,
3: Gabriele
2: e Furio.
4: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
12: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
11: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
12: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Club.

0: con voi ci sono Picchia e Damienni. Siamo in diretta da Disneyland Paris.
1: Ridici perché Damienni?
2: Sì, certo.
0: Perché c'è Annie Mazzola. Hai ragione, è giusto.
1: No, perché nel senso sembra un intercalare anche di una regione particolare, magari un dialetto che Damienni.
0: Hai ragione, sono andato dritto, convinto che adesso questo sia il nome del nostro programma.
1: È il nuovo brand. Ci sono un sacco di aziende alla porta già che premono.
2: No, ma già vedo qua fuori, stanno già ribrandizzando tutto.
0: Certo.
1: Un'attrazione l'hanno già tolta perché la stanno ristrutturando con scritto Pecchia e Damienni.
0: Esatto. Sì, perché lo ripetiamo, siamo in diretta da Disneyland Paris, davanti a noi abbiamo il
2: ma
0: Olaf.
2: Infatti non abbiamo secondo me dedicato proprio abbiamo parlato di tutto, ma non abbiamo contestualizzato proprio dove siamo. Siamo abbiamo uno studio speciale.
0: Grazie Barbie.
2: A Videopolis. E sul nostro tavolo, oltre a tutto quello che è il marchingegno che ci permette di andare in diretta, abbiamo Olaf,
0: lui, poi
2: due cerchietti che però, ragazzi, io non vi vedo indossare.
0: No, però io
2: ve li ho lasciati. Tu hai

0: Gigi. Bravissimo cantante, però ecco appunto anche... nel tennis, ora io non l'ho mai visto giocare.
1: Dove era tennis? Era forte o no?
2: Cosa? Era ah, non forte. Lo so, non lo so. Io ero da fare merenda quando
0: dai, Fede, segui la scia e di la tua la notizia che ci avevi, mettila in pausa. Lei ha detto, il suo allenatore allenava anche Gianluca Grignani.
1: Certo.
0: Cosa è successo ieri?
1: Il mio allenatore, cioè colui che mi ha messo la racchetta in mano,
0: no, lo voleva dire.
1: Roberto Catalucci, che saluto, è stato anche l'allenatore di Noemi Basiletti, che è questa ragazza che ha fatto l'exploit al torneo di Roma, perché ha passato le prequali e ha vinto anche la partita contro la Tomljanovic. Lei è al numero 427 del mondo, no? Noemi Basiletti ha fatto un risultato straordinario, poi ha perso con la Svitolina, e io e lei condividiamo lo stesso istruttore. Però in questo caso lei è a giocare a Roma. Io comunque sono a Disneyland Paris.
0: Scusa,
1: a trasmettere.
0: Ma tu in questa coppia chi sei? Annie o Gianluca Grignani?
2: 347 342 5220.
1: Non lo so, non lo so. Non sono nessuno dei due. Però devo dire, è una bella emozione, sia per Gianluca Grignani che per Noemi Basiletti. A
2: certo,
1: questo punto
2: ognuno ha le emozioni che si merita.
1: Ognuno ha il suo, sì.

0: canzone estiva di Annalisa su Radio DJ in diretta, come sempre, cioè come sempre, come oggi sempre. Come sempre dalle due.
1: Non ho capito.
2: Sì, sono quei messaggi subliminali, sì, che sì, tu butti dentro.
0: Se qual... sa mai.
2: Se ascolta, ascolta.
1: Noi già resident.
0: Ma come, ma come ci troviamo bene qua a Disneyland Paris?
1: Stanno costruendo l'attrazione Pecchia e Damiani vicino al castello di Frozen.
2: Praticamente l'attrazione consiste in questo: devi beccare l'intro giusto delle canzoni.
0: È difficilissimo.
2: Se no
1: montagna russa,
2: esatto,
1: in giù.
0: Ti arriva,
2: esatto,
0: tutto sui denti. Stavamo parlando di tennis e si sta giocando l'Open a Roma. In questo momento in campo c'è la nostra Jasmine Paolini, che è al terzo. Ah, cavolo, match point per l'altra. In questo momento match point per la Mertens. È un peccato perché
1: non è nel prime la Paolini.
0: La Paolini l'anno scorso vinse Roma, fu molto bello. Invece in questo momento si trova sotto un po' di problemi. Sta giocando anche un altro italiano, che è Bellucci contro Echeverri. In questo momento siamo al secondo set. Il primo l'ha vinto l'argentino Echeverri. Alle 15:50 sarà il turno di Cobolli e poi alle 18:10 Pellegrino e poi alle 19 sarà il momento di Sinner.
1: Quando dice tutti i nomi dei tennisti uno dietro l'altro, sembro io quando faccio la classifica di Sanremo dicendo tutti i nomi dei cantanti dell'85.
0: Caso,
2: no, ma esatto, perché... ma anche tipica cosa, questo dropping name qua di coloro che lavoravano in TV negli anni 80, no? Perché l'autore, il Maruzzelli.
1: Sì.
2: E tu resti incantata, perché il Maruzzelli, ma il Fredrichini.
1: Ho avuto le stesse vibes di quando te prima hai detto chi era Emma nella tua scuola.
2: Si chiama Milena.
1: Virginia e Virginia Ginger Spice.
2: Esatto.
0: A proposito di Sinner, c'è stato un po' di problemi nella capitale. Perché insomma non hanno preso molto bene, a proposito di calcio, non hanno preso molto bene il fatto che sia stato spostato il derby perché in concomitanza con la finale di tennis. E allora i tifosi, credo principalmente laziali, ma non vorrei sbagliarmi, non vorrei
2: attento,
0: che poi i laziali si arrabbiano,
2: perché ti sta infilando in un pertugio pericoloso.
1: È già arrivato un messaggio da Damiano Paolacci.
0: No, non lo so, però hanno diciamo attaccato qualche adesivo in qua e là, prendendosela con Sinner e diciamo offendendolo in qualche maniera, perché secondo loro colpevole del fatto che il derby venga spostato, perché ricordiamolo che il Foro Italico e l'Olimpico sono attaccati.
2: Ragazzi, c'è una questione di viabilità importante,
0: sì, capito,
2: che già
0: no?
2: A Roma, voglio dire, non mi sembra che proprio la viabilità sia, come dire, il fiore all'occhiello, lo dicono i romani,
0: è esattamente quello.
1: Bello,
0: il problema
1: che qualsiasi cosa diciamo lo dicono a
0: no,
1: Roma,
0: ci mancherebbe,
1: lo scrivono su romatoday.it.
0: esatto. E per questo motivo quindi il derby è stato spostato, perché c'era la finale.
2: Comunque questa roba degli adesivi è un motivo che ritorna, perché in realtà anche la settimana scorsa abbiamo parlato proprio della vittoria dell'Inter e gli interisti hanno tappezzato le vetrine dei negozi,
0: sì,
2: diciamo,
0: di un negozio, sì,
2: dei,
0: sì,
2: rivenditori, insomma i Milan Store, con, sì, gli adesivi. Posso dire che se diciamo la protesta si ferma agli
1: no,
2: sticker,
1: ma carino,
2: mi piace molto,
1: ma
2: una roba,
1: sì,
2: un po' da liceo, tipo San Firmino.
1: Ho apprezzato tantissimo anche il video, è diventato virale, del proprietario dello store vicino Duomo,
2: sulla
1: che
2: scala.
1: Li toglieva, sì, sulla scala
2: con l'unghietta,
1: perché poi ci

0: Comunque sono i tifosi romanisti. Prima di parlare informatevi. Alberto da Modena.
1: Chiedo
2: tipico accento modenese.
1: Sì, sì, sì. Chiedo umilmente perdono. Avete assolutamente ragione. Erano tifosi romanisti. Adesso cosa posso fare per...
3: Allora, intanto Damienni non c'entra nulla in questo intervento.
1: No, l'ho detto io, l'ho detto io, l'ho detto io.
2: Vabbè, dai.
1: No, adesso
3: né Enni né Damiani ha detto nulla.
1: No. Cioè, quindi mi sto prendendo tutta la colpa, tutte le robe. Va bene. No, erano
2: ragazzi,
1: romanisti.
2: Quando si è in diretta è chiaro che succedono queste cose. Noi comunque siamo proprio super parte, se era solo per raccontare la notizia,
1: assolutamente,
2: però
1: sì.
2: Abbiamo anche detto che finché ci si ferma agli adesivi, diciamo che va anche bene così.
1: Sì.
2: È veramente, comunque, è come San Firmino.
1: Sì,
2: vi ricordate?
1: Sì, sì.
2: Io lo facevo al liceo San Firmino, che c'era la giornata in cui ci si pasticciava le braccia,
1: certo,
2: gli autografi dei compagni, non di Sinner, però
1: più o meno la stessa cosa.
3: Uguale.
2: Però con gli adesivi.
1: E non erano tifosi laziali,
2: no,
1: fatto.
2: Neanche romanisti.
3: Erano di Modena.
1: A posto, allora.
4: Radio DJ One Nation.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
4: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
5: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
4: Supradin Ricarica.

0: Carica la tua energia durante il cambio di stagione.
1: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate.

0: Red, così si intitola il pezzo di Olivia Rodrigo su Radio DJ, Pecchia, Damiani e Annie Mazzola, programma diciamo rinominato Pecchia e Damiani in diretta da Disneyland Paris, tutto vero. Ricordiamo una cosa importante, perché domani è la festa della mamma.
1: Esatto, sì? 10 maggio.
2: E infatti noi abbiamo deciso di andare a Parigi, capito?
0: Esatto, e non festeggiare insieme alla mamma, no. Che storia triste è questa.
2: Ma invece io l'altra settimana sono sceso, ho lasciato un regalino nascosto. Lo saprà, si ascolta.
0: Davvero?
2: Però non le ho detto dove. Poi davanti io le scrivo: guarda, vai ad aprire.
1: Ma che meraviglia, tipo caccia al tesoro.
2: Ma per chi ha la possibilità di fare un regalo in diretta, cioè darlo proprio, consegnarlo, c'è una bella occasione che torna ogni anno.
0: Sì, è l'azalea della ricerca di AIRC che torna a colorare oltre 3.900 piazze in tutta Italia. C'è la possibilità proprio di acquistarle per aiutare la ricerca.
1: E se non so dove è la piazza più vicina a me, cosa faccio?
2: Mi garba la domanda che ha fatto.
0: Giustamente.
1: No, perché giustamente magari una persona non lo sa, AIRC.it, dove trovate insomma l'elenco delle piazze più vicine, oppure se volete sostenere la ricerca.
2: Quella
1: potete...
2: però era la domanda che volevo fare, perché mi piaceva l'idea. Aspetta, dai.
0: Giusto, giusto.
2: Ma io abito lontano dalle piazze e sono impossibilitato, ma voglio comunque sostenere la ricerca, cosa posso fare, Annie?
1: Guarda, puoi subito sostenere la ricerca chiamando il 45521 da telefono fisso per donare 5-10 euro, oppure ovviamente, dato che siamo comunque anche moderni,
0: sì, certo,
1: si può mandare anche uno o più sms sempre al 45521 per donare 2 euro.
2: Manca la tua di domanda, Pecchia.
0: No, basta. Ma no, invece una domanda io la rivolgo a Mary, perché anche lei domani, se non sbaglio, deve fare un'iniziativa. No. Anche quella. No, non è domani.
3: Domani è il mio compleanno, innanzitutto.
0: Domani è il tuo compleanno. Sì. Quello...
1: Iniziativa per la sua nascita.
0: Esatto.
2: Non ha capito niente, Pecchia.
0: È vero, perché
3: oggi, dopo la diretta, andrò in Parco Sempione perché c'è Basket for Kids per sostenere la Fondazione Maria Letizia Verga. E ci sono, c'è musica, ci sono spettacoli di intrattenimento e bambini. Che giocano a basket.
1: Wow.
3: E ogni canestro è un euro per,
1: ma dai.
3: Sì, per sostenere la ricerca. E io mi esibirò in una performance.
0: Mary deve fare un tiro.
3: Devo fare un tiro.
0: Deve fare un tiro.
1: Ne farò più di uno.
2: Allora, Mary, guarda, anche in questo caso è possibile sostenere da lontano, perché se vengo io zero euro.
3: Cioè, l'unico che riusciva anche io
2: a
3: dei
2: prendere
3: messaggi.
2: 6 meno a basket alle superiori. Io facevo 10 sulla campestre, 6 meno.
0: Vergogna.
2: Non facevo un canestro, ma neanche se il prof mi diceva: guarda, gli altri si girano, vai.
0: Tira.
1: No.
0: E invece Mary farà la sua sporca figura.
3: Sì,
0: no?
3: Quindi se siete in Parco Sempione, venite, perché oggi e domani c'è questo bellissimo evento.
0: Bene, due belle iniziative abbiamo raccontato. A tra poco.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
7: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto.
8: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
10: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: aspetta che dobbiamo
1: questa okay. sera la Annie non c'è. Io aspetto sempre sabato che mi fa compagnia mentre lavoro.
2: No, ma che...
0: Non si è sentito no, l'inizio allora,
3: non,
0: del vocale.
3: Non so perché ho pigiato male io, lo rimando se l'inizio non si è sentito.
0: No, vabbè, ma
2: abbiamo capito.
0: Il tema qual è? È
3: che sono lei... a Parigi io. Cioè, io non li mando i vocali da via Massena. Cioè, io al massimo, neanche accendo il microfono, ci penso a Pecchia. Io mi metto sulla poltroncina, c'ho il caffè. Quindi oggi sto. Infatti, sto sudando parecchio. Non è la temperatura, è il fatto che la roba
2: segna tutte le cose che hai fatto. No, ma come a scuola, nelle prove listening, è il contesto.
0: Giusto, giusto. Alcune parole devi capire, però abbiamo capito. Cioè, Annie Mazzola, ma scusa, sei qua a Disneyland Paris, cosa facciamo stasera?
2: Niente, ragazzi, ascoltate io e Annie, perché io dopo la diretta prenderò un bel volo che mi riporterà a Milano e quindi ci sentiremo anche questa sera. Doppietta della Annie Mazzola, cioè, su Radio DJ.
0: Ma te ne rendi conto? Che lavoratrice è? È incredibile.
3: Due noi... paesi nel giro di una serata.
0: E noi invece rimaniamo a Disneyland Paris e domani di nuovo siamo in diretta da Disneyland Paris. Senza Annie Mazzola
2: io sono obbligata a tornare a Milano, anche perché non solo ho la mia sacrosanta diretta del sabato sera,
3: ma domani
2: ho anche un evento che ho organizzato io.
0: Dai,
2: siete due scemini.
0: Ma dai, grattiamo un po', dai, dici.
2: Si chiama Cotoletta Vintage Market, perché comunque il concetto della gamba sotto al tavolo è sempre molto importante.
0: È bello questo.
2: Quindi domani voi non ci sarete, ma io sì, però io sarò con voi col pensiero. Ragazzi, però mi raccomando, voi che siete qua, le tips, diciamo, per girare

0: nonostante questo si mangia macaroni.
1: Sono qua che picchio il braccio, lancia la canzone.
0: Che devo andare a mangiare. No, a proposito di mangiare, a proposito di mangiare un sacco in questo posto, noi abbiamo mangiato anche di più prima di pranzo, perché abbiamo fatto la fila, insomma, per andare in questo bakery. C'era, stavamo aspettando il momento della parata, il momento bellissimo della parata,
2: emozionante.
0: E siamo arrivati lì, insomma, a prendere
1: lo stesso
0: biscotto.
1: Cibo di Annie.
0: Lo stesso cibo di Annie.
2: Il bombolone di qui sopra.
0: Sì, e col nostro inglese abbiamo detto yeah, I want a cookies.
1: No, I'd like, l'ho detto, cioè, il condizionale ce l'ho messo,
0: hai detto,
1: sì.
2: Comunque il verbo è importante.
0: I'd like a cookie. E il commesso ci ha detto: ma siete italiani? Sì, ovviamente siamo italiani. Ma di dove siete? Toscani. Anch'io. No, fratello, no.
1: C'era la fila di 3 ore che stavano aspettando. Noi siamo messi a fare il video dentro,
0: sì, perché
1: comunque era del paese vicino al mio. Per tornare allo stesso discorso di quanti italiani lavorano qui.
0: È vero,
2: sì,
0: è vero,
2: ma
0: è vero.
2: Qual è il punto cruciale?
0: Ecco, il punto cruciale è che siccome era dello stesso, quasi dello stesso paese di Davide Damiani, ci ha regalato un bombolone,
1: ecco,
0: in più.
1: Vai, perfetto, ora si è giocato tutta la stagione
0: estiva. No, mi auguro di no.
2: È la

0: il ragazzo qua non ci può venire secondo me a Disneyland Paris, cioè è uno di quelli che non è gradito, ma non perché, è che ultimamente insomma
1: è un po'
0: matto.
1: Sì, sta vivendo un po' quel momento di adolescenza in cui fai le scemate, sì. Tra l'altro signorita qui rinominata Mademoiselle, non so se sapevate questo piccolo rebranding, sì. che è stato fatto.
2: Meno male siamo a fine puntata, perché a sto punto ho paura, avrebbe potuto fare la traduzione di qualsiasi titolo
1: per il pubblico locale, ok?
0: Scusa, okay. Ma tu sai parole in francese? Se io ti dico colors, the colors,
1: couleur.
3: Le couleurs.
2: E il titolo Rolling Stones?
1: Oddio, dovrebbe essere Sassi
0: rotolanti, è difficile.
2: Ma no, ma è il gruppo.
0: È il gruppo, è il gruppo
1: musicale. Però lo voglio tradurre come fanno gli spagnoli, che traducono tutto.
0: Ah sì, è vero,
1: loro
0: spagnoli,
1: traducono
0: è vero.
1: Tutto.
0: NBA.

0: incredibile.
1: Aspetta, i Flintstones.
2: Sì.
0: E i Flintstones come sono? Omen e...
1: Dai, provate.
0: De Pedras.
2: Sì.
1: Quasi?
0: E la, la mogliera e il...
1: No, no, no, no. Lo spiccapiedra.
0: Lo spiccapiedra.
2: Dai, un altro, un altro, un altro, un altro.
1: Spider-Man? Che ti dici, vabbè.
0: È Spider-Man.
1: E Spider-Man.
2: No, io voglio andare in Spagna dopo Parigi per forza.
1: Full Meral Jacket, la ciacchetta metallica.
0: Ragazzi,
2: olè!
0: Che
1: vamos!
2: Whitney Houston.

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario. Il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui i detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
4: Sherlock Holmes.
5: James Moriarty.
3: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
6: L'unico modo per uscire è insieme.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
8: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
7: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
8: 10 chilometri oppure 5.
7: Si va lì e si corre.
8: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
7: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
8: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
9: DJ Ten. Run like a DJ.

0: che dicevano fica fica con Andrea,
1: sì,
0: Michele,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: 17 anni di messa in onda, sì, dalle, sì, 6 alle 7 di mattina. Noi avevamo anche la comunità internazionale che era venuta live, e lo dico, a registrare proprio i jingle per noi.
0: Sì, e non è una brutta parola, eh.
1: No, figurati, no, vuol, no, dire, no, resta, resta, resta, cioè, prima... la traduzione è questa, fica fica con Andy and Mike.
0: Restate con noi.

0: continui ad ascoltare Radio DJ dopo Pecchia, Damiani e Danny live da Disneyland Parigi.
1: Bella vita, eh? Bella Paris, vita, Paris, i toscani lì a Parigi. E stasera cosa faranno?
0: Chi lo sa, la Lumière.
1: Andranno a fare un giro, che ne so, Notre Dame, andranno a Montmartre.
0: Bella domanda, Michele.
1: Andranno a Pigalle, esiste ancora Pigalle?
0: Bah, non credo, la Pigalle che hai vissuto tu.
1: Sì, beh, non abbiamo credo. Vissuto una Pigalle un po' più movimentata.
0: Sì, da Parigi a Londra, il passo è breve, saluto Angelo, nostro fedelissimo ascoltatore del weekend, che ha già scritto al
1: 347 Angel.
0: Lui dal 347-342-5220 ci fa sapere questo: ciao Andy e Mike, oggi giornata stupenda, sole meraviglioso, io a casa a lavorare, per fortuna che ci siete voi, quindi sigaro, whisky mentre vi ascolto. Io direi, scusa, sigaro, whisky e sei in pole position.
1: Sei in pole position, che è una roba molto anni 80 e che quindi ci contraddistingue bene. Sai che sto pensando che dovremmo anche noi fare come Angelo,
0: cioè
1: cominciare a bere con, cioè partire con un whisky. Beh, secondo me regaleremo grandi emozioni al nostro pubblico.
0: Quello è fuori discussione, anche un licenziamento ci regalerebbero probabilmente.
1: Ma, non è detto. Allora ragazzi, il sondaggio di oggi è fondamentale, ragazzi. Partiamo alla grande, perché ci sono delle tematiche importanti che vengono dibattute all'interno di questo programma. Preferite il sabato o la domenica? 347 342 5220.
2: Questa l'ha scritta sempre il pool di redattori che paghi tu.
1: Certo che pago io, e sono in
2: 7 redattori.
1: Sono in 11. Sì, perché ho dovuto assumere anche un cugino di Trani, di Marco Lo Monaco, che è rimasto senza lavoro, quindi insomma cosa fai, non gli dai una mano.
0: Bravo Michele. La voce femminile che avete sentito è quella della nostra Ilaria.
2: Buongiorno.
1: Oggi ragazzi siamo coccolati. No, dico, non è che abbiamo una donna sola, ne abbiamo addirittura due.
0: E la Babi in regia.
2: Buon pomeriggio.
1: Ciao Babi.
0: Babi, altra quota rosa di Andy e Mike, che tra l'altro stasera ci sarà Lecce Juventus, noi juventini e lei leccese.
1: Vabbè, non è un caso, no? Qui le assegnazioni vengono fatte così.
0: Babi, preparati perché hai due juventini di Cremona.
2: Male.
0: E la Cremonese si sta giocando la salvezza proprio
2: con
0: contro
2: Lecce.
0: Quindi mai più che oggi ti faremo Juve.
1: E poi domani sarà Cremonese-Pisa. Cioè qui altro scontro veramente. Cioè si finisce, il campionato finisce con queste tre giornate pazzesche, tutte da vivere.
0: Bello, Ila, qualcuno dice che facce da tolla voi a dire agli altri che fanno la bella vita. Voi due, Andy e Mike, i re della bella vita.
1: Guarda che cioè, è cambiata la sorte.
0: Vuoi rispondere?
1: Cioè noi siamo conosciuti all'interno del building per essere quelli che insomma apprezzano il bel vivere. Diciamo che il food and beverage, e non solo, è stato un diktat di vita per noi. Adesso siamo cambiati, siamo completamente diversi, siamo due persone nuove, cioè pratichiamo della meditazione durante la settimana, cioè approfondiamo dei temi. Ma no, ma è vero, cioè approfondiamo dei temi molto più di spessore.
0: Certo, perché ascolti il volo del mattino alle 9 di mattina.
1: Io sono il più grande fan di Fabio Volo, che saluto e che aspetto a casa mia, perché come al solito siamo a ridosso della raccolta delle ciliegie. Lui viene, scrocca, mangia le ciliegie, sputa tra l'altro
0: i noccioli
1: delle ciliegie ovunque per casa mia, quindi non vedo l'ora di aspettare Fabio.
0: Una vita bucolica. Voi amici dove siete?

0: del villaggio. Saluto Piero, impegnato già nella prima raccolta. A proposito di ciliegie, invece,
1: vedi?
0: Piero ci scrive da Turi, provincia di Bari, paese per eccellenza produttore di ciliegie.
1: Grazie, bello, ho capito, bello, ma là siete avanti su tutto. Là ci sono già i pomodori, sono sicuro al 100%.
0: Al telefono con noi invece lo storico da bar, Guido Damini.
2: Guiduzzo!
0: Eccolo!
3: Eccomi.
0: Ciao,
1: ciao. Come Guido? Stai?
3: A Benone.
1: Parliamo un po' della tua vita privata, come va?
3: Non ne ho, quindi non c'è problema. Cioè, no. Sono ancora in tour, in giro per l'Italia, per lo spettacolo. Adesso sono ad Aosta, per esempio.
1: Cioè sei l'uomo in tour, tu?
3: L'uomo in tour, il tour in uomo.
1: Bene, ad Aosta come butta? Che clima c'è ad Aosta?
3: E l'altra metà sui monti. Beh, c'è un clima, guarda, qua si sta benissimo, sole perfetto.
1: Che bello.
3: Ma ovviamente, insomma, c'è un po' freschino, in dubbio.
1: Vabbè, il fresco giusto, quello di Aosta.
0: Bene. Guido, ricordiamo lo spettacolo di stasera da Aosta. È quasi tutto pieno, ma qualche posto c'è, giusto?
3: Qualche posto c'è ancora.
0: Dove?
3: Al Teatro Giacosa da Aosta, alle 21.
0: E presentatevi col nulla Aosta. Ah, bella questa, bella battuta. Abbiamo un comico in studio.
1: Venga, ragazzi.
3: Mamma mia.
0: Se mi vuoi assumere, Guido, vengo con te. Parto adesso, in un attimo sono a Aosta. Anche no, Michele, parliamo piuttosto della data di oggi, 9 maggio. In quale anno ci porti, Guido?
3: Torniamo indietro nel tempo, ovviamente nel 300, l'anno della crisi del 300, come ci spiega Barbero, nel 1336 più precisamente. Quindi esattamente 690 anni fa, cosa succedeva? Beh, si compiva un record, un must assoluto, ovvero un improponibile Francesco Petrarca, che noi conosciamo come il poeta laureato, quindi praticamente un nerd quasi quanto me, che faceva invece, diventava il primo scalatore documentato della storia, perché ha scalato il Monte Ventoso, 1910.
0: Le Mont Ventoux, praticamente.
3: Esatto, in Provenza.
1: Ma quel Mont Ventoux, quello che è poi diventato famosissimo durante il Tour de France, perché lì si giocava sempre il campionato della montagna, insomma, i grandi pedalatori si sfidavano sul Mont Ventoux.
3: Doppiamente famoso, no? E quindi ecco, vediamo che questo uomo, insomma, non era solo un poeta, ma anche un valido alpinista. Ora, come mai era lì? Beh, lui era nato ad Arezzo nel 1304, poi è cresciuto per la Toscana e la Provenza, perché un po' come Dante, ma era stato esiliato, quindi poverino, è dovuto fuggire. Un altro cervello in fuga che ha fatto carriera in Francia. E qui in Francia stava vicino ad Avignone e vedeva ogni volta questo Monte Ventoso, no? E a un certo punto ha avuto questa curiosità, una curiosità che per noi sembra scontata, ma all'epoca non esisteva l'alpinismo.
0: No.
3: Anzi, la montagna era un posto assolutamente invivibile e pericoloso.
0: Sì, ostico, 1336, chi è che andava a scalare la montagna?
3: Nessuno, uno molto annoiato, e lui lo era. E quindi cosa succede? A un certo punto chiama suo fratello Gherardo, più piccolo, e parte per questa grande avventura. Noi la conosciamo perché ha scritto una lettera a un certo Dionigi da Sansepolcro, che era un suo amico dell'ordine di Sant'Agostino, e quindi gli ha scritto questa lettera tutto felice, dicendo: guarda, sono salito su questo grande monte. Ma qua sta la genialità del poeta. Praticamente lui utilizza questa gita in montagna per fare una metafora della vita stessa, per cui Gherardo, il fratellino, che era più giovane, più arzillo, e soprattutto era già frate, aveva avuto una conversione da giovane, quindi sapeva bene cosa fare della sua vita, andava dritto per dritto, molto veloce. Lui invece, che era ancora in una sorta di crisi mistica esistenziale, tentava ogni volta di fare delle scorciatoie, all'epoca non c'erano i sentieri, e le allungava sempre di più. E questa era una sorta di metafora della vita, vedeva coloro che avevano già ben in chiaro le cose rispetto a lui, e a un certo punto finalmente riesce a salire su questo monte, apre una parte degli scritti di Sant'Agostino che si portava sempre con sé, vedevo, vi ricordate la borraccia della Decathlon, lui aveva gli scritti di Sant'Agostino, le confessioni,
0: sì, beh.
3: E quindi le apre. E cosa legge? Legge un passo delle confessioni dove dice: e vanno gli uomini a contemplare le cime dei monti, i vasti frutti del mare, le ampie correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, eppure trascurano se stessi. Quindi aprendo la pagina a caso viene subito triggerato della serie: anch'io ho fatto come questi uomini, no? Non so dove andare nella vita, nel dubbio vado in montagna.
0: Posso dire invece, guarda, che contemplando la natura a volte si guarda anche un po' dentro se stessi.
1: Cioè, pensa che io pensavo che aprendo gli scritti
3: da mettere su Instagram.
1: Certo, no, dico, pensa che io così avevo l'idea che lui, aprendo gli scritti, avesse pronunciato la frase Genventù.
0: Con questa sanciamo la fine della rubrica, ti salutiamo Guido, sì, che sarebbe c'è un ventone in bresciano, tra l'altro lo dico per chi non capisse la lingua di Michele.
1: Va tradotto.
0: Ciao Guido, se domani non vuoi fare la rubrica ti capiamo,
1: sì.
0: Ciao, a domani comunque.
1: Ciao,
0: buona serata da Aosta, ciao.

0: Tornado Santa Marea su Radio DJ alle 16.52. Pensando al tornado, chiedevo al mio amico Michele fuori onda: ma quindi è vero che torna a cattivo tempo in settimana?
1: Sembrerebbe di sì, però ho visto anche le proiezioni per l'estate, sì. Sembra che si attenda il Super Niño.
0: No.
1: Sì. Ci sono delle condizioni che ci porteranno a temperature veramente importanti e con rivoluzioni anche quasi monsoniche in determinate località proprio del mondo. Sì. Bisogna attendersi forti piogge, ma anche grande siccità.
0: Ah, ok. Quindi, infatti, ti volevo chiedere: ma il Niño è caldo, torrido, secco o umido appunto?
1: Dipende
0: con
1: dove
0: piogge.
1: Sei, dipende dove ti trovi. Stavo leggendo proprio, poi magari sono cazzate mondiali.
0: Ma guarda che spesso si trovano queste notizie un po' allarmanti.
1: Però si parla di un'estate, cioè di un luglio e di un agosto molto caldo sull'Italia, soprattutto nelle regioni del sud, con temperature sopra i 45, 44, 45 gradi.
0: Chiudiamo il sondaggione lanciato da Michele: meglio il sabato o la domenica? Sono quei sondaggi che noi lanciamo così a caso e che nascono e muoiono subito, praticamente. Come un po' di tre dischi.
1: Cioè, avremmo potuto dire anche meglio la carbonara o la gricia, cioè per dire, no?
0: Dopo ne parliamo.
1: Dopo, perché c'è una notizia importantissima che viene dall'estero.
0: Enrico dice: la domenica alle 11 è già lunedì, perché uno sommatizza.
1: Vero.
0: Però è un po' presto, dai.
1: No, ragazzi, però è vero,
0: presto,
1: è vero.
0: Presto
1: è vero. Dipende che tipo d'approccio hai alla vita. Cioè, se sei uno che si fa imbruttire dal fatto che poi lunedì arriva ed è pestilenziale,
0: ma non
1: devi svegliare presto.
0: Stai nel presente.
1: Che poi stai nel presente è una delle frasi più utilizzate da tutti gli psicoterapeuti, da tutti i coach del mondo, no?
0: Amici, noi, certo, dobbiamo stare nel presente. C'è la pubblicità, Michele, perché arriva. Adesso,
1: stiamo nel presente,
0: a tra poco con l'inizio ufficiale di Andy e Mike.
2: Ci sono Andy e Mike. Tutti i weekend su DJ
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Radio DJ consiglia
2: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
3: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
2: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio

0: I Maroon 5 su Radio DJ con Heroin, canzone nuova, anno 2026, 17:03 minuti con Andy e Mike. Ci siamo, tutto pronto.
1: Ci siamo, ragazzi, tutto apparecchiato, siamo pronti per farci due ore belle filate insieme.
0: Prima di iniziare dobbiamo dare il finale della partita, sì. Cagliari-Udinese, quindi un po' di calcio veloce.
1: Un po' di calcio anche se non c'era niente sul piatto.
0: No, Cagliari 0, Udinese 2, per dovere di cronaca lo diciamo.
1: Vabbè, certo, perché... giusto, ci sta, chiaro. Poi sì, le partite quelle vere, insomma, quelle che contano ci saranno in serata.
0: Allora, che dire delle partite vere? Alle 18 Lazio-Inter, una partita che anche lì non ha niente di eclatante sul piatto.
1: Inter campione d'Italia, quindi cosa vogliamo dire?
0: No, ma stasera 20:45
1: Lecce-Juventus.
0: Lecce-Juventus con il Lecce tifato dalla nostra Bavi in regia, che si gioca la salvezza contro la nostra squadra del cuore cremonese,
1: che deve fare punti per forza per star lì, sì, star lì e entrare in Champions.
0: Ma la Juventus appunto è lì che deve entrare in Champions, per cui
1: no, sarà una bella partita, sicuramente una partita combattuta.
0: Dunque stavo guardando anche le altre domani.

0: venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
1: La spesa intelligente!
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.

0: eccoci di nuovo qua fino alle 19, Andy e Mike su Radio DJ. Buon sabato, buon 9 maggio. Se vi siete appena connessi, che cosa vi siete persi?
1: Mamma mia, ragazzi, un aspettando Andy e Mike pazzesco, con un sondaggissimo che ha impennato, cioè vi piace di più il sabato o la domenica? 347 342 520, miliardi di risposte da parte dei nostri ascoltatori. E poi di cosa, insomma, di cosa abbiamo parlato? Del fatto che ci sarà anche oggi Matchy Matchy, quindi tutte le donne single sono pronte sul Chi va là, perché stiamo per trovarvi un amico, io dico sempre così, un amico che poi può diventare anche tante altre bellissime cose, magari anche un viaggio, una vacanza, ci sono alle porte le vacanze estive. E poi?
0: E poi la nostra Ila, che è appunto qua a ricordarci dell'appuntamento.
2: Sì, sì.
0: Ciao Ila.
2: Sono qua, eccomi.
0: Dunque, abbiamo bisogno di uomini romantici perché le ragazze, insomma, lo richiedono. Dunque, come funziona Matchy Matchy, Ila?
2: Allora, Matchy Matchy funziona così. Diamo la precedenza alle nostre ascoltatrici, solitamente. Mi confermate che anche oggi rimane così?
0: Per me sì.
1: Sì,
0: sì,
1: okay,
0: sì,
1: sì.
0: Quindi, donne singola all'ascolto.
2: Donne!
0: Noi
2: dovete
0: siamo...
2: mandare un SMS al 347 342 520.
0: Sì, se vi fa piacere,
2: sì, fa piacere
0: fare due chiacchiere con un ascoltatore sconosciuto per la prima volta, gli parlate su Radio DJ durante la nostra rubrica e poi deciderete se dare o no il numero a questa persona.
2: Però spieghiamo che non è una scelta casuale, cioè loro si devono un attimino presentare. Poi, in base alla loro presentazione, all'uomo che chiedono di conoscere, i nostri ascoltatori si fanno avanti e noi facciamo una bella selezione.
1: Ha già scritto Giorgio, ma Giorgio non va bene. Giorgio, perché scrivi, Giorgio? Stai calmo, Giorgio.
2: Magari si sta già candidando a occhi chiusi.
1: A occhi chiusi, tu dici? Sì. Allora, ragazze, vogliamo voi.
2: Coperte.
1: Vogliamo voi, voi, voi, voi, 347-342-5220. Copiosamente messaggiate, perché la Ila è un cupido pazzesco. Ce l'ho vista fare delle cose in questi mesi micidiali.
2: Devo dire che comunque gli ascoltatori di DJ partono già con una buona base, cioè già hanno una cosa in comune, che è ascoltare.

0: un'eleganza, punto e basta. Stavo pensando a quello che ha fatto l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, in occasione del suo compleanno.
1: Certo, del compleanno suo.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì, sì. Torniamo a Parigi, visto che oggi già Pecchia, Damiani e Annie erano in diretta da Disneyland Paris. Torniamo a Parigi con questa notizia. Praticamente Luis Enrique, per festeggiare la vittoria, il passaggio del turno contro il Bayern Monaco e quindi l'aver
1: l'accesso in finale, della Champions League,
0: ha detto: festeggiamo il mio compleanno, ragazzi, i ragazzi sono la squadra, vi invito a cena in uno dei migliori ristoranti di Parigi, il Prunier, questo locale ultra chic, Art Deco. Siamo nel 16° arrondissement.
1: Sì. Sai, sono l'abitué io, sono stato almeno una ventina di volte al Prunier.
0: Ma tu al Prunier sei di casa. Quando arriva Michele al Prunier, oh amiche, assiedi.
1: Esatto.
0: Parlano così.
1: Certo, parlano così. Come la parolaccia a Roma, uguale.
0: Astro. Cosa succede? Lui invita tutta la squadra con un menù da 1.000 e una notte, leggevo caviali beluga.
1: Immagino anche da 1.000 euro e una notte.
0: No, no, di più, caviale beluga, 250 grammi, CAD 5.000 euro, per dirne uno.
1: Olè.
0: L'uovo
1: Cristiano... Alla faccia della crisi.
0: Vabbè, ma se lo possono permettere.
1: Certo, certo.
0: L'uovo Christian Dior, 62 euro.
1: Bello.
0: Poi tutto innaffiato da champagne. Quindi i ragazzi arrivano in questo posto stupendo e lui... Anzi, Luis, perché Luis non si presenta.
1: Dov'è Luis?
0: Dov'è? E lui ha fatto sapere: no ragazzi, io vi ho invitati a cena, ma non vengo, in modo tale che voi siate più rilassati
1: e più liberi.
0: Più liberi
1: di vivere la serata.
0: Se
1: perché
0: c'è l'allenatore,
1: certo.
0: Poi sono tutti un po' più tirati, no? Col freno.
1: Questo
0: tirato.
1: È un beau geste.
0: Beau geste.
1: Sì, ragazzi, è un
0: grande beau geste. Chi ha mai fatto un beau geste o chi ha avuto questo gesto di eleganza, sì, nei confronti di qualcun altro, no?
1: Cioè, oppure anche voi ne avete goduto magari da qualcuno?
0: Che bello.
1: Dai, buttiamola lì, 347-342-5200. Secondo me arriva qualcosa, perché c'è ancora qualcuno che ha voglia di fare star bene le altre persone.
0: Sì,
1: stiamo
0: me...
1: parlando di cose anche piccole, eh. Qui adesso abbiamo parlato di una cena che sarà costata centinaia di migliaia di euro.
0: Chissà, può essere,
1: Michele. Eh no, sì, per tutta la squadra sicuramente.
0: Beh, ad esempio...
1: Però basta anche un piccolo gesto per far star bene una persona.
0: A me viene in mente il caffè sospeso, che è un'abitudine napoletana.
1: Sì.
0: È un piccolo gesto, però tu vai in una caffetteria, trovi il caffè già pagato, magari ne lasci uno pagato anche tu, un euro e boh, qualcosina, però è carino, è il gesto che conta,
1: certo,
0: come sempre. Molto bene. Oppure ti è mai capitato di andare a cena e che qualcuno te l'avesse fatta trovare già pagata, ad
1: sì,
0: esempio?
1: Sì. Più volte.
0: Più volte. Fatelo amici, fate dei bei gesti, fate, che non costa nulla, già in questo caso è costato, però a volte ci sono gesti molto molto apprezzati. Paola Iezzi su DJ.

0: Stessa direzione Paola Iezzi su Radio DJ. Devo dire, Michele, che i nostri ascoltatori sono tra i migliori al mondo, ma questo già lo sapevamo, in quanto a gentilezza e a beau geste, cioè gesti belli che a volte non costano niente,
1: certo,
0: o costano anche
1: certo,
0: qualcosa
1: certo.
0: Però
1: noi abbiamo fatto un esempio un po' altisonante, no? Quello di Luis Enrique, che ha pagato per il suo compleanno, il suo proprio personale ha pagato questa cena idilliaca a tutta la squadra, un po' anche per ricompensarli del fatto che si fossero guadagnati la finale di Champions League.
0: Però pensa che leader, pensa come me li ha motivati,
1: certo,
0: per
1: e
0: la
1: poi
0: finale.
1: Non c'è andato.
0: Sì, sì, grande.
1: Poi
0: classe.
1: Non c'è andato.
0: Senti qua che gesto carino. Senti.
2: Ciao ragazzi, noi siamo appena tornati da una crociera. Mia figlia aveva voluto il regalo una sirenetta di peluche. E la sera l'ha voluta regalare a una ragazza filippina che lavorava lì al ristorante, perché ci aveva comunicato che anche sua figlia compiva proprio quel giorno 4 anni, ma lei non la vede da tanti mesi perché appunto è imbarcata sulle navi, e mia figlia di 4 anni ha voluto regalare a questa ragazza la sirenetta di peluche da portare a sua figlia. È stato un gesto di generosità davvero che mi ha stupito molto.
1: Bene, molto bene, perché questo sta a dimostrare che i bambini, e soprattutto i bambini piccoli, sono ancora delle anime pure. Cerchiamo di farli crescere così.
0: Sì,
1: perché non è un gesto da, no, da adulto.
0: No. Però ci sono adulti che fanno bei gesti. Senti qua.
3: Il giorno del mio compleanno faccio portare i cornetti in azienda per il mio gruppo di lavoro e io faccio festa.
0: Bello.
3: Raffaele da Bari.
0: Ciao Raffaele, bel gesto. Ricordiamo il vate Michele Gabriele D'Annunzio, che diceva: io ho quel che ho donato. Ragazzi, siate generosi che vi ripagate anche voi. Poi senti quest'altro.
4: Ciao Andy, ciao Mike. Allora, io faccio l'infermiera, e quando capita che vado alla macchinetta per prendere un caffè o comunque una bottiglietta d'acqua e c'è qualche paziente o qualche parente che non ha moneta per prendersi da bere, io sono lì e glielo prendo, gliela offro. Non mi faccio proprio problemi, anzi, è una cosa che fa molto piacere anche a me.
0: Vedi.
4: Un bacio.
0: Baci.
4: Elena, ciao.
0: Ciao Elena. Piccole cose che però danno l'idea della gentilezza.
1: No? Sì.
0: Ci piace molto. Qualcuno chiede: ragazzi, è tardi per la rubrica Matchy Matchy? No, non è tardi, andiamo in pubblicità, tra poco ci sarà, quindi candidatevi ancora, il tempo di 5-6 minuti e poi la sentirete. Andiamo.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: This is DJ Training Center.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
2: This is DJ Training Center.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
5: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
8: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego, attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
16: Verti!
15: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
19: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
18: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
20: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
21: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
22: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a 899,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
23: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
24: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims su Radio DJ, le 17.32. Andy e Mike con voi.
1: Eccoci qua, ragazzi, siamo inondati di Bogest. Che bello vedere bello. Che i nostri ascoltatori, quelli di Radio DJ, comunque hanno un cuore e un cuore grande.
0: Davvero, hai detto cuore? È il momento della rubrica del cuore. Meshi Meshi.

0: piace, mi piace.
1: La rubrica cringe che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano.
2: Non ci invidiano, sottolineo.
1: Boomer e cringe al punto che è di culto, sì. Però non vogliamo autoincensarci. Siamo gli unici che in diretta rigorosa, adesso 17.33, noi non sappiamo che cosa succede. Voi vi siete candidate, ragazze. Ne abbiamo una soltanto oggi, le altre parteciperanno nelle prossime puntate. Chi c'è oggi, Ila?
0: Oggi abbiamo Simona, dalla provincia di Varese, di 52 anni.
1: Sì. Okay.
0: Ok.
1: La conosciamo subito?
0: Sì, dai, facciamo un po' di domande.
2: Simo!
3: Ciao.
2: Ciao! Ciao, ciao, benvenuto su DJ, come stai?
3: Bene, bene, voi?
1: Noi bene. Leggo qui, mamma, delle caratteristiche estetiche notevoli, vuoi dirle tu?
3: Sono alta, devo dire alta, bella, magra.
1: Allora, alta quanto alta?
3: Simpatica. Allora, sono alta 1,73.
1: 1,73?
2: Ah, però, precisa, però, precisa. Bella statura, sì.
1: Bionda o mora?
3: Allora, mora tendenzialmente al biondo, ma come spiegavo a...
0: Ilaria.
3: Più che altro per la ricrescita bionda.
1: Ok, madonna.
0: Quindi ci sta, chiara, ragazzi. Quindi è chiara comunque, base chiara.
3: Sì, chiara.
1: Ok, occhi...
2: Due.
3: Occhi.
2: Innanzitutto due.
3: Scuri.
1: Scuri e due.
0: Due. Ok.
1: Corporatura.
3: Magra.
1: Ok. Quindi
3: sembra una sportiva, ma
2: Non lo sei. Sei quelle fortunate, ho già capito. Sei quelle secche, certo, quelle secche di loro.
0: Sì.
2: Quelle che quando le vedi e dici
3: le vedo già lì che dicono "Ah, stronza".
2: Che nervi. Simo, lo so, tu sei quella, lo so, sei fai parte di tutte quelle che e tutti quelli che cacchio possono mangiare quello che vogliono e non ingrassano,
3: esatto,
2: di un etto.
3: Esatto.
0: Allora, quindi è bello portarla fuori a cena perché non si fa problemi, ma
1: certo,
0: quello che vuole. Bene.
1: Simo, dal punto di vista caratteriale, simpatica lo sei. L'abbiamo già capito, ma che cosa ti piace fare, che interessi hai?
2: Dai, raccontaci un po'.
1: Sì.
3: Ma allora, a me piace camminare, andare a passeggiare, uscire a mangiare, uscire a bere, divertirmi, ridere
1: ancora. A me è venuto in mente Riderà di Little Tony.
3: Ridere perché poi sono una frigna, il problema è quello, perché sono una frigna.
1: Attenzione, allora aspetta.
2: Come sei una frigna?
3: No, sono una frigna.
1: Con la I,
3: Sì, sono una frigna.
2: E viva la frigna!
3: Sono emotiva.
1: Sei un'emotiva, magari. Ok.
3: Magari mi innervosisco e mi viene da piangere.
1: Aspetta,
3: poi magari...
1: aspetta.
0: Vabbè, emotiva.
1: No, è una che vive le sue emozioni. Ma ti giudichi un po' pesantina per

0: Stai nuotando, stai correndo, stai messaggiando per Matchy Matchy. L'occhio della tigre.
1: Siamo nel pieno di Matchy Matchy su Radio DJ con Andy e Mike. Abbiamo conosciuto la protagonista di oggi dalla provincia di Varese, Simona, alta 1,73, bionda castana, occhi scuri, magra. Non sta cercando uno sportivone,
2: no.
1: Sta cercando uno che la faccia ridere.
2: Simo, sei ancora lì?
3: Sì, ci sono.
2: Ci sono, sta arrivando di tutto, te lo dico. C'è di là la Ila che è disperata con 5 telefoni in mano. Sembra veramente una puntata di Portobello a Marcord. Con...
1: Sì, la Ila è un call center praticamente. Eccola qua. Ce l'abbiamo.
4: Brava. Sono un po' sudata.
1: Vabbè, tranquillo.
2: Vabbè, che te frega.
1: Brava. Chi c'è?
2: Vuoi allora, un integratore?
4: No, sto bene. Oh, Eye of the Tiger mi ha dato una carica, ragazzi. Ci ho fatto 7 telefonate insieme. Abbiamo al telefono Massimiliano, che ha la stessa età di Simona, quindi 52 anni, da Parma. Mi dice un po' lontano, ma ci organizziamo, chi se ne frega.
3: Sì,
2: no, beh, lontano, dai, ma ormai è a distanza,
4: ormai,
2: cioè,
1: paio d'ore.
2: A parte che, scusa, lei se va da Varese va a Parma, cioè mangia da Dio.
4: Esatto.
3: Ma che distanti ci siamo di più.
1: Eh sì, hai ragione.
4: Che bella massima che ci ha dato la Simona.
2: Sì, soprattutto ci si rompe meno i maroni.
1: Sì, bravi. Da Massima a Massimiliano.
2: Massimiliano!
5: Presente,
2: eccolo, ciao Max. Eccolo qua.
1: Ciao Max,
2: ho sentito già un'era di Parma.
1: Lui è di Parma.
2: Massimiliano.
1: Due matrimoni, 4 figli, single da 6-7 mesi. Sto leggendo le info su Max. Max, a questo punto tocca a te. Noi ti presentiamo Simona.
2: Vai,
5: Simona.
3: Ciao Massima. Cos'è? Non c'è il 2 senza il 3?
5: Eh sì, è per
3: porca
5: forza.
3: Miseria.
5: Mai fermarsi, sempre andare avanti.
3: Bene, no, quello è vero, sempre. Piacere
5: mio. Che bello, che sorpresa, ragazzi.
3: Pensa allora, se mi vedi.
5: Pensa se mi vedi, ma aiuto.
3: La voce non è male.
5: Meno male, grazie. Anche la tua, bellissima. Mi ha tratto la voce, la risata, bellissima. Complimenti.
3: Grazie.
5: Spero di vederti dal vivo presto.
3: Bene.
5: Che devo dire?
3: Niente. Ma la descrizione dopo... di lui si può avere?
5: Sì, un 1,77 m, 72 kg.
3: Ah, ok, ma... Non siamo in diretta?
4: Sì,
2: siete in diretta, ragazzi.
4: Sì, lo siete.
3: Ah, ok.
5: Eh sì, siamo in diretta. Aiuto.
1: Funziona così, vi parlate un po' voi.
3: Sono assordita,
4: l'avevo
3: detto. Sì, no, hai ragione.
5: Capelli rasati, occhi verdi, che devo dire?
3: Bene.
5: Ho mille hobby, la mia passione è la barca a vela.
1: Bello.
5: È appena posto ci vado, però questo weekend ha messo brutto, quindi niente.
2: Stop. Ma guarda che belle cose, ragazzi. Io amo ascoltarvi quando vi parlate così. Per la prima volta è bellissimo,
1: sì, no? Sì.
2: Perché c'è un po' di imbarazzo, poi l'imbarazzo viene tolto.
1: Simona, non avevi capito?
4: Ma siamo in diretta.
1: Bellissimo.
3: No, non avevo capito. Vabbè.
1: Beh, ma c'è un po' di emozione, lo dicevamo.
2: Sì.
1: È tutto live, tutta verità. Diffidate dalle imitazioni, solo noi riusciamo.

0: queste cose.
1: Allora, c'è una prassi all'interno di Matchy Matchy, cioè quella in assoluto di chiedere insomma se Simona diventa consenziente o meno a dare un numero. Quindi Andre, fai la domanda, quella sì, classica.
2: Il format prevede il domandone: Simona, possiamo dare il tuo numero di telefono a Massimiliano?
3: Ovvio.
4: Oh! Si
2: alza il ranking di successo di questa rubrica. A quanto siamo? Come
4: 99,999999.
1: Pazzesco! Pazzesco!
2: Max, parti adesso veleggiando verso Varese.
1: Sì, che piumi,
2: Max,
1: ci sono da risalire da Parma a Varese? Non lo so. Dico,
3: c'è il Po.
1: C'è il Po.
2: Passa da Cremona, poi fai l'Adda e vai su.
1: Esatto.
2: Ragazzi, siamo contenti, ci avete un po' emozionato, devo dire la verità, perché c'era quell'imbarazzo naturale.
1: Sì. Io non so se riesco ad andare avanti col programma, chiudiamolo qua.
2: Ma sì.
1: Andiamo via, così andiamo in spiaggia anche noi.
3: Adesso devo andare da una mia amica Capriate, almeno vi ascolto.
1: E vi ascolto, certo, come no. Poi sai quante cose hai da raccontare alla tua amica?
3: Non vedo l'ora.
1: Allora, noi adesso vi diamo subito il telefono. Cioè vi scambiate,
4: Io ho già fatto.
1: Ha già fatto la galaina velocissima.
4: Sì, sì.
1: Quindi potete anche sentirvi.

0: Atto, sentiamo.
1: Guru, raccontaci un po', com'è sta America?
2: E com'è? È immensa, smisurata, vasta. Se volevo anche tentacolare è un po' caotica.
3: Ma vuoi mettere l'aria inquinata e zossa di Los Angeles con sto venticello di Frosinone? E poi senti, giù va, saremo puro burini. Ma beata la ignoranza, si stai bene de mente, de core e de panza.

0: podcast. Miss Jackson, sempre bella, su Radio DJ, le 17:52. Abbiamo parlato del ritorno del Frosinone in Serie A. Stavo dando un'occhiata alle notizie, Mike, di sport, di altri sport. Da Frosinone a Roma il passo è breve.
1: Sì, internazionale in corso.
0: Sì, purtroppo una Roma amara, che sembra il titolo di un film.
1: Per la Jasmine.
0: Eh sì, Jasmine Paolini contro la Mertens, che non so se è parente del più famoso calciatore, ma non credo. Ha perso 6-4, 6-7, 3-6. Invece disco verde per Musetti e Darderi, la nostra azzurra KO dopo quasi 3 ore di gioco.
1: Peccato.
0: Peccato sì. Poi vabbè, notizia già data dai ragazzi Pecchia Damiani prima di noi, però per tutti gli appassionati di MotoGP, la sprint race in Francia.
1: C'è stata la caduta di Marquez.
0: Sì, caduta di Marquez, trionfo nella sprint race di Jorge Martin, che ha trionfato su Bagnaia e Bezzecchi, però Bagnaia parte in pole. Tra l'altro vabbè, stavo dando un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Bezzecchi è sempre in testa, 108, Jorge Martin 102, Pedro Acosta 72, via via dietro tutti gli altri. Invece in tema di cadute, stavo leggendo che c'è stata una brutta caduta nella tappa di oggi del Giro d'Italia.
1: L'ho vista.
0: Siamo in Bulgaria sempre, ma negli ultimi 30 km pioveva, bruttissima caduta. Adesso pare che ci sia Vingegaard lanciato, non so se hanno già finito, perché scusate ma non ho guardato in tempo reale Rai Play, stavo solo sfogliando un po' il web, magari la tappa è già terminata, potrebbe essere, e tra poco le news magari lo diranno. Detto ciò, pausa.
1: Sì, amici. Noi ci fermiamo un attimo, ci sono le news e poi torniamo per l'ultima ora a cannone.
0: Sì, di Andy e Mike, in cui si parla di cose da mangiare.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Radio DJ consiglia:
9: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria.

0: Sara Farmacia Conad fino al 13 maggio. Ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto allaccia la libertà!
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
8: Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: Radio DJ, keep listening.

0: In studio la nostra Ila è inviata a New York. Cosa hanno da dire sulla carbonara gli americani?
1: A parte che non possono parlare.
0: Comunque.
1: La situazione comunque non mi piace.
0: Sì.
1: Però a quanto pare hanno pensato a una carbonara pesciosa.
0: Sì.
1: A base di pesce.
0: Non sono i primi tra l'altro a farla.
1: No.
0: Perché dobbiamo dire che in Romagna già si fa, e non solo in Romagna, no Michele?
2: Sì, vabbè, però insomma devo dire che tutte queste tipo di varianti non sono ben apprezzate poi dai puristi, no? Perché una carbonara fatta bene è la carbonara.
0: La carbonara necessita di uovo, guanciale, pecorino, pepe e basta, ragazzi.
1: Esatto.
0: Nient'altro. E qui guarda, perché Matteo Curti è un impegno, lo salutiamo e non possiamo chiamarlo, se no ci darebbe ragione,
2: sì,
0: su questo. Poi
2: sì, sì,
0: pasta corta, pasta lunga, vedete voi, ma non bisogna aggiungere panna, burro.
2: Non lo so, secondo te meglio pasta corta o pasta lunga? Io penso pasta corta.
0: A me piace pasta corta ultimamente,
2: sì,
0: devo dire la verità, anche se vabbè, lo spaghetto è un classico. Io amo tipo i rigatoni o i tortiglioni.
2: Ci sta, ci sta.
0: No, che raccolgono suo. Ma sentiamo cosa hanno da insegnarci gli americani.
1: Scusate, mi è venuto un attimo
2: di fame,
0: vomitino.
1: Vomitino, sì.
0: Perché?
1: Perché ho letto bene la ricetta.
2: Ah, la ricetta loro.
1: Allora, loro la definiscono,
0: sì,
1: sentite qua i brividi che mi stanno per venire, carbonara da dispensa.
0: Cioè?
1: Perché al posto del guanciale mi ci mettono la acciuga.
0: L'acciuga? Al posto del guanciale. 347 347
2: violenza.
0: 220,
2: questa è una violenza. Allora, dopo i dazi, dopo
1: poi
2: tutto quello che sta facendo, anche l'acciuga nella carbonara.
1: E non solo l'acciuga, anche l'aglio.
0: No.
1: Due belli spicchi.
0: No.
1: Quattro uova.
0: E le uova ci stanno.
1: E va bene. Sì, ho capito, ma uova, acciuga, aglio,
0: ma
1: parmigiano.
0: Con l'acciuga?
1: Sott'olio.
0: Con l'acciuga.
1: Acciuga sott'olio.
0: Acciuga sott'olio e parmigiano.
1: Parmigiano, due spicchi d'aglio, quattro uova intere, un po' d'olio, sale e pepe.
0: Ok.
1: E poi mezzo chilo di pasta.
2: Guarda, saluto e ringrazio Walter che è a Vancouver in questo momento. Quindi, se non erro, in Vancouver, dov'è? In Canada, giusto?
0: Sì.
2: Dico
0: sì.
2: Bene. Che dice: americani e cibo stanno agli antipodi. Quindi, di cosa stiamo parlando? Bravo, Walter,
0: aspetta,
2: bravo.
0: Però Mauro via WhatsApp ci manda una foto di penne alla carbonara fatta oggi con pesce spada. E l'aspetto è ottimo. Secondo me vale una regola.
1: Belle.
0: Ragazzi,
1: sembrano
0: posso
1: belle. Se
0: dire
1: la fa un italiano, ok.
0: Ecco, allora, quello volevo dire: se la fa un italiano è buono.
1: Bene,
2: la fanno
1: bene
2: anche al tonno, oltre che al pesce spada, devo dire, l'ho vista anche fatta in questa salsa.
1: Sono scuole di pensiero. Quelle,
0: tonno,
1: però.
0: Scusa, tonno fresco o tonno in scatola, Michele?
2: Ah, che ne so io.
0: Io spero fresco o sbollentato.
1: Sì,
2: spero anch'io.
0: Dai, spero anch'io. Però siete d'accordo sul fatto che non si possa chiamare carbonara?
1: No,
0: o concediamo il diritto dell'utilizzo del
1: nome?
2: Ma no, scusa, ci sarà un diktat, cioè la carbonara sarà registrata all'albo con una ricetta che è quella.
1: Guarda,
2: cioè canonica, iconica.
1: Io in Grecia ho visto veramente, penso, la cosa più brutta che mi sia successa nella vita.
0: Non parlare male della Grecia.
1: No, io amo la Grecia,
0: ecco,
1: l'adoro.
0: Brava. Sì.
1: Però in Grecia, ci sono stata anche tre volte di seguito,
0: sì,
1: bellissima.
0: Ok.
2: E basta, adesso. Cioè ti stai arrampicando sugli specchi.
1: Non sto dicendo
0: cosa ti hanno fatto mangiare?
1: No, io non l'ho mangiata. Io l'ho vista solo sul menù. Carbonara con pollo,
0: Uca,
1: e ananas.
0: No, questo no, ragazzi. Voglio bene la Grecia,
1: cioè,
0: ma questo no. E
1: ma
0: l'han
1: era
0: chiamata
1: uno
0: carbonara
1: di quei ristoranti sulla spiaggia dove mettono aglio ovunque.
0: Sì.
1: E questa carbonara, io mi ricordo che la persona che stava con me in quel momento, poi è diventato un ex perché l'ha presa.
2: Sì, ma come fare la paella con gli spaghetti, ragazzi? Di cosa stiamo parlando?
1: No.
0: Beh, però aspetta, c'è la variante fideua.
2: Sì, vabbè,
0: c'è la fideua, mai che delle
2: variazioni. La fideua la conosco a meno a dito.
0: E non
2: sono
0: spaghetti, tu dici.
2: È pasta corta ed è pasta scura, tra l'altro.
1: Scura?
2: Sì, scura.
0: Dovresti
2: poi
0: venire
2: ti dico
0: con
2: da
0: noi
2: dove viene.
0: Sì, dovresti venire con noi a Formentera perché
2: sì,
0: mangeresti bene.
2: Beh, è più bizzenca la fideuà, però è.
1: Beh, sembra interessante.
2: Sì, sì, sì.
0: Allora, l'argomento è.
2: C'è un ristorante,
0: sì,
2: ragazzi, che è il numero uno,
0: sì,
2: no, a fare la fideuà.
0: Sì.
2: Da anni, da sempre. È lì verso Playa della Salina, sulla strada che vi porta alle Saline per andare a Playa della Salina, Sescavallesa, Trincia, che sono spiagge famosissime.
0: Quindi Ibiza.
2: Ibiza, quindi venendo dalla City, da Ibiza. ok? Ve lo trovate andando verso la spiaggia sulla sinistra, dopo il curvone prima delle saline. Fermatevi, ragazzi, e mangiate la fideuà che è pazzesca.
0: Perfetto, torniamo all'argomento principale, carbonara, e anche all'argomento cose che non si possono chiamare in quel modo lì. Siete d'accordo? Cioè, la carbonara col pollo e l'ananas non la puoi chiamare carbonara.
1: No, chiami pasta, pollo e ananas,
0: esatto.
1: Va bene.
0: Varianti strane che avete mangiato in giro per il mondo, dei piatti più famosi. Vi aspetto.

0: i commenti sulla carbonara. Effettivamente Mike è arrivata una nota audio sulla quale io farei una riflessione. Senti,
1: ma la carbonara non era un piatto proprio americano che è stato portato durante la seconda guerra mondiale, che veniva fatto con bacon, cheese? E da quello che sapevo io era così, anche perché da una delle prime ricette italiane in realtà c'era anche la panna, per cui non lo so, questo essere così rigidi sulla ricetta della carbonara non regge secondo me, perché è sempre stato un piatto mega discusso e che in realtà non è nato in Italia, molto probabilmente, da quello che so io,
2: Ciao, allora, ciao Andrea. C'è un overview al volo. La carbonara è nata convenzionalmente a Roma nel 1944 durante la seconda guerra mondiale dalla fusione degli ingredienti delle razioni militari americane, uova in polvere e bacon, con la pasta valorizzata poi dai cuochi romani.
0: Okay.
2: Un'altra teoria attribuisce la creazione allo chef Renato Gualandi nel 44 a Riccione. Perfetto. Sempre per le truppe.
0: Ok, quindi

0: parlasi di dopoguerra, priva di guanciale pecorito. Scusate, ho
1: un respino. Sì, il famoso respino. No, è periodo di allergia. Cioè, io guarda, ogni due per tre piango. Poi colo dal naso, poi emetto starnuti, fortunatamente qui mi sto salvando.
0: Tra l'altro pare che nella prima versione, quella del dopoguerra, grazie dell'acqua, la gentilissima,
1: acqua, whisky
0: e Jack Daniels.
1: Sì, certo. Aspetta. Sì, la Ila ci cura così, per stare in forma, un bel bicchierozzo di Jack Daniels e arrivi sereno proprio verso le 19.
0: Mike, pare che nella prima versione le uova fossero un po' più cotte, più simili a una frittata morbida.
1: Sì. Però tra l'altro, guarda, ultimamente mi sto dando anch'io un po' ai piatti, riscoprendo la colazione salata la mattina. Sono 4 mesi che faccio colazione con le uova sbattute e devo dire che sto molto meglio rispetto ai classici zuccheroni, brioche, tortelle marmellate, schifezze di questo tipo. Devo dire che mi sono buttato anche sul dolce, quello a basso contenuto di zuccheri, quasi zero, no?
0: Cioè, proteico? Per
1: esempio, sì, beh, adesso per esempio oggi ne ho fatto uno al volo.
0: Come lo fai?
1: Velocissimo. Prendo 2 banane, le frullo nel bimby o nel frullatore, che sarebbe la stessa cosa. Un uovo, ok, buttato tutto dentro. Un bel 400 grammi di yogurt greco, zero grassi.
0: Com'è quello yogurt lì?
1: Greco.
0: È ottimo.
1: Fondamentale, ragazzi. Yogurt greco.
0: Sì.
1: E perché cambia, se non è greco cambia.
0: No, deve essere greco.
1: Deve essere greco.
0: Allora, come sto yogurt? È greco.
1: Greco. Un cucchiaino di miele, scegliete voi l'essenza che volete, tiglio, castagno, millefiori, insomma, quel cacchio che vi pare. Ok, frulli tutto, poi fai un bel compostone, lo metti in una teglietta, lo butti in forno a 180-35 minuti, poi prendi una bella manciata di mirtilli freschi, glieli butti sopra e butti tutto in frigo.
0: Buona, buona, questa ci piace. Tornando,
1: una specie di cheesecake, sì, però sì, molto leggera, molto
0: e proteica tendenzialmente. Torniamo un attimo alle rivisitazioni che ci state segnalando. Donatella da Venezia dice: ragazzi, carbonara maldiviana, ottima, fatta con il tonno affumicato. Solo in barca alle Maldive con Macana Maldive.
1: Adesso?
0: Eccellente.
1: Cioè in barca adesso?
0: Non lo so.
1: Ah, bene, bello, bello.
0: Insomma,
1: manda
0: bello.
1: Foto, ragazzi, manda foto, per favore, manda foto, dai.
0: Massimo da Solarolo scrive: Carbomare, già il nome,
1: sì,
0: Carbomare.
1: Carbomare fa cagare. No.
0: Scusa, Massimo, però magari non l'ha inventato lui.
1: Sì, è come la pericena, ragazzi, la pericena non si può sentire.
0: Parole.
1: Togliete da tutti i flyer di tutti i locali d'Italia la parola apericena, cioè o è aperitivo o è cena, cioè l'apericena che cacchio è? Cioè l'aperitivo sostenuto.
0: Sono d'accordo. Carbomare fatta con tonno fresco o pesce spada fresco, che pare venga apprezzato. Quindi chi siamo noi per dire che anche le acciughe con l'aglio non ci stanno?
1: Tra l'altro stasera che sei cena, che sei solo, volevo invitarti ad uno spettacolare apericena. Facciamo qua.
0: Sì.
1: Sì, qua sotto la radio.
0: Grazie, vengo.
1: Vieni. Vieni.
0: Nota audio, sentiamo, sentiamo.
2: Io in Indonesia ho mangiato la carbonara senza uovo e con lo specco.
0: Allora,
1: con lo specco?
0: Senti, lo rimando, aspetta.
2: Io in Indonesia ho mangiato la carbonara senza uovo e con lo specco.
0: Con lo specco.
1: Lo specco, il famosissimo specco indonesiano. C'è quello, no ragazzi, poi voi potete anche dibattere su sta cosa qua, comunque c'è quello trentino, c'è quello dell'Alto Adige, c'è quello indonesiano, che è uno specco di grandissima qualità.
0: Come no? Pedala e batteria, Frankie su DJ.
3: Scrivi al

0: hanno tantissimi altri artisti e tantissimi ascoltatori di Radio DJ.
1: Vuoi sapere chi c'è?
0: Certo.
1: Ele A, Ermia, Fabri Fibra, Madame, Night e Neffa con e poi scusate, Taiwan anche.
0: Taiwan.
1: Siamo molto molto contenti di averli tutti sul palco. Ricordatevi che lo show inizierà alle ore 18 la domenica
0: 18.
1: Alle 18.
0: Sabato invece confermato alle 20:30.
1: Mike, a proposito di carbonara, Sara da Torino ci chiede questa cosa. Ragazzi, ma voi vi siete mai posti il problema che le uova siano pastorizzate? Io mai, sinceramente io no. Tu mi chiede, vabbè che tu hai le galline ovaiole a casa.
0: Sì, io sono un po' così a chilometro zero, no? Ho deciso di rimettere le galline dopo 2 anni di assenza. Perché ho detto, può esserci il Michael senza le galline?
1: Uè, le galline del Michael!
0: E allora le abbiamo così riassestate, però la figata è il gallo.
1: Gallo com'è? Come Simmer. Si chiama?
0: Simmer.
1: Sì, come Simmer? Perché ha la cresta rossa.
0: Si chiama Simmer il gallo. Il gallo le tiene tutte a bada, è il numero uno.
1: E beh, è il numero uno, certo, si chiama Simmer.
0: Certo, certo, tu devi vedere come campeggia in maniera anche un po'... Sei così un po' altezzosa,
1: ti assomiglia.
0: Da bullo.
1: Quell'attitudine lì un po' da bullo di campagna.
0: Io vado là e gli dico: non fare il gà.
1: Beh, chiaro. Ragazzi, per la rubrica cose che non si possono chiamare in quel modo, come dicevamo poco fa, non possiamo chiamarla carbonara. Sai che c'è una cosa curiosa che arriva dalla Bretagna, dove sono stato quest'estate. C'è questo microbirrificio di Banalec, protetto proprio per evitare che qualcuno potesse utilizzarlo a scopo commerciale. E niente, gli avvocati hanno scritto al signor Picard. Lui all'inizio pensava uno scherzo, ma figurati se sono davvero gli avvocati della signora Yoko Ono. Erano gli avvocati della signora Yoko Ono.
0: Gli hanno detto: caro signor Picard, sai dove te la devi piccare la birra?
1: Beh, praticamente però non gliel'hanno detta proprio così, l'hanno minacciato di una multa intorno ai 100.000 euro, multa che poi non è stata data, o una serie di multe insomma per ogni giorno di utilizzo del nome e dell'immagine. Poi sono stati abbastanza gentili, visto che lui aveva già prodotto un'ingente quantità di bottiglie. Gli hanno detto: guarda, fai fuori quelle che hai già prodotto, quindi fino a luglio 2026,
0: e poi cambi l'etichetta,
1: e poi cambi tutto. E lui niente, ha detto ok, va bene. E adesso l'ha fatto diventare un po' un gioco, quello di chiedere ai suoi clienti dei giochi di parole, di nomi di artisti storpiati, che mi fa venire in mente una campagna pubblicitaria famosissima di qualche anno fa di un'altrettanto famosa catena di supermercati. Avete presenti quelli con quella lettera lunga? Hai presente quella lettera molto lunga? E se non sbaglio c'era anche John Lennon, tra l'altro.
0: C'era anche John Lennon,
1: te lo ricordi?
0: Sì. Guarda, è arrivato adesso, l'hanno già mandato i nostri ascoltatori, eccolo.
1: Siete più bravi di noi, amici. Piccola pausa, tra poco giocheremo con il premio fedeltà in palio la DJ Box con i gadget di Radio DJ e anche il kit della carbonara di Matteo Curti in regalo.
0: Che spettacolo! E anche Matteo Curti che viene a casa a farmela.
1: Prenotatevi 347 342 5

0: myself, DJ.
1: One nation, one station.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
12: Sai che posso farti

0: A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
1: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
2: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
2: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno

0: questa sfida stasera, Lecce Juventus. Al telefono con noi il nostro amico Gianni Balsarini.
1: Sì, Gianni. Sì,
0: Gianni. Gianni, ah, ciao, buonasera.
1: Ciao, ciao, ciao. Allora, ciao, ciao. Qui, c'è tensione.
0: Sì, c'è tensione, c'è una lotta impari. Gianni, devi sapere che in regia abbiamo la nostra Babi che è di Lecce.
1: Sì.
0: Noi
1: tifosa leccese.
0: Tifosa leccese. Noi siamo tre di Cremona, tifosi bianconeri e della Cremonese. Quindi è una lotta impari, cara Babi. Che dire, c'è tensione, c'è paura di questa pareggite che la Juve potrebbe avere sul finale del campionato, secondo te?
2: Ma la paura c'è, però è chiaro che se ti chiami Juventus e se hai bene in mente l'obiettivo,
0: sì, chiaro,
2: di arrivare al quarto posto, devi vincere tutte e tre, non solo quella di stasera.
0: Sì, sì, no, certo, ma è che col Verona doveva essere un po' una vittoria annunciata.
1: Sì, certo, ma figurati, col Verona, poi ragazzi, in casa.
2: Ma non solo col Verona, con Lecce in casa all'andata e sbagli il rigore,
0: certo,
2: con Sassuolo
0: certo
2: in casa e sbagli il rigore, vai a Cagliari, giochi 92 minuti nella porta, sotto la porta del Cagliari, prendi un tiro e perdi.
1: Gianni, scusa,
2: e quindi...
1: io ho letto un po' di cose, no, in settimana, ma ci si può, io la partita l'ho vista, quella col Verona, ci si può appellare alla sfortuna? Siamo stati sfortunati? Cioè, secondo me no.
2: Ragazzi, nel calcio la fortuna e la sfortuna non esistono. Devi sempre cercare di fare qualcosa di più. Il tiro che va sul palo è un tiro sbagliato.
0: Sì.
2: Lidom lo diceva sempre, è un tiro sbagliato, è un tiro meno sbagliato degli altri, nel senso che non va fuori ma prende il palo.
0: È certo,
2: un tiro sbagliato.
0: È certo, no?
1: Okay.
0: Quelli
1: non
0: che dicono, no,
1: il Bayern è stato sfortunato contro il
2: PSG.
1: Ha giocato molto peggio dell'andata, è stato molto impreciso.
2: Allora, guardate, ieri Spalletti, ero presente, conferenza stampa, ha detto che la sfortuna o la fortuna del calcio non esiste, ma la palla è andata sulla linea di porta, ha preso il palo e poi è uscita, è sfortuna. No, perché se tu pensi di essere sfortunato, poi dopo credi di essere sempre sfortunato nella vita, invece devi chiederti cosa potevo fare di meglio per fare indirizzare,
0: certo,
2: quel tiro meglio,
0: per esempio,
2: meglio.
0: Per esempio guardare
2: nel loop dello sfigato,
0: esatto, per esempio guardare così. Gianni, la rovesciata che ha fatto Cristiano Ronaldo in settimana a 41 anni, che è andato praticamente in cielo e ha fatto una palla tesa pazzesca, sembrava il gol che ha fatto noi con Real Madrid, no? Dopo l'anno prima di venire alla Juventus. Quindi voglio dire, sì, cioè tu dici giustamente, è un tiro meno sbagliato degli altri, ma se sei buono la metti dentro, ecco.
2: Gianni,
0: allora, stasera la Juve con chi gioca? Si sa già?
2: Sì, sì, dovrebbe giocare Vlahovic dall'inizio, poi tutto il resto è
0: noia.
2: No, certo, si spera che non sia noia.
0: No. Senti, guardando un po' il cammino verso la fine del campionato, la Juventus dopo il Lecce avrà la Fiorentina, contro la quale all'andata aveva pareggiato.
1: Sì. E che non vorrà mai perdere.
2: Altra partita da sottolineare, una Fiorentina praticamente col morale a terra, distrutta, in piena zona retrocessione, ultima in classifica,
0: esatto,
2: la Juve riesce a farsi recuperare.
0: Non è finita il derby nell'ultima giornata del campionato.
2: Sì.
0: Quindi un percorso non semplicissimo.
1: E sai quanto si stanno sfregando le mani gli amici del,

0: sempre meravigliosa, anno 1987, erano ovviamente i Cure su Radio DJ. Ragazzi, è il momento di fare un regalo a qualcuno di voi.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Scherzando, abbiamo detto che nella DJ Box c'era il kit della carbonara di Matteo Curti, ma una che stasera fa la carbonara
2: ce l'abbiamo.
0: Chiara!
3: No, beh, non ci credo!
2: Ciao!
0: Da Piacenza!
3: Sono veneta, però sto a Piacenza, sì.
2: Sì. Lei, quindi scusa, se sei veneta e stai a Piacenza, che tipo di carbonara fai stasera?
3: No, io faccio quella tradizionale, faccio con le uova, guanciale, e c'ho il parmigiano. So.
0: Ah, la variante parmigianona.
3: Sì, sì.
0: Ok.
3: Sì, sì,
0: i puristi,
3: sì, parmigiano in frigo.
2: Ma per chi la fai? In quanti siete?
3: No, sono da sola stasera, quindi me la faccio io. Mi voglio bene. Mi
2: brava!
3: Voglio...
0: Ma scusa, ti è venuta voglia sentendo noi alla radio che parlavamo della ricetta?
3: Stavo uscendo dal cinema, vi ho sentito per radio e ho detto no, adesso vado a prendermi i
0: Ma bene, bene, vedi. Ma scusa, allora, se non hai ancora preso gli ingredienti, consigliamo il pecorino al posto del parmigiano. Così.
3: No, perché ce l'avevo già in frigo, sono già tornata a casa. Avevo le uova, avevo il parmigiano, mi mancava il guanciale.
2: Non c'è problema. Lo prende adesso qua al supermercato Andre, tornando verso Cremona, si allunga un attimo e te lo porta.
3: Ok, allora perfetto. Sì, allora lo aspetto.

0: di Radio DJ.
1: Buona serata. Quanto peso di pasta fai?
2: No, faccio la stasera faccio la brava, faccio un etto, dai.
1: Cioè, ma vai, illegale, vai. Due, almeno due, scusa.
2: No, ma guarda, come faccio da sola due?
0: Ma sì, perché dopo ti viene ancora quella punta lì, quando hai finito di fame e ce l'hai ancora lì.
2: Lo so, ma ho mangiato anche una mega piadina a pranzo, quindi oggi è proprio la giornata svacco. Quindi...
1: carboidrati e carboidrati.
2: Sì, oggi
1: dai, un etto e mezzo. Gioia. Facciamo così.
2: Va bene, dai, va
0: che
2: bene.
0: Che faccio,
2: dai,
0: lascio?
1: Lascia. Ciao. Ciao Chiara.
2: Grazie, ragazzi.
1: Ciao.

0: Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
1: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69%.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7 in punto. DJ!
4: Buonasera dalla redazione. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei. Donald Trump torna a criticare il nostro paese in un colloquio con una giornalista del Corriere della Sera, commentando l'ipotesi che Roma fornisca navi dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran. Il presidente ha aggiunto che sta ancora riflettendo sulla possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia. L'OMS rassicura in merito al focolaio di antivirus individuato sulla nave da crociera che domani all'alba approderà a Tenerife. Non è un altro Covid. Attivata intanto la sorveglianza attiva su 4 persone residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto. I 4 erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti anche una donna poi morta a causa del contagio che viaggiava sulla nave da crociera. Cambiamo argomento, ci sono anche 3 bambini fra i 7 uccisi nel raid israeliano contro un palazzo che ospitava 3 famiglie sfollate nella città libanese di Sidone, almeno 15 i feriti, 11 invece le vittime provocate da altri attacchi israeliani in diverse zone del paese e a sud di Beirut. Calcio, l'Inter campione d'Italia in vantaggio 2-0 sulla Lazio all'Olimpico alla fine del primo tempo della sfida valida per la 36esima giornata di Serie A. Successo oggi dell'Udinese, 2-0 a Cagliari. Alle 20:45 la Juventus sarà impegnata a Lecce. Domani in campo anche la Roma, che sfida in trasferta il Parma, e il Milan, che riceve l'Atalanta. La squadra va riportata in Champions, ha detto Allegri. Abbiamo il destino nelle nostre mani.
5: Non è che in 2 giorni, se fa un allenamento in più o in meno, migliori la condizione atletica. Questo dentro qui l'aspetto mentale è quello che conta, la voglia, la convinzione e soprattutto l'entusiasmo, non bisogna perderlo, perché comunque siamo in piena lotta per la Champions, mettendo l'attenzione e la concentrazione in quello che dovrà essere la partita di domani sera contro un Atalanta forte, che anche loro hanno ancora l'obiettivo di mantenere il 7° posto, che gli potrebbe dare un posto in Europa.
4: MotoGP, Jorge Martin su Aprilia ha dominato e vinto la gara sprint del GP di Francia davanti a 2 italiani, Pecco Bagnaia su Ducati, che domani alle 14 nella gara partirà in pole position, e Marco Bezzecchi sull'altra Aprilia. Brutta caduta nel finale per Marc Marquez, che si è fratturato un piede e dovrà essere operato. Infine il ciclismo, Guillermo Silva ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, la Burgas Veliko Tarnovo di 221 km. Il 24enne

0: Mi raccomando, guidate con prudenza, drive safe, come dice questa canzone, e pensate, magari anche a me, pensate al Gibby, ma pensate a stare rilassati perché Radio DJ è con voi. Sembra quasi una benedizione, ma va bene così. Sigla.
1: Su Radio DJ c'è il GB Show con Guido Pagatta. Guido Pagatta.
0: E voilà, benvenuti e bentornati amici, Guido Pagatta con voi. Questo è il GB Show per un sabato tranquillo. Piccolo sondaggio fatto prima di andare in onda con amici, parenti stretti e lontani, un po' dappertutto. Tutto bene in Italia, un weekend di framezzo, possiamo dire così dopo quello del primo maggio. State tranquilli perché Radio DJ è con voi, come dicevamo prima, sembra quasi una benedizione. E allora, salutando anche il mio amico Tito che porta a casa il lavoro con me per questo sabato e anche domani, domenica, saremo qui ovviamente come sempre. Di che cosa ci occupiamo per iniziare? Delle zanzare intelligenti. Guardando quello che fanno le zanzare, viene quasi da pensare che siano a conoscenza dell'intelligenza artificiale, che si siano embeddate, inserite in quel sistema che ormai è destinato a governare la nostra vita per il resto dei nostri giorni e di quelli che verranno. Perché vi dico questo? Allora, intanto un'esperienza personale. Come sempre, questo è un periodo in cui cominciano le zanzare. Io ho un terrazzo con un giardino, quindi apro per la Margot, quindi il cane va avanti e indietro, e quindi anche le zanzare ogni tanto entrano, vagano, mi pungono ogni tanto, ma la cosa curiosa è che io non riesco mai a vedere dove mi pungono, nel senso che sembra quasi fatto apposta che loro mi pungano sul polpaccio o sotto la caviglia, in un punto dove, se io mi guardo le gambe in quel momento mentre sono davanti alla televisione, non riesco a vederle perché loro sono nascoste. E allora ho pensato, strano, avranno avuto culo, saranno più fortunate delle altre, perché altrimenti avrei potuto con uno schiaffo eliminarle. E invece no, sono andato a leggere, sono andato a cercare. Allora, la zanzara è un insetto, questo lo sapevamo, ma che si sta evolvendo per quanto riguarda i suoi sensi più di qualsiasi altro suo pari, cioè il mondo di quel tipo di insetti. Gli insetti possiamo chiamarli domestici, quelli che abbiamo comunque nelle zone calme dell'Europa. La zanzara ha una specie di senso che anche gli scienziati si riescono a spiegare, ma solo in parte, che riesce a farle capire dove può morderci, dove può pungerci meglio, perché non è un morso ma è una puntura, senza che noi la possiamo intercettare. In pratica ha uno sguardo molto ampio, a 180 gradi, forse ancora di più, e capisce il nostro sguardo dove può arrivare, che non si incroci con il suo. Sembra impossibile, sembra fantascienza, sembra, come dicevamo, quasi un'applicazione della AI, dell'intelligenza artificiale, su un insetto, quindi su un animale. Ma visto lo studio che stanno facendo, hanno fatto determinati scienziati un po' in giro per il mondo, sembra proprio vero. Cioè, la zanzara si sta evolvendo. Un'altra cosa che riesce a fare, se voi tentando di prenderla col classico schiaffo non riuscite a spiaccicarla, lei sparisce per il vuoto d'aria che crea il vostro battito di mani, ma anche per un suo senso che la fa sparire, si nasconde lontano dalla sua vista e rimane di media lì al

cassette e poi me l'ha messo su altri supporti. Addirittura neanche più la chiavetta USB, perché stanno smaltendo le ultime, non ne avevano quasi più perché la gente non vuole più nemmeno la chiavetta, è tutto sulla nuvola e quindi i miei contenuti sono andati sulla nuvola. Però incuriosito da tutto questo ho fatto, come si dice, mente locale e ho detto: ma quali sono, al di là del mini VHS, le altre cose che usavamo e sono scomparse in tutti questi anni? E le nuove generazioni non solo non sanno che si potevano utilizzare, ma non sanno nemmeno che esistevano. Una cosa classica è l'Adobe Flash Player, che era una cosa virtuale che serviva per ovviamente scaricare i contenuti multimediali, scaricare e riprodurre i contenuti multimediali online. Ha avuto un momento

Siamo sempre qui per il GB Show, un programma che salta un po' da tutte le parti. Per oggi, fino adesso, abbiamo parlato di zanzare super intelligenti, abbiamo raccontato di oggetti che sono praticamente scomparsi, tecnologie che ormai

invernali in Riviera, è saltato per aria. Hanno fatto le elezioni a Nizza. C'è un nuovo sindaco che si chiama Eric Ciotti, che appena è arrivato a vincere le elezioni, è stato nominato sindaco, ha detto: cosa volete fare voi allo stadio del Nizza, lo stadio di calcio di cui io sono tifoso? Lo volete chiudere per qualche mese perché dovrebbe diventare un mega stadio per il ghiaccio. Una parte sarebbe dovuta essere per l'hockey su ghiaccio, circa 30.000 persone, l'altra parte per il pattinaggio. Lo stadio sarebbe stato coperto con una tensostruttura ovviamente poi removibile, diviso in due, da una parte l'hockey su ghiaccio, dall'altra parte il pattinaggio. Era tutto bellissimo, già annunciato. Ciotti ha detto: neanche per idea, perché ho parlato con i dirigenti del Nizza che sono molto molto preoccupati, perché anche se stiamo discutendo di una cosa che accadrà fra 4 anni, la squadra dovrà rimanere lontana da Nizza per almeno 3 mesi. Tempo di coprire lo stadio, dividerlo in due, mettere il ghiaccio, far svolgere le Olimpiadi e poi togliere il tutto. 2 mesi, 2 mesi e mezzo, forse 3. Dovrà giocare sempre in trasferta. Siccome io sono un super tifoso, ha detto Ciotti, di tutto questo non se ne parla. Il comitato organizzatore ha subito capito quello che stava succedendo, tant'è che l'hockey su ghiaccio al 99% si giocherà a Parigi, all'Accor Arena, che poi è Bercy, dove hanno fatto le Olimpiadi di basket nel 2024. Lì giocheranno hockey su ghiaccio, niente di male, però capirete che perde un po' il senso delle Olimpiadi del sud della Francia. Ma ormai i giochi sono, come abbiamo visto anche da noi con Milano Cortina, più diffusi, come si dice in gergo, che

0: A un certo punto della sua carriera, più o meno a fine anni 90, la chiamavamo solo Janet. Lei disse: a me il cognome Jackson non importa più di tanto, perché sono più famosa io di tutti i miei fratelli e me la gioco con Michael, quindi lasciate pure Jackson a casa, io sono solo Janet. E l'abbiamo appena ascoltata per chiudere la prima parte del Gibby, fra poco la seconda.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa.

0: e il miele solo 1000 fiori.
1: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi, perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
0: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
6: Ma è perfetta!
5: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: GB Show con

per questo sabato, canzone meravigliosa di Bruno Mars, la numero uno in questo momento. Tra l'altro Bruno Mars, quando si mette a scrivere d'amore, fa sempre qualcosa da superstar. Non che non lo sia nel resto delle sue canzoni, anche quelle un pochino più allegre e ritmate, ma pensate, non so, Versace on the Floor, bellissimo video, meraviglioso, una bellissima ragazza di cui lui si innamora, lui al piano, lei addirittura si libera del vestito. In questo caso si parla di un matrimonio, uno che rischia tutto, e non è il programma di Mike Buongiorno di una volta, ma rischia tutto per questa donna, e se avete visto il video capirete che finisce anche molto ma molto bene. Bravo a Bruno Mars. Noi adesso parliamo di cinema e parliamo di due pellicole in particolare. La prima è Il Diavolo Veste Prada 2, che ormai è stato distribuito in tutto il mondo, ha già fatto i weekend pesanti per l'incasso ed è andato non bene, benissimo dappertutto, sorprendendo i critici ma anche gli stessi amici nostri della Disney, che si aspettavano per l'Italia ma anche per altri paesi un buonissimo incasso, ma non così buono. Da noi siamo già oltre i 20 milioni di euro e c'è ancora tanto, perché il film può rimanere in sala ancora parecchio. Stavo guardando, al di là delle cifre degli incassi, anche dei numeri un po' particolari. Allora, il 75% del pubblico del Diavolo Veste Prada è fatto da donne. Quasi tutte donne al cinema. L'altra cosa, più della metà di quelli che sono andati a vedere Il Diavolo Veste Prada 2 non avevano visto l'uno, perché o erano troppo giovani o non c'erano del tutto, visto che sono passati 15-16 anni, oppure allora non si erano tanto appassionati alla vicenda. Il marketing della Disney in questo caso ha fatto sì che il messaggio arrivasse un po' dappertutto. Il film attualmente nel mondo sta portando a casa 350 milioni di dollari, non arriverà al miliardo, però farà dei numeri eccellenti. Perché li farà? Perché la Disney ha utilizzato un modo di fare marketing che solitamente applica ai cosiddetti blockbuster, tipo Star Wars piuttosto che i supereroi. I messaggi che arrivava Il Diavolo Veste Prada 2 sono stati mandati così bene che tutti hanno saputo e tutti quasi o quasi sono andati al cinema. Ci sarà un Diavolo Veste Prada 2? Dipende, anzi 3, scusate, perché 2 le hanno già fatti, dipende da Mary Streep, che è ancora lì, che deve decidere se riproporsi o meno come la cattiva, che poi nel secondo tanto cattiva non è, del ormai franchigia del Diavolo Veste Prada. Altro film, molto velocemente, è la storia di Michael Jackson. Qui siamo in proiezione oltre il miliardo di incassi nel mondo. Un film che incasserà tanto, ma è costato tantissimo, perché durante la produzione hanno preso una serie di cause legali che li hanno costretti a rigirare di sana pianta molte scene e quindi a pagare moltissimo gli attori, molto di più gli attori e tutti quelli che lavoravano, anche gli studi e via dicendo. Quindi i margini ci sono, ma sono margini relativi, anche se, bella notizia, è sicuramente pronto già lo script, ovvero la sceneggiatura del numero 2. Se avete visto il primo, il film di adesso su Michael Jackson, saprete che lo stesso si ferma praticamente a metà della vita del cantante in questione. La seconda parte verrà raccontata in un secondo film che dovrebbe più o meno uscire fra un paio d'anni.

Radio DJ. Adesso vi porto mano nella mano a Miami, dove nello scorso weekend si è corso il Gran Premio di Formula 1. Ormai è un must, un circuito molto particolare, un circuito stradale ma diverso dal solito, che viene costruito in pratica usando anche delle strade normali, ma attorno allo stadio, lo stadio dei Miami Dolphins, la squadra di football che viene utilizzato per il football americano da fine agosto a gennaio. Poi ci sono altri modi per far rendere quello stadio. Uno di questi è quello del Gran Premio. Prima del Gran Premio, se siete stati attenti, c'è stato il Master 1000 di Miami, quello vinto da Sinner. La situazione era abbastanza simile, la maggior parte delle tribune sono state lasciate lì, hanno fatto un enorme lavoro quest'anno, come gli anni precedenti, di ingegneristica per spendere meno, con tra l'altro dei risultati pazzeschi, perché il Gran Premio è andato esaurito tutti i giorni, venerdì, sabato e domenica, con centinaia di migliaia di persone come spettatori. E il tennis praticamente ha fatto il sold out sempre e comunque nelle partite sul campo centrale, nelle ore ovviamente di massimo grido. Ma perché vi sto dicendo tutto questo? Perché stanno impazzendo a Miami adesso per smontare il tutto in tempo. Gli anni scorsi, dopo il Gran Premio, lo stadio rimaneva calmo. Venivano liberate le strade, quelle dove passano le macchine, poi lo smontaggio di tribune, lo smontaggio di tutto quello che ha fatto il circuito, quindi box, le skybox e via dicendo, avveniva con una calma relativa. Quest'anno invece ci sono i mondiali di calcio che sono alle porte e Miami sarà uno dei punti focali e principali per quanto riguarda lo svolgimento delle partite. I mondiali di calcio iniziano il 15 di giugno. Lo stadio deve essere libero per il 1 di giugno, quindi mancano praticamente 20 giorni. Fino all'anno scorso ci impiegavano 2 mesi e mezzo a rimuovere tutto quello che era rimasto del tennis e del Gran Premio. Adesso in 20 giorni, che sono in parte trascorsi, in parte dovranno ancora passare 20 giorni, 25, devono togliere tutto e hanno triplicato le maestranze, hanno triplicato le persone per smontare rispetto a quelle che hanno montato, spendendo un po' più di soldi, anzi tanti soldi, che sono andati a intaccare solo leggermente un budget corroborato dagli incassi pazzeschi. Vi ricordo che c'erano dei biglietti a Miami per determinate zone che costavano sino a $40,000. $40,000 per il giorno del Gran Premio, con la suite, con la possibilità di mangiare, bere bene, però sono sempre $40,000. Fulminacci, tra l'altro, non sono arrivati su Miami fulminacci, era attesa una mezza tempesta che poi non c'è stata. Il Gran Premio era stato anticipato di 3 ore per questo motivo. Niente.

Fulminacci, tra l'altro non sono arrivati su Miami fulminacci, era attesa una mezza tempesta che poi non c'è stata, il Gran Premio era stato anticipato di 3 ore per questo motivo, niente di tutto questo, ma i fulminacci ce li abbiamo noi, canta per noi lui, ovvero Filippo, con Maledetto

addirittura d'arrivo per questa puntata. Adesso parliamo, visto che all'inizio abbiamo raccontato un po', vi ho raccontato la storia di una tecnologia che è tramontata molto molto velocemente. Adesso parliamo di un qualcosa che io non mi aspettavo e forse nemmeno chi si occupa di questa materia, nel senso chi costruisce le console, perché questo è l'argomento, e chi inventa i videogame, poteva immaginare che iniziasse una crisi che molti definiscono irreversibile degli stessi videogame. C'è un problema. Il problema qual è? È lo stesso della televisione, ovvero che i ragazzi, i giovani, non guardano più la televisione, fanno gli affari loro e si guardano semmai sulle app, i telefilm, i film e gli eventi sportivi, facendosi il loro palinsesto. Quindi la televisione, quella più classica, è in crisi sulle nuove generazioni. Oltre a questo, i ragazzi, sembra, vedendo i numeri, che non giochino più ai videogame. Le console sono sempre meno vendute, hanno fatto un meno 18% quest'anno, è tanto, tantissimo, così come i videogiochi sono ormai quasi pensionati o pensionabili. Pensate che Fortnite, che ha resistito 10 anni, ha avuto un crollo verticale. Oddio, su Fortnite io quando ho letto

2016. Adesso dovrebbe esserci qualcosa di nuovo. Sono andato a vedere i numeri, senza fare nomi qui, così non scontentiamo nessuno, né di quelli che fanno le console, tanto sapete chi sono, né di quelli che progettano e implementano i videogame. I numeri sono impietosi, sono realmente impietosi, e dimostrano che le vecchie generazioni, a parte i classici videogame di calcio e via dicendo, non toccano quelli nuovi. Le nuove generazioni si stanno allontanando da quello. Perché? Perché sono ormai tutti sullo schermo del proprio telefonino, del proprio telefono, con il quale possono anche giocare, ma sono dei giochi completamente differenti. E comunque, purtroppo, meno male, giudicate voi, il gioco più praticato è

E questi erano i Berlin con Take My Breath Away. Ricordate sicuramente il film di riferimento, ricordate l'attore di riferimento. Non vi dico nulla perché dovete arrivarci facilmente da soli. La scena che appunto è musicata con questo brano ancora molto molto bello. Siamo nel 1986, quindi sono passati 40 anni e il protagonista del film, del quale non vi dico il nome, dimostra non più 20 anni, comunque sicuramente non l'età che ha Anna

0: tempo su Digi.it.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tan fisso 5,99, tag 906 con finanziamento
2: su DJ.it.
3: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
4: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
3: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. Buonasera dalla redazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che tutte le persone a bordo della nave da crociera Ondius, dove è stato individuato un focolaio di antivirus, devono essere considerate contatti ad alto rischio e sottoposte a monitoraggio per 42 giorni. L'OMS rassicura però sulla gravità dell'infezione, parla di rischio basso e afferma non è un altro Covid. Il Regno Unito intanto si prepara all'arrivo di una ventina di cittadini britannici che viaggiavano sulla nave e verranno posti in isolamento. La Ondius domani all'alba è attesa a Tenerife. Attivata la sorveglianza attiva su 4 persone residenti in Calabria, Campania, Toscana e Veneto, che erano a bordo di un volo in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti anche una passeggera della nave, donna poi morta a causa del contagio. Cambiamo argomento. È stato fermato con l'accusa di omicidio il 16enne che ha confessato di avere ucciso ieri mattina a Palermo il vicino di casa, un 69enne. I due si conoscevano da tempo. Il ragazzo, che si è costituito nella notte, ha raccontato agli inquirenti che l'uomo ha tentato un approccio sessuale. Per questo lo avrebbe colpito con un oggetto contundente, forse un tubo di metallo, ritrovato

0: annunciata sul palco dell'ultimo festival di Coachella. Loro erano Madonna e Sabrina Carpenter con questo nuovo brano intitolato Bring Your Love. Pezzo uscito venerdì 1 maggio, quindi qualche tempo fa, insomma, e ovviamente già in alta rotazione su Radio DJ, che è la radio che state ascoltando nel bel mezzo di un weekend di primavera.
1: Direi.
0: A proposito, Carlotta, la stagione estiva si avvicina inesorabilmente, ok? Hai già pensato a dove andare in vacanza?
1: No, non ancora.
0: Non ancora.
1: Io sono così all'ultimo, Francesco.
0: Bene, io uguale. Io non lo so ancora, ma una sola cosa è certa, ok? Anche quest'anno per me costume intero. È una gag, un inside joke, come si dice che facciamo spesso a summer camp, diciamo per evidenziare la nostra forma fisica, nostra, mia e degli altri, insomma, non esattamente perfetta e che difficilmente supererà la prova costume.
1: Siete fantastici.
0: D'altra parte, cosa ci vuoi fare? Noi gaudenti siamo fatti così.
1: Va bene, mi accettiamo.
0: Anzi, d'ora in avanti chiamami Gaudenzio, come il santo patrono di Novara. Ok,
1: okay? Va bene, bene, Gaudenzio.
0: Invece non so quale santo la Chiesa Cattolica festeggi oggi. Facciamo un veloce check.
1: Controlliamo.
0: Sant'Isaia profeta. Allora auguri a tutti gli Isaia che sono in ascolto, che non saranno tantissimi, ma qualcuno c'è, tipo mio cugino, che saluto. Bella Isa,
2: Incoming.
0: Dai, finito l'almanacco del giorno e allora proseguiamo con la musica, che è meglio, e quindi andiamo avanti con una bella novità, in questo caso italiana.
3: Radar 1.
4: Title.
1: Ci vuole una laurea.
4: Artist.
1: Coez.
4: Nation.
1: Italia.
4: Musical style.
1: Pop.
5: Informations.
1: Ci vuole una laurea è il risultato della prima collaborazione fra Coez e Zero Calcare. La canzone, infatti,

0: si avvita, ok?
1: Ah, ok.
0: Girando in senso antiorario, come hai detto tu, appunto, si svita.
1: Sono perfetto, proprio forte, perfetto. Cavolo.
0: Però ti sta già fumando il cervello. Lo capisco, Carlotta, hai figlio. Quindi andiamo avanti con la musica, così ci rinfreschiamo un po'. E anche con il prossimo disco rimaniamo in zona colonne sonore di Netflix.
2: Processing.
0: Vai, Charlotte, tocca a te.
3: Radar 2.
4: Title.
3: Dors.
4: Artist.
3: Noah Kahan.
4: Nation.
3: USA.
4: Musical style.
3: Alternative. La stampa ha azzardato paragoni importanti e come Bob Dylan e Joni Mitchell al loro meglio. Qualcuno lo ha definito l'antidivo per eccellenza. Sta di fatto che ormai Noah Kahan è diventato una superstar mondiale. Grazie alla sua capacità di raccontare storie intime e personali che riflettono le difficoltà e le ansie delle nuove generazioni. Lui è Noah Kahan con Doors.

0: un tempo usata per sminuire le donne e trasformarla in una dichiarazione di sicurezza di sé e di amore per se stessi senza scuse.
1: Ok.
0: È diventata la mia parola preferita, ma solo quando la uso alle mie condizioni. Perché io sono al 100% quella bitch. I do my-

0: Il ritorno di Lizzo su Radio DJ ci riprova dopo la falsa partenza del singolo precedente che avevamo presentato anche qui all'interno di Radar.
1: Vero.
0: Ti ricordi, Carlotta?
1: Molto.
0: Non ha avuto grande fortuna con quel brano, dobbiamo essere sinceri.
1: Sì.
0: E forse ho capito anche perché, sai?
1: Perché?
0: Perché aveva un non so che di intelligenza artificiale, secondo me.
1: Dici?
0: È una mia supposizione, però in generale poca anima, insomma. Ora invece gioca facile e si ripresenta con una cover.

0: Title:
1: Summer Funk.
0: Artist:
1: Francesco Gabbani.
0: Nation:
1: Italia.
0: Musical style:
1: pop. Il titolo parla chiaro. Il nuovo singolo di Francesco Gabbani ha un irresistibile groove funk.
2: Pump up the bass.
1: È anche un testo tagliente che usa i simboli della società consumistica per raccontare lo smarrimento di una generazione. Summer Funk ha tutte le caratteristiche per diventare una hit estiva, ma è leggera solo in apparenza. È il ritratto di chi si perde, inciampa, cambia direzione, ma sceglie comunque di non fermarsi.

0: termita al limone, giusto per stare in tema estate, insomma. Esatto. E poi torniamo come sempre con il nostro Radar Vintage, cioè un brano che ha fatto la storia di Radio DJ.
1: Just a minute. Radar, Radio DJ. Radio DJ. One nation, one station.
2: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
3: Sponsored by Enervit, prima, durante e dopo lo sport.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
6: Tu perché sei così?
5: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
8: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
9: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99€ e salami nostrano da 500 grammi a 3,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: la canzone da tramonto definitiva, questa boa sorte di Vanessa D'Amata e Ben Harper dal 2007 su Radio DJ. Porta sempre una ventata di leggerezza, di buone
1: sempre,
0: vibrazioni.
1: Si parte sempre dal letto.
0: Perfetta in questo momento di fine giornata in cui il crepuscolo è arrivato, sta arrivando,
1: bello,
0: insomma, un po' in tutta Italia. Era il nostro radar vintage di questa sera, diciamo la canzone sblocca ricordi, come
1: ti
0: diremmo noi giovani di 45 anni, prima di rituffarci in un filotto di brani invece nuovissimi, usciti nelle ultime ore. Ancora buon weekend a tutte e a tutti, io sono Francesco Quarna, con me c'è Carlotta Multari, ciao Charlotte.
1: Ciao.
0: E il programma che state ascoltando si chiama Radar, la vostra guida settimanale alle principali novità musicali. Da queste parti la regola è che si parla poco e si ascolta tanta musica. E allora torniamo alla nostra playlist.
2: Radar 5.
3: Title.
2: Kodak.
3: Artist.
2: Willy Peyote.
3: Nation.
2: Italia.
3: Musical style.
2: Pop. Tante novità per Willy Peyote. Il 15 maggio uscirà il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, con una serie di collaborazioni eccellenti, da Noemi a Bruno Risas. Nei giorni scorsi è stato proiettato nelle sale italiane un film documentario che lo riguarda, Elegia Sabauda. E finalmente il cantautore torinese ha annunciato il nuovo tour, che partirà il 12 giugno da Bergamo.
4: Get ready.
2: Lui è Willy

0: Sabaudo dei rapper Willy Peyote con questo brano che si intitola Kodak. Sì, così come il famoso marchio di pellicole fotografiche grazie alle quali, insomma, sono stati documentati tanti ricordi di quelli, ad esempio, della mia generazione.
1: Io ti stavo proprio per dire che non l'ho vissuto.
0: Anche se, Carlotta, e tu secondo me lo potrai confermare, la fotografia analogica è tornata un pochino.
1: Vero, è cool.
0: Sì, diciamo molto fighetta come cosa. Non a caso salutiamo il nostro collega Pagax, che è un po' il più hipster di tutti i fonici del mondo, che si occupa anche di far sviluppare i rullini che ogni tanto girano qua in radio.
1: È vero.
0: Tipo quello che c'era nella macchinetta fotografica dell'ufficio musica, è presente?
1: Chissà che cosa c'è. Però
0: che poi miracolosamente non conteneva contenuti per adulti. Incredibile. Sono cambiati i tempi, Carlotta. Pensa che fino a 20 anni fa, se avessimo abbandonato una fotocamera su una scrivania a caso, qualcuno l'avrebbe subito approfittato.
1: Non lo voglio sapere. No.
0: Per andare in bagno così a fare uno scatto artistico.
1: No, basta. Musica, musica.
0: E poi ce ne saremmo accorti solo dopo averlo stampato, sviluppato, insomma, quel rullino. Non so perché, ma mi viene da fare un'altra associazione di idee, ok? Mi viene in mente un altro nostro collega,
1: cioè
0: il Tato.
1: Ah, beh, certo.
0: E saluto. Ciao, Tatuzzo. Invece

nuova esistenza, ha raccontato. Burro cacao è il ritratto di una condizione diffusa. Dopo il fast food e il fast fashion, sembra essere arrivata anche l'era del fast love, dove tutto accade velocemente e altrettanto velocemente svanisce. Lui è Fausto Lama con Burro.

0: ciao.
1: State ascoltando Radio DJ e questo era il nuovo singolo di Fausto Lama, ex membro dei Coma Cose, che è tornato con questo nuovo brano dedicato a un accessorio fondamentale da tenere nello zaino o nella borsetta.
2: Il burro cacao.
1: Esatto. Tu lo usi, Carlottina?
2: Sempre.
1: Io
2: sì,
1: ne consumo in quantità industriale.
2: Ah, ecco, sì.
1: Diciamo che la stagione del burro cacao va più o meno da fine ottobre, per quanto mi riguarda, ad aprile.
2: Ok. Ecco, sì.
1: Dopodiché preferisco umettarmi le labbra con delle birrette.
2: No, però continua col burro cacao.
1: Esatto. Comunque, tornando a parlare di musica, il buon Fausto Lama, di cui abbiamo appena ascoltato la nuova canzone, farà il debutto live da solista il 23 maggio sul palco del Miami Festival, qui a Milano, in riva all'Idroscalo, che comunque ha la sua poesia.
2: Ah, perché?
1: Yes. Poesia che non manca anche nel brano con cui andiamo a concludere la playlist di Radar di questa sera.
3: Radar 8.
4: Title:
2: Rock Music.
4: Artist:
2: Charlie XCX.
4: Nation:
2: UK.
4: Musical style:
2: pop.
5: Decontamination procedure completed.
2: Charlie XCX è sempre alla ricerca di nuove sfide, di nuovi territori da esplorare. Proprio per questo l'hanno definita una delle mutaforma più consapevoli del pop. Stavolta si è divertita a confondere le acque. Penso che la pista da ballo sia morta,

0: quindi ora stiamo facendo musica rock, ha detto in un'intervista. Poi però è tornata sui suoi passi e ha precisato che l'intento è di esplorare nuove possibilità e non di aderire a un genere specifico. Comunque, una cosa è certa, nel nuovo album ci saranno le chitarre distorte.
1: Incredible!
0: Come reagiranno i suoi fan?

0: Non è musica rock, ma si chiama rock music. E questo è il titolo della nuova di Charlie XCX, sora di DJ, tornata dopo il grande successo del suo album Brat. Ti ricordi, Carlotta, molto, quando si usava tantissimo questo termine?
1: Sei Brat? Sei più Brat?
0: Però mi sono scordato il significato, tu lo sai, te lo ricordi.
1: Oddio, no, forse un po' una...
0: Tipo tenso, un po' furbetta, ecco. Era l'estate del 2024, noi eravamo accampati nella redazione dello Studio Rosso. Ti ricordi,
1: sì,
0: c'erano i lavori,
1: sì,
0: qua al primo piano. E noi eravamo lì a fare le scalette praticamente uno sopra l'altro.
1: Come dimenticarlo?
0: Vicini vicini,
1: no,
0: tipo adesso,
1: tipo
0: insomma
1: era.
0: Invece siamo nella primavera 2026, precisamente sabato 9 maggio. E siamo arrivati in fondo a un'altra puntata di Radar piena di belle novità. O almeno spero vi siano piaciute, insomma.
2: Yes.
0: Prima di andarcene però i soliti ringraziamenti. E quindi grazie a Barbara Blago, detta il tenente, featuring Enzino Fargetta per la production. Grazie a Gianni Falluomo in collegamento da Roma per la redazione. E soprattutto grazie a voi per essere stati in ascolto.
3: Thank you.
0: Radar torna sabato prossimo sempre alle 20. Ora arriva Annie Mazzola a tenervi compagnia fino alle 23, mentre noi andiamo a cena.
1: Sì.
0: Cosa ordiniamo?
1: Io voglio il risotto con la salsiccia.
0: Con la Luganega, brava Brianzola.
1: Sì, sì.
0: E allora andiamo con un bel bicchiere di Barbera che asciuga la bocca.
1: Ok, va bene.
0: Perfetto, dai, leviamo le tende. Ah, facciamo gli auguri a tutte le mamme,
1: certo,
0: Carlotta, per domani.
1: Auguri,
0: auguri anche alle nostre, auguri alla Serena.
1: E alla Sonia.
0: Bene, auguri, auguri. Mentre da Francesco Quarna
1: e da Carlotta

0: radio DJ.
1: One nation, one station.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?

0: Il tema del festival è noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
1: Party Like a DJ is coming.
2: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
3: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
4: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
5: Chi saranno i prossimi?
6: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

Spectacular un po' come noi, cioè no, il titolo è Dracula, ok? Però Spectacular era per noi, era ovvio. Era totalmente peraltro nel mio mood, perché sapete, sono appena rientrata da Disneyland Paris, sono ancora un po' una ragazza spettacolare, anche un po' parigina, ma una ragazza che si

0: Mente riesce a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: scusa, aspetta, devo fare io. Cosa fai sabato sera?
1: Questa sera salutiamo il pubblico che ci segue da Parigi. Solo su Radio DJ. Buonasera a tutti gli amici e a tutte le amiche di Io e Annie. Sta per iniziare, anzi è iniziata in questo momento, una nuova sfavillante puntata. Che dire, cercherò di parlare in italiano, perché non so se sapete, perché l'ho detto poche volte in questi giorni e chi mi segue insomma sui social si sarà accorto parecchio. Sono stata a Disneyland Paris. Mamma mia, ma cosa devo dirvi di più? Sinceramente sono ancora tutta frastornata da queste due giornate. Ilaria, buonasera.
2: Buonasera.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir a toi aussi.
1: Senti, tu ti senti più Elsa o Anna?
2: Io Anna.
1: Ok, no,
2: tu
1: perché
2: ti senti più Elsa o Anna?
1: Ma allora, guarda, ho sempre pensato Anna, perché comunque sai, Anna e Annie, facevo un po' questo gioco di parole.
2: Sì, sì.
1: Anche un po', sai, non lo so, i tratti, proprio il capello. Il corpo no, perché devo dire gran corpo, se si può dire questa cosa. Però dopo averle conosciute dal vivo, non lo so, l'occhio di Elsa mi ha conquistata.
2: Beh,
1: okay?
2: Sì, Elsa è una gran queen comunque.
1: Sì, completamente. Tito, tu ti senti più Elsa o Anna?
3: Nel 2026
2: Elsa. Secondo me Tito si sente Olaf.
1: Tu sei
3: Olaf,
1: totalmente...
3: Bello.
1: No, ragazzi, ma parliamo di Olaf.
3: Sì.
1: Parliamo,
3: dai,
1: assolutamente, bravo, di Olaf, della bellezza di questo pupazzo di neve, perché di questo stiamo parlando. Quindi, peraltro, io mai riuscita a fare un pupazzo di neve nella mia vita, però non gliel'ho detto a loro. No, ho tenuto il segreto professionale e ho cercato di fare più bella figura possibile. Però a voi è mai venuto un pupazzo di neve come quelli che ci hanno raccontato nei cartoni animati?
2: No,
1: dai, impossibile.
2: La carota pure mezza mangiucchiata, cioè dai, tremendi.
1: La precisione, a parte che quando nevica, anche se nevica tanto, adesso dirò una cosa, questa neve non attacca. Cioè è neve che non, cioè dà solo fastidio nelle nostre città.
2: Non c'è più la neve di una volta.
1: Non c'è più la neve di una volta. Quindi anche se nevica tanto, non è abbastanza tanto, ok, mi prendo questa, come posso dire, questo modo di dire che non esiste, non è abbastanza tanta quella neve nevosa per poter fare un pupazzo di neve come Olaf. Quanto più simile ad Olaf, quanto meno.
2: Quando eravamo piccoli noi, no, c'erano 3 metri di neve.
1: Ma mi venivano comunque delle cose orrende.
2: Sì,
1: beh, ma anche adesso quando nevica chiudono tutto, eh. Però mi ricordo quando ero piccola, quando nevicava, facevo una cosa molto divertente con i miei cugini più grandi, maschi, quindi loro abituati a fare cose un po' più pericolose. Io, unica cugina femmina, andavamo vicino al cimitero, che detto così sembra una cosa creepy, ma no, semplicemente perché c'era una discesa, okay. Non è che entravamo nel cimitero, eh. Attenzione, non voglio sconvolgere il comune di mia provenienza, non ho fatto niente di illecito. Vicino al cimitero c'era questa grande discesa e con la neve storie di slittini a tutte le ore. Era molto divertente. Sì, penso di essermi slogata più articolazioni più volte. Forse l'elasticità che ho tutt'oggi, alla veneranda età di anni 35, è dovuta proprio a quelle slogature che ancora io porto con me. 347-342-5220, slogature a parte, come sta andando questo grazioso sabato sera? Noi siamo qua, è iniziata questa puntata di Io e Annie. Vediamo dove ci porterà. Sicuramente non a Disneyland, perché sono appena tornata. Tito, cosa devo fare?
3: Una canzoncina così.
1: Una canzoncina in mezzo così per alleggerire. Va bene, ok.

0: si ride, si scherza, la musica, Tito, quel che l'è, ma prima di tutto questo è un programma di Radio Verità. Un programma di Radio Verità che cosa prevede? Prevede che noi abbiamo sicuramente delle notizie, ve le faccio sentire. Avete sentito questi fogli di carta? Le notizie ce le abbiamo, ma si stava per consumare un dramma. Protagonista di questo dramma la nostra Ilaria. Ila, emergenza rientrata. Vogliamo raccontare un attimo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che ci stanno ascoltando qua su Radio DJ in questa puntata di Venni. Panico.
1: No, aspetta. Io non
0: panico, fuori non... onda, però non ti è ancora passata.
1: No, non è passata.
0: E allora Ilaria entra in questa trasmissione insieme a noi e ti aiutiamo a fartela scendere.
1: Grazie, perché allora, qua, malissimo. Cioè,
0: malissimo.
1: Volevo prendere una bottiglietta d'acqua.
0: Esatto, quindi i tuoi propositi erano buoni, idratarti. Tra l'altro prenderla anche per me, quindi
1: esatto.
0: Doppio buono proposito.
1: Apro borsa?
0: Sì. No, sì, apro, ma non... Cioè, ci ho ficcato dentro il braccio alla brutta proprio.
1: È una di quelle grosse, no? E inizio a ravanare.
0: Ravana.
1: Bravo. Non c'è. No, aspetta. No, ma non trovo il portafoglio.
0: Ilaria non trova il portafoglio. Allora io le ho detto, Ila, rovescia la borsa. Quanto mai? Quanto mai?
1: Davvero.
0: Signori, è uscito anche il Sacro Graal da quella borsa. Ma quante cose ci sono dentro?
1: È grande.
0: È grande,
1: c'è
0: ma
1: il deodorante, il profumo,
0: di tutto di
1: le
0: più,
1: le salettine per gli occhiali, c'è di tutto,
0: tranne il portafoglio. Però attenzione, perché io, persona con grande memoria, dico ad Ilaria: ma scusa, ma tu non avevi comprato una sorta di geolocalizzatore per il tuo portafoglio, peraltro a forma di tessera, quindi proprio che mi si confonde, scusatemi tantissimo, con le tessere che tu già hai. E dove ti geolocalizza il portafoglio?
1: In questo momento a Turate. Ma poi dal 2 maggio, dal 2 maggio, cioè settimana scorsa, che
0: ma
1: sono sicura che avevo.
0: No,
1: ma io lunedì ho fatto la spesa e ho pagato. E
0: ma
1: io
0: la spesa l'hai fatta a Turate?
1: No, io a Turate ero andata al sushi.
0: Ma quanto tempo fa?
1: Sabato?
0: E allora non è possibile, scusami. Non può essere che tu sia da una settimana. Sì, sabato scorso, mi ricordo io che sei andata a mangiare
1: maggio,
0: sushi.
1: 2 maggio.
0: Ma non è possibile che tu sia stata una settimana senza portafoglio. Quindi le cose sono due: o qualcuno ha trovato il tuo portafoglio e l'ha riportato a Turate, oppure altrimenti questa tessera che geolocalizza le cose è farlocca.
1: Ma perché a Turate? Io non vivo lì.
0: Amica mia, cosa devo dirti?
1: Secondo me questo aggeggio non funziona molto bene.
0: Allora, SOS 347-342-5220. C'è qualche ascoltatore barra ascoltatrice di Turate che può andare a cercare il portafoglio di Ilaria a questo punto? Perché she's very very preoccupata.
1: Allora, secondo me
0: io ho due opzioni.
1: Vai, dimmele.
0: La prima è caduto in macchina 100%.
1: Probabile.
0: Perché poi, tra l'altro, portafoglio scuro col tappetino della macchina si confonde subito.
1: È marrone.
0: E beh, comunque un colore scuro,
1: sì,
0: cioè non è rosa fluo, non è giallo, ok, che balza all'occhio. Seconda cosa, l'hai lasciata a casa. Hai fatto qualche transazione online a casa? Hai comprato qualcosa su qualche e-commerce a tarda sera magari e poi hai detto non lo metto a posto, lo metto a posto domani, poi l'hai lasciato lì?
1: No, l'ultima volta che ho usato la carta è stata lunedì quando ho fatto la spesa.
0: No vabbè,
1: poi per il
0: amo
1: resto
0: questa,
1: il telefono.
0: Questa ricostruzione che manco Bruno Vespa, signori. Tra un po' faccio un plastico di tutturate per capire dove può essere questo portafoglio. In ogni caso, perdere le cose, perdere l'amore, grande successo. Ma perdere le cose, brutto. Perdere e ritrovarle, bello.

0: Bossa Nostra qui su Radio DJ. State ascoltando Io e Annie, programma che vi tiene compagnia tutti i sabati o tutti i sabato sera, pronunciatelo come volete, dalle 21 fino alle 23. Parlavamo per caso di cose perse, perché la nostra Ileria, all'anagrafe Ilaria, ma Ileria per il nostro pubblico internazionale, ha perso pensiamo, ma speriamo di no, che ha perso il portafoglio. Cioè non lo sta trovando in questo momento, quindi sta scalpitando, nonostante le piaccia molto stare qui, ma non vede l'ora di arrivare a casa a controllare dove si sia ficcato quel portafoglietto o se effettivamente sia rimasto a Turate.
1: Per il momento non è perso, non pervenuto.
0: Non pervenuto.
1: Le faremo sapere.
0: Probably in Turate, but we don't know. Lasciate stare. Lasciate stare. Guarda, va bene. Le cose perse che ho perso. Che potrebbe sembrare un singolo di un cantautore indie, invece no, è proprio il messaggio della nostra ascoltatrice. Il mio anello preferito, che era un regalo di miei 18 anni da parte di mia nonna, spero di ritrovarla. Allora, gli anelli. Gli anelli. Anelli molto belli, che fa anche rima. Anelli molto cattivi.
1: Monelli.
0: Molto monelli. Perché? Perché li perdi come niente. Io, che poi sono come la Madonna del latte, sono piena, sono ingioiellata dalla testa ai piedi, sono piena di anelli. A volte mi sono accorta di avere più anelli che dita. Non sto scherzando, sì, perché sì. A volte ne metto due o tre su un dito solo. Quindi poi quando li tolgo tutti, che siamo una ferramenta, ferraglie che cadono, bam, che tiro via tutto, arrivo ad avere anche 18 anelli. Com'è possibile? Non lo so.
1: Ma sono tanti.
0: Sì, perché io come riferimento, voi direte, ma quale style icon ha Annie Mazzola come riferimento? Tutti si saranno facendo questa domanda, pullula proprio di persone che si stanno chiedendo questa cosa. Io ho B.A. Baracus degli A-Team, quindi tante catene, tanti gioielli, tanta ferraglia, è proprio assolutamente la mia icona di stile di riferimento. E quindi più roba ti metti addosso e c'è anche più rischio di perderla.
1: L'ho googolato.
0: Scusa, non avevi questa reference?
1: No, non avevo capito. Allora ho googolato, mi è uscito lui con un mega bicipite pieno di
0: esatto. Lui più in forma di me, possiamo dire. Il corpo non è proprio lo stesso, anche il taglio di capelli. Però ti posso dire che a livello di catene BA stai veramente a quart, perché hai davanti a te una persona che può tenerti testa. Non ho mai perso nulla, ma va beato. Fino allo scorso mese, dove ho perso le cuffie senza filo, le ho ritrovate solo una e l'altra Enzo. Allora, io penso che potrebbe essere, non lo so, io ho un bruttissimo rapporto con questi apparecchi tecnologici. Se, non voglio entrare nel merito, il brand, il prezzo, la cosa, perché ovviamente mille brand fanno ormai questi device. Possiamo dire che come le cuffie col filo non ce n'è?
1: Ma va, poi quanto sono iconiche.
0: Dai ragazzi, dai, però Ilaria dai. Iconiche, vabbè, l'hai detto,
1: no, ragione,
0: una volta,
1: scusami,
0: a tre
1: una volta,
0: devi uscire. Benissimo.
1: A terza mi taglio un dito.
0: Alla terza mando una bella mail a tu sai chi, cara Ilaria. Ragazzi, iconiche, non si
1: a
0: può
1: mia
0: sentire.
1: Mamma.
0: Non si può sentire. Allora, le cuffie col filo, veramente uberalles proprio. Belle queste robe tecnologiche nuove, però a me non si connettono mai. E poi c'è questa roba qui che se ne perdi una, basta.
1: Le puoi far suonare alcune.
0: Ma quella roba lì non
1: va. Ma tanto se sono Turate.
0: Ma poi se a Turate o a Garbagnate o a Baranzate o tutti i posti con Ate che abbiamo qua intorno, come fai a ritrovarla?
1: No, non la ritrovi.
0: Ma poi con una vai in giro con una? Cosa sei, un agente segreto? Man in black?
1: Cosa c'è,
0: ma
1: no. Un meeting?
0: Ma no,
1: che
0: dai, ma per favore. Mia moglie perde sempre tutto e io ogni volta sono quello che in qualche modo lo ritrova. Maurizio, allora c'è un proverbio molto divertente del mio paese che ti aiuta a trovare le cose, ma non me lo ricordo, quindi ci ascolteremo replay di Yaz e

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
1: Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
5: Alcuni sono fatti per stare insieme.
4: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
6: Questo killer non sbaglia mai.
4: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
7: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
8: Verti!
7: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
9: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Uno è poco. Due non bastano. Tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
15: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
16: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
17: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
18: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

diretta qui su Radio DJ. Forse la parentesi di cose perse non andava aperta, cioè quantomeno non in una puntata che può durare solamente 2 ore. Cioè ci servirebbe un pomeriggio. Siete un po', come posso dire, dei perdacchioni, eh? Perdete un sacco di cose, ma fortunatamente noi abbiamo la risposta, abbiamo la soluzione, perché questa non è solamente una radio di intrattenimento.

0: lo svuotatasche è per mettere quelle robe, la monetina, la cosa che poi ti può servire, ma non è che può entrare tutto lì, perché sennò poi si crea disordine e quindi le cose non le trovi comunque. Quindi mi dispiace, ma poi vabbè, parleremo con qualche esperto di svuotatasche, ok?
1: Vogliamo fare gli ultimi tre rimedi?
0: Sì, facciamo gli ultimi tre rimedi. Usa la tecnologia,
1: no.
0: Attacca dei... Va bene,
1: la
0: allora
1: risposta
0: no.
1: È no, non
0: va
1: funziona.
0: Bene, non la leggiamo neanche.
1: Attacca
0: via.
1: Gli oggetti, non vale.
0: No, perché abbiamo attaccato.
1: Poi si dice solo atturate, cioè, scusa.
0: Abbiamo attaccato il tracker, ma poi era atturate, quindi niente. Routine di controllo: prima di uscire, recita ad alta voce e controlla visivamente la triade. Telefono, chiavi, portafoglio. Ila, me la puoi recitare un attimo la triade?
1: Quando esco di casa.
0: Vai.
1: Telefono, chiavi, portafoglio. Telefono, chiavi, portafoglio. Telefono, chiavi, portafoglio.
0: Bravissimo, proprio così andava a fa, perfetto.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Messi e Madame, quando? All'Arco della Pace alle ore 18, domenica 7 giugno. Ecco qua. No, andava ricordato,
1: giusto,
0: Ila,
1: giusto.
0: Sai che io, quando c'è da ricordare questi appuntamenti croccanti della nostra radio, non mi tiro mai indietro. Ecco, non perdete questa informazione, quindi salvatevela sul telefono, sull'agendina, quello che volete, perché parlando di cose perse, a volte ci si dimenticano anche tante cose che vanno fatte proprio, sì, fisicamente, tanti eventi. Io per esempio nell'agenda di oggi, aspetta che vado subito a vedere, avevo, attenzione, lavare antecucina, lavare pavimento. Questi sono gli appunti della giovane, non più moltissimo, Annie Mazzola. Cosa ho fatto delle due cose? Nessuna delle due cose.
1: No.
0: Perché non ho avuto tempo.
1: Okay.
0: Okay. Sono stata presa da altri fatti. Da altri fatti, per esempio, il decluttering, che è una delle regole che vi avrei letto, che effettivamente ho fatto. Meno oggetti hai, meno ne perderai. Questo per la nostra Elisa, che prima ci diceva: compro vestiti simili così se li perdono altri uguali. Mm-hmm. No, Elisa, vedi? Se meno cose hai, meno ne perdi. Ora, non so quanto sia fattibile questa cosa nella realtà, però insomma, ci proviamo, ci proviamo. Mamma mia. Con questo intro che mi riporta alla mia adolescenza, quando non potevo perdere niente perché sennò i miei non me lo ricompravano più. Diciamo, la regola era non perdere le cose, sennò mamma fa.

0: al forum di Assago, non mi ricordo quanti anni fa, ero probabilmente alle scuole superiori. A un certo punto la Gwen scende dal palco, la perdiamo di vista, due lentai, la Gwen Stefani, ed era praticamente in mezzo alla folla aggrappata a una transenna, e l'ho vista da mega vicinissimo, and I still remember gli addominali di Gwen Stefani. Applausometro impazzito. Per domine di queste fani, l'ultima regola qual era dell'ordine? Fare una foto dove mettete le cose. Allora, io non so chi abbia scritto questa guida, io difficilmente contraddico delle fonti autorevoli, ma se devo stare a fare una foto a tutto quello che appoggio nei luoghi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, mi dispiace, ma non ci siamo proprio. Tito, dimmi tu, cosa facciamo?
1: Ce ne andiamo giusto un minutino, ma torniamo subito.
0: Un minuto.
2: DJ One Nation.

0: Tutto sa di felicità.
1: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
2: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in Strategic Account Management and Sales Technology impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
5: Eurospin, la spesa intelligente!
6: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
7: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
6: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
7: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
6: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
8: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
9: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
8: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
9: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
14: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su Repubblica.it.
15: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
16: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Avete ballato? Avete cantato? Noi sì, decisamente sì. E abbiamo anche un po' chiacchierato. Ho una notizia non bellissima da darvi. Tutta colpa di Ilaria. Io
1: Dai.
0: Non c'entro. Ilaria, assumiti le tue responsabilità. Ok?
1: Colpa dei miei anticorpi.
0: Va bene. Ne parliamo a breve nella seconda ora di Io e Annie.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Radio DJ consiglia
5: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
6: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
5: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: C'è un medico in sala, come si suol dire, perché dobbiamo controllare gli anticorpi della nostra Ilaria. Allora Ilaria, vuoi raccontare tu che cosa non è successo questa settimana?
1: Allora, io devo chiedere scusa agli ascoltatori.
0: Brava, innanzitutto. Brava. Ascoltatori e ascoltatrici.
1: Ascoltatori e ascoltatrici, a te.
0: A
1: ma
0: me.
1: Soprattutto a Tito.
0: Così. Soprattutto a Tito.
1: Così.
0: Perché
1: fa ridere soprattutto a Tito.
0: Soprattutto, sì. Esatto. Cosa hai fatto, Ilaria? Anzi, cosa non hai fatto?
1: Allora, mi sono ammalata. Ho avuto un po' di raffreddenti. Ho ancora la voce un po'.
0: Sì, si sente che sei intasata comunque.
1: Sono un po' intasata.
0: Si vede che non è una bugia, tipo il cane mi ha mangiato il compito.
1: No, zero.
0: Perché comunque la voce non è la solita. Gli ascoltatori se ne sono accorti. Però non facciamone un dramma.
1: Non sto cercando di fare la sexy. Ho semplicemente un po' di raffreddeur.
0: Perché qua di sexy c'è solo la nostra sigla. Tutto
1: Tito.
0: Il resto è vero.
1: Tito quando balla Pump It.
0: Mi ero dimenticata. Vabbè,
1: sì.
0: Ma quella è una questione ormai americana.
1: Tanto
0: se ormai lo
1: stanno
0: gestendo loro,
1: sì,
0: quindi
1: giusto.
0: Ok.
1: Vabbè, niente, non ho potuto fare il What's in a Jar perché non stavo benissimo.
0: Avete capito bene o non avete capito bene? Non sono riuscita a fare il What's in the Jar.
1: Non avevo le forze. Non lo potevo fare.
0: Non lo potevo fare il What's in the Jar. Allora, che cosa succede? Per chi stesse ascoltando io e Annie per la prima volta, innanzitutto benvenuti allora in questo programma. È quasi... No, quant'è? Qualche mese. Non abbiamo ancora fatto un anno. Non abbiamo ancora festeggiato l'anno. Assolutamente no, perché abbiamo iniziato a settembre. Nonostante io sia qui da qualche mesetto in più. Quindi il primo compleanno non l'abbiamo ancora fatto, quindi siete ancora in tempo. Ilaria tutte le settimane che cosa fa? Porta un prodotto da essa stessa essiccato con la sua essiccatrice. Lo mettiamo in un barattolo di vetro che poi viene shakerato dalla sottoscritta davanti al microfono e voi senza vederlo, solo grazie al rumore, dovete indovinare che cos'è. Ok,
1: sì.
0: Questa cosa noi la portiamo avanti praticamente quasi dalla prima puntata.
1: Dalla terza forse.
0: E questa è la prima puntata in cui non c'è il What's in the Jar, perché Ilaria è stata KO tutta la settimana, povera cucciola. Ma tu, come dire, avresti avuto anche qualche idea? Cioè, eri già nel mood di farlo?
1: Avevo comprato anche delle cose.
0: Vabbè, allora,
1: che ho mangiato, quindi le devo ricomprare.
0: Quindi eri malata, ma l'appetito non t'è passato, eh?
1: La frutta va mangiata.
0: La frutta
1: anche
0: va mangiata, assolutamente, fa benissimo, certo. Allora, non dire che cosa avresti voluto fare, lo ripeteremo nelle prossime puntate, però spiace per tutti gli amici che magari questa sera sentivano fosse la loro serata calda per poter vincere, mi dispiace, ci risentiamo sabato prossimo.
1: No, niente, non mancherò sabato prossimo.
0: Questo era quello che volevo dirvi, perché so che ci tenete a questo appuntamento. E vabbè. E niente, dobbiamo trovare qualcosa di meno faticoso, Ila, per te. Così se sei malata, sperando insomma che tu goda di piena salute tutto l'anno, almeno riusciamo a trovare qualcosa di più facile. Potremmo mettere niente nel barattolo e dire: immagina quello che vorresti, però così potrebbero vincere tutti. Oppure: cosa Annie vorrebbe nel barattolo?
1: Questo già.
0: Grande gioco di immaginazione. Poi ho ripensato a quel gioco che avevo sognato con i numeri, Oh, non mi è mai più venuto in mente. Mai, perso.

0: Avete capito o non avete capito il sound di Radio DJ a quest'ora? No, in generale, però devo dire, se posso un attimo dare una pacca sulla spalla al nostro programma, perché secondo me è il caso. Ma che canzoni abbiamo noi nella program? Perché noi spaziamo, siamo degli artisti completi, così veramente da un anno all'altro. Africa Bambaataa and Family 1988. Ila, tu hai detto che avevi il vinile?
1: Io ho il vinile, sì.
0: O tuttora possiedi? Avevi o tuttora?
1: Possiedo, ereditato dal mio daddy.
0: Dal tuo daddy che ti ha dato i vinili?
1: Sì, sì, sì. Beh. Ereditato, ascoltato, piaciuto, conservato.
0: Molto bene. Perché noi li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo, ce li regalano, li teniamo, li collezioniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, ok? E su questo non ci piove. Allora, vorrei parlare un attimo dei cimeli che ci vengono regalati, che accumuliamo negli anni, eccetera, eccetera. E qualcuno potrà dirmi: ma come? Hai parlato di decluttering poco fa? Avete ragione, mi è già passata un'ora.
1: Già mi sono dimenticata.
0: Già mi sono dimenticata. No, non è vero. Oh, alcune cose vanno tenute. Però volevo prima analizzare questa notizia con voi. Nel 2025, quindi l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, gli eventi a cui si può partecipare solo a patto di non usare il telefono sono aumentati del 567%. E io sono una grande fan di questa cosa.
1: Anch'io.
0: Se posso essere sincera. Allora, all'inizio, quando io sono cresciuta, diciamo da adolescente, sono diventata un po' più grande, tutti parlavano del Bergen di Berlino, discoteca alla quale, club anzi, al quale se riesci ad accedere, perché la selezione all'ingresso è veramente molto strict, ti viene messo un bel bollino sulla fotocamera del telefono, interna ed esterna, perché non è cioè è vietato scattare foto e video. Perché? Prima di tutto per una questione di privacy, seconda cosa perché non è detto che tutti abbiano voglia di comparire nelle tue stories e nelle tue foto, e terza cosa perché secondo me hanno ragione, perché ormai è diventata una roba esagerata.
1: Condivido.
0: Un sacco di DJ, un sacco di artisti, abbiamo visto anche dei video che sono andati virali proprio su Instagram, che poi è, come posso dire, il controsenso, no? Noi vediamo questi video degli artisti che si lamentano dei telefoni e li guardiamo da un telefono.
1: Vabbè,
0: faccio anche questa riflessione nel frattempo per vedere un po' tutto, no? Capito, a 360 gradi. Però sempre più artisti si sono lamentati di non vedere più le famose put your hands up dal palco, o le mani che insomma battono, ma di vedere solo dei grandi telefoni, a volte addirittura dei flash, o a volte addirittura dei tablet con la cover.
1: I tablet.
0: Certo, quante volte a me è capitato di andare ad un concerto anche in una situazione di parterre, che già io sono alta un metro e tanta voglia di crescere, figurati se mi trovo davanti l'altone o l'altona riccio con
1: il tablet
0: con la cover che si apre. No, non lo so.
1: C'è un televisore.
0: Allora stavo a casa, ti vendo il mio biglietto e io me ne torno sul divano di casa mia. No, diciamo che però è una cosa che sta prendendo piede e io sono molto contenta e spero che non sia solamente una moda, perché il fatto a volte di collezionare dei momenti durante una serata, durante un concerto, durante quello che volete, durante un evento in generale, non è tanto per collezionarli, punto, è per far vedere che tu sei stato lì, la cosiddetta FOMO, quindi fear of missing out, la paura di perdere il momento, e quindi non è tanto collezionarli per te stesso, ma è far vedere agli altri che tu hai trovato il biglietto o sei stato invitato tipo all'anteprima del Diavolo Veste Prada.
1: Ah.
0: E ho preso come esempio questo perché è stato l'ultimo evento che peraltro ha avuto quasi un effetto contrario di quello che doveva essere, perché sono uscite talmente tante foto, talmente tanti video di qualsivoglia genere di persona, come è giusto insomma che sia, che vengano invitate, ma l'effetto non è stato wow che bello che voi siete stati a quest'anteprima, ma la gente è scocciata. Cioè la gente stranita e tipo: ma siete andati per vedere il film o per farvi le foto e basta e per parlarne? Quindi secondo me, se questa moda del non telefono prende piede, insomma dovesse prendere piede, probabilmente riusciremo anche a staccarci un po' dalle mani sti telefoni, che altrimenti ce li abbiamo sempre davanti.

0: Veramente? Sì. Oddio, me ne sono persa una. Com'è possibile?
1: No, 36.
0: Hai sempre ragione. Parlando di cose di da
1: non
0: per.
1: So contare.
0: Allora 36, scusami, sì, Ileria, sì. Mi fai fare brutta figura.
1: No,
0: mi fai passare come
1: io.
0: Una che non sa fare i conti, quando invece tutti sanno che io sono una piccola contabile.
1: Certo.
0: Sì, sì, come no. Che è uno dei miei meme preferiti, con la principessa Sissi e di Franco scritto, come no. In ogni caso, bella l'idea di lasciare i telefoni in un cestino all'entrata, nel famoso svuotatasche di qui sopra.
1: Esatto.
0: Quindi lo svuotatasche, svuotatelo, perché sennò poi non ci stanno i telefoni dei vostri amici una volta che li invitate a cena. Si lasciano i telefoni lì e poi ci si gode la serata in simpatia. È vero, perché io ho notato che comunque che niente fa, come si dice dalle mie parti. Se inviti gli amici a cena, finché si mangia, finché si beve una cosina, finché si chiacchiera, tutto a posto. Non appena mi scende un attimino, guarda, guarda come ti faccio con le mani, l'attenzione, e si arriva al gelato di turno, al tiramisù, comunque la mano nella borsa, la mano in tasca per dare una controllata al telefono ti scappa. Ma com'è possibile? Anche perché io per esempio organizzo la cena e sono già lì con il mio compagno, ok? Quindi chi è che potrebbe aver bisogno di me a quell'ora lì? Magari lui, sei in giro. Altri amici sono lì col proprio partner, ma comunque non c'è niente da fare. Il telefono te lo controllano.
1: Sì, è vero.
0: Faccio una domanda. 347-342-5220. Notifiche relative ai social.
1: Sì, lenzioso.
0: Ce le avete attive o silenziate? Alt! Non sto parlando di suoneria o non suoneria, sto proprio dicendo, vi appaiono le notifiche sullo schermo con tanto di mano che sta ad indicare la notifica oppure no? Perché io ho disattivato tutto.
1: Tutte quante?
0: Tutte le notifiche possibili.
1: Anche i max?
0: Tutto, qualsiasi cosa.
1: No, io ho messaggi e chiamate tutto attivo, i social solo quando li apro. Cioè nel momento in cui apro posso vedere, ma non mi arriva la notifica hai raggiunto 80 mi piace o ti ha scritto questa DM.
0: Ok, no. Perché sennò lì è da andare fuori di testa.
1: Ma comunque mi sono resa conto, sai cosa ho fatto?
0: Cosa hai fatto?
1: Ho spostato la disposizione delle app perché
0: trucchetto.
1: Mi rendevo conto che aprendo il telefono schiacciavo lì.
0: Brava Ila, brava.
1: Invece se le inverti ti rendi conto che continui ad aprire l'app musica e dici ma perché sto aprendo l'app musica?
0: Brava, dopo ti spiego qual è l'app che apro più di tutte proprio perché ho fatto questa roba qui. Yeah. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: L'icone, quella della radio, l'app di Radio DJ, ma non dalla prima schermata, ok? Quando io vado nell'altra schermata dove c'erano tutte raggruppate, mi capita proprio in quel punto lì, proprio dove c'è, proprio in concomitanza con il mio pollice. Ok,
1: giusto, brava.
0: E quindi tac, molto bello ascoltare Radio DJ, ci mancherebbe, ma a volte mi parte tipo, non so, in sala d'attesa dal medico. Cioè, mi è capitato una volta, ragazzi, che ero in chiesa, dai, non, partita.
1: Quindi vuol dire che guardi il telefono in chiesa?
0: Allora, non è che guardo il telefono in chiesa, diciamo che era uno di quei ritiri con la squadra di calcio dei bambini, ok, un po' lunghino. Okay. Ora, niente contro, per amor di Dio, però mi sembra giusto dirlo, però diciamo la presentazione, 1, 2, 3, 4, 15 squadre, a un certo punto mi sono un po' distratta, capita, anche i migliori capi.
2: DJ One Nation One Station. Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà.

0: American Girls, siamo tutti noi su Radio DJ nel bel mezzo della seconda ora di Io e Annie. Fino alle 23 siamo insieme, quindi mi raccomando, ascoltatevi quest'ultimi minuti di programma, perché non si sa mai che cosa può succedere. Cosa può succedere? Un momento ricorrente, perché già non abbiamo fatto il What's in the Jar e voglio dire, manca già un grosso Ilaria.
1: Mi rendo conto, mia rendi... colpa, mia grandissima
0: vabbè,
1: colpa.
0: Comunque ragazzi, Ilaria ha passato tutto il disco di Harry Styles a soffiarsi il naso. Quindi posso assicurarvi, sì, era praticamente un featuring tra le narici di Ilaria e il nostro giovane amico Harry. Quindi posso dirvi che il What's in the Jar non è stato fatto proprio veramente per cause di forza maggiore.
1: Sì,
0: prendi
1: sì.
0: Tanta bella propoli, così poi torni carica,
1: politico,
0: esatto, per il prossimo What's in the Jar. Quindi il What's in the Jar non l'abbiamo fatto e va bene, ma poteva per caso mancare il momento Giappone?

0: Un momento Giappone che se dovesse avere un titolo sarebbe "Se il Giappone avesse il mare", che ce l'ha, sarebbe una piccola berry. Perché abbiamo questo praticamente connubio tra il Giappone e ragazzi, il Robo Physics Laboratory del Politecnico di Bari. Ah. Incredibile, cioè incredibile nel senso che non c'è mai capitata una notizia che prenda da così vicino l'Italia come questa. In sostanza, questo laboratorio che cosa ha fatto del Politecnico di Bari? Ha conquistato il primo premio, attenzione, alla RoboSoft Grasping Competition 2026, che si è svolta a Kanazawa l'8 e il 9 di aprile in Giappone. E sapete perché? Perché questo laboratorio è riuscito ad inventare, ok, un come posso dire, un robot che raccoglie i lamponi.
1: Che?
0: Assolutamente sì, questo dispositivo sviluppato dal team del Poliba, che sarebbe Politecnico di Bari, è un gripper soft realizzato con dei materiali flessibili. Ma sapete qual è la cosa più incredibile? Che questo robot praticamente non solo riesce a raccogliere lamponi, cosa che per me è già follia. A me è capitato in occasione di un evento che ho presentato lo scorso anno, in cui si parlava di intelligenza artificiale, okay, di incontrare dal vivo quei cagnolini robot. Non so se li avete mai visti.
1: Sì.
0: Posso dirvi che mi hanno impressionata non poco? Perché mi seguivano come dei veri cagnolini e io scappavo a gambe levate perché mi facevano un po' impressione. Perché non hanno un cavo, capito? Si muovono da soli, sono dei robot. Okay. No, però per dirvi, dal vivo è stato un po' impressive. Fondamentalmente questi robot che cosa fanno? Non solo sono capaci di raccogliere i lamponi, e già per me è veramente pazzia, ma hanno un sistema di posizionamento ibrido che è capace di riconoscere i lamponi maturi grazie al colore rosso. Pronto?

0: polizia della scienza, devo denunziare una cosa incredibile. Capito? Cioè una cosa che non saprei fare neanche io. Anche perché io, mossa dalla fame, raccolgo quello che trovo.
1: Anche quelli, anche capito? Verdi. Quelli prendi verdi.
0: Non è proprio rosso, è rosa chiaro, ma tira su tutto. Non faccio neanche arrivare il frutto alla sua completa maturazione. Mentre il robot, che in questo caso dimostra più intelligenza della sottoscritta, ma posso assicurarvi che non ci vuole neanche tantissimo, riesce a raccogliere i lamponi addirittura riconoscendone il colore. Hanno fatto una prova con due squadre. Ogni squadra aveva 10 minuti per raccogliere il maggior numero di lamponi maturi, evitando errori come faccio io, per esempio, quindi danni ai frutti oppure alle piante. E sono riusciti a non raccogliere i lamponi acerbi. Io veramente un applauso al Politecnico Bravi. Di Bari, che si aggiudica il momento Giappone di questa puntata di Io e Annie.

0: Drive, io l'avevo vista lì, di un bel film.
1: Esatto, carissimo. Bravo, bravo
2: anche,
1: Tito.
2: Anche comunque amante del cinema, Tito.
1: Sei amante del cinema, Tito?
0: Sì, dai, dai, abbastanza.
2: Della filosofia?
0: Cioè, potrei dirti di sì, ma in realtà sarebbe una mezza bugia, non è che sono un patito. Però mi piacciono i film. Nel
1: allora,
0: senso.
1: Che tu non sia un patito, sicuramente vabbè. Tito, forse non sei pa a questo punto.
0: Esatto.
1: Perché, cioè,
2: no,
1: capito?
2: Basta.
1: Vabbè, Tito, senti, fatti conoscere tu, perché pensavo di fare una cosa più semplice, ma invece me la metti subito giù dura. No,
2: Tito.
1: Perché io no, non voglio fare le cose, non capisco. Allora, Tito, senti, volevo darti una mano, però niente.
2: Vabbè, le tite aspetteranno e lo conosceranno nel
1: le
2: tempo.
1: Le tite aspetteranno piano piano, però Tito,
2: possiamo
1: se non ricordo
2: filosofia.
1: Male,
2: filosofia è
1: sei un
2: termine.
1: Filosofo?
0: Sì, ha mollato il secondo anno per poi inseguire il suo sogno fino ad arrivare a lavorare con Annie Mazzola e Ilaria Salvaggi.
2: Certo.
1: Che guarda, sei veramente
2: fino
1: però
2: a Annie Mazzola, guarda, andava bene.
1: No, beh, lui ha voluto condire tutto. Esatto. Una bella insalatona, una bella insalatona mista. Comunque, forse una notizia che piacerà a Tito, che a me piace sicuramente. Tito, scusa, non ti ho chiesto prima. Tu questa roba degli eventi dove non si può usare il telefono, come la vedi?
0: Ma io sono d'accordo, anche se ultimamente vedo che c'è la moda di limitare l'uso dei telefoni in eventi, secondo me, dove non servirebbe, perché c'è tanta gente che c'ha il wannabe tipo.
1: Sì, la FOMO,
0: esatto.
1: La FOMO.
0: Sì, no, dai, rendiamo tutto un po' più privato, più segreto, eccetera, eccetera.
1: Quindi tu dici che è una moda anche quella lì?
0: Assolutamente, certo. Sì, ci sono.
1: Perché
0: posti
1: Tito,
0: che
1: dovete sapere che è il più giovane dei tre ed è sicuramente quello che esce anche di più. Quindi è anche un po' il nostro inviato.
0: Esatto, io
1: Tito,
0: posso fare da inviato.
1: Sì, tu sei il nostro Tito, sei il nostro Lucignolo.
0: Certo.
1: Questa sera Lucignolo a scoprire le discoteche della Romagna.
0: Se mi finanziate voi posso andare avanti all'infinito.
1: Allora Tito, no, adesso mando una mail anche per te, dai. Cioè, va bene tutto, non è che tutte le idee poi devi subito parlare di soldi.
2: Se mi finanziate.
1: C'è anche tanta gavetta da fare, caro Tito.
2: Gratuita.
1: Gratuita, scusami. Comunque, in ogni caso, Tito, volevo sapere cosa ne pensavi tu di questa notizia, perché dopo anni di digitalizzazione la Svezia reintrodurrà carta e penna nelle scuole per contrastare il crescente analfabetismo di ritorno degli studenti. Scusate, ma
2: sì.
1: Io mi sono perso un pezzo. Ma quando sono state tolte le penne,
0: esatto,
1: e la carta dalle scuole? Ma questi svedesi che di solito sono sempre così più avanti di noi.
2: Beh, però usando tanto il telefono. Comunque
1: no,
2: tu
1: allora,
2: magari prendi appunti al PC.
1: Innanzitutto io sono rimasta sconvolta quando i bambini hanno iniziato a dirmi: perché noi sulla LIM,
2: sì, Annie,
1: excuse me, non abbiamo la lavagna. Cosa? Hanno la lavagna che è tipo uno schermo gigante.
2: La LIM ce l'avevo anch'io, Cioè recente.
1: Oddio, chiamate un'ambulanza.
2: Sì, la LIM era una cosa molto bella.
1: Tu hai usato la LIM a scuola?
2: Sì.
1: Tito, tu?
0: Al liceo mi ricordo che c'era stato il passaggio all'aula LIM.
2: Esatto.
1: Perché prima era un po' tipo come l'aula televisione. Dove c'era la televisione.
2: Ce n'era una. E poi pian piano tutte le classi ne avevano una.
1: Come una volta il telefono nei paesi che ce l'aveva solo il ristorante.
2: Brava.
1: E tutti andavano lì ad usarlo. Quindi sono l'unica in questo momento qui a non aver mai usato la LIM a scuola.
2: Io per poco, tipo un anno forse, due.
0: Esatto, io due, tre.
1: Ok, vabbè, mettiamo racconto, dai. Dicono

0: aneddoti, le cose. Ma poi cioè scrivono.
1: Aspetta, non solo scrivono alla lavagna con il pennarello.
0: Con il pennarello?
1: Eh sì, c'era il pennarello.
0: Ah, un pennarello digitale.
1: Sì, sì, sì, eh, quello sì, era ok. Cioè,
0: una sorta di pennetta che usi sul tablet. Sì, sì, sì. Però più grande, sì. Ok.
1: La mia
0: i termini tecnologici di Annie Mazzola. Cosa ha fatto la tua prof?
1: La mia prof di scienze, raga, non ha mai imparato a mettere le note.
0: Comunque,
1: cioè, lei per 2 anni ci ha menzionato. Metto la nota.
0: No, è incredibile come uno finisca il liceo da X anni, ma resta sempre la mia prof di scienze.
1: Ma certo.
0: Vi rendete conto? Noi non diciamo mai perché quello che all'epoca è stato il mio, oppure il mio ex prof. No, no, è la mia prof di scienze.
1: Certo.
0: È sempre così, anche io dico il mio prof di italiano, come se questa cosa fosse ancora in essere.
1: Sarà per
0: mentre
1: sempre.
0: È stata tanti, tanti anni fa. Per sempre sì, a così, per sempre sì, come canta il nostro Sal. Quindi lei cosa faceva? Vi metteva le note, cioè minacciava.
1: Salvaggio, stai ancora parlando. Va. Adesso ti metto la nota.

0: di aver preso proprio dalla maestra di matematica, dalla Donatella. Donatella, se ci sei, sappi che io questa cosa me la sono legata al dito. Un giorno delle scuole elementari, io vado verso la cattedra per chiedere delucidazione su una cosa, chiaramente non avevo capito. Mentre lei mi corregge il compito, io cosa faccio? Sistemo, pensa la pazza che ero già, i gessetti, quelli di scorta, in una scatoletta. E lei mi
1: carina.
0: Dice: carina, per la Donatella no.
1: Che cosa fa?
0: Mi ha detto: dovevi stare qui alla cattedra mentre ti correggevo il compito, se no credo che le cose non le capisci. E mi ha messa fuori dalla classe. A me nessuno
1: punizione
0: può essere
1: esemplare sui gessetti.
0: Mi ha messo fuori dalla porta come una sfigata. E mi ha messo pure la nota, la Donatella.
1: E cosa ha scritto sulla nota?
0: Che Anna Maria Mazzola, perché all'epoca mi chiamavo così.
1: Ti chiami ancora così.
0: Mi chiamo ancora così. E non è stata attenta durante la correzione del compito. Capito? Mia mamma nera. Nera oltre la luna e le stelle. Io ho detto: mamma, io volevo solo essere così. Ma

0: alle elementari nel 1997?
1: Sì, decisamente sì.
0: Assolutamente sì. Forse era proprio l'anno in cui ho preso la nota dalla maestra Donatella. Tito, scusa, io non resisto.
2: Oddio.
0: No, Tito, cosa? Scusami. Vogliamo solo il numero.
2: Beh,
0: solo allora, il numero.
1: Ce l'hai detto, Tito.
2: Allora, ad aprile mi ricordo che io ed altri tre.
0: Ad aprile di quando?
2: Del primo anno.
0: Del primo anno di cosa? Delle superiori?
2: Liceo scientifico, okay. Che poi giustamente dovetti ripetere. Avevo 41 note e due sospensioni.
0: Ma voi vi rendete conto?
1: Ma sei modello.
2: Ero molto ma infatti, cioè, davvero, allora, quello che ci penso mi chiedo perché.
0: Perché sei un po' un demonietto. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, 8 mesi, 41 note e due sospensioni.
2: Molto variegate poi, di tutti i tipi.
0: Molto variegate, perché comunque tu hai questa indole anche artistica, Tito.
2: Tantissimo.
0: Paganini non ripete. Scusa, figurati se lui si fa mettere la stessa nota due volte. Ogni volta anche l'impegno di creare qualcosa di nuovo.
1: Vedi?
0: Nuovo.
1: Cioè, chi fa il guazzineggiare, chi fa il guazzine.
0: Esatto,
1: note.
0: Tito, vuoi approfittare ora della tua presenza qua in una radio prestigiosa come Radio DJ per chiedere scusa alle tue professoresse?
2: Ma guarda, io ci spero che alcune volte mi sentiate, cioè sono cambiato e vi chiedo scusa. Vi chiedo scusa, sono una persona completamente diversa.
0: È vero,
2: ma davvero.
0: È vero. Beh, posso dire un grande atto di umiltà da parte del nostro Tito. Tito, non è da tutti fare una cosa del genere. Sei cresciuto, però adesso per favore non dare fuoco a quel cestino, spegnilo.
1: Spegni la sigaretta, Tito.
0: Assolutamente scherzo. La sicurezza prima di tutto. Tito ci ha messo un po' di anni, ci ha messo 41 note, ma non saranno state neanche le ultime. Però eccolo qui ad essere il regista di un prestigioso programma. Di comunque
2: hai
0: di una prima serata.
2: Che cosa succede?
0: Vedete, nonostante le note, eccolo qua. Che dire, anche questa puntata l'abbiamo portata al termine, non so come, perché dopo le 41 note ho rischiato di non fare l'ultimo intervento. Grazie Ila.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Tito.
2: A voi.
0: Grazie anche alle tue professoresse, ma soprattutto grazie a tutti voi, a tutte voi che ci avete ascoltato e ci avete fatto compagnia in questa puntata di Io e Annie. Baci a tutti, ci sentiamo sabato prossimo. Ciao.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Radio DJ consiglia: torna a Pantelleria di Island Few Sti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. Di Island Few Sti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
3: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
7: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
6: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
7: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
8: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Illuminiamo il sabato sera su Radio DJ, One Nation, One Station e su M2O in contemporanea. Nello stesso momento, dalle 11 a mezzanotte sulle due radio gemelle, va in onda la DJ Parade, la classifica dance con Albertino al microfono, che poi sarei io. Che poi sarei io. Ciao, sono Albertino, visto che sono io.
1: Adesso ti ho riconosciuto.
0: Hai capito che
1: sono. Sei tu.
0: Ma Mario?
1: Sono qui, ho parlato adesso.
0: Tu sei Fargetto in regia.
1: Esatto.
0: Allora, la DJ Parade, 20 posizioni, sabato 9 maggio, e due nuove entrate questa settimana, una numero 1 che non è cambiata o è cambiata, non ve lo dico, sennò spoiler, non è carino. Io direi, Mario, se tu sei d'accordo...
1: E io sono d'accordo.
0: Benissimo, potremmo ascoltare le due canzoni che ci lasciano e poi partiamo con la nuova DJ Parade. Ci lascia il remix di So Easy, Olivia Dean. E anche Release the Pressure di Calvin Harris e i Kasabian. Get on down, get on down. E quindi possiamo cominciare. E cominciamo subito con la prima delle due nuove entrate di questa settimana.
1: Nuova entrata!
0: La prima nuova entrata della DJ Parade numero 20 è Shinyuku, la nuova di Frankie Rizzardo.

La voce inconfondibile di Sia, i suoni di Afrojack e David Guetta era Awake Tonight, la seconda e più alta nuova entrata di questo weekend nella DJ Parade. Al 17 c'è Mo Black con Man on the Moon. Al 16 Kato featuring John con la ex numero 1 Turn the Lights Off. E al numero 15 questa settimana Anima con Beautiful.

10ª posizione nella DJ Parade Anima con Beautiful, la classifica dance su Radio DJ e su M2O, come ogni sabato sera dalle 11 a mezzanotte, continua. A 14 Metaboy e Samsara con Yala FG. In 13ª posizione Federico Scavo con Show Me Love. Al 12 ancora David Guetta con Jennifer Lopez, Save Me Tonight. E in 11ª posizione Gianni Romano con You Rock My World, Velafro Remix.

Ritorna la DJ Parade, Radio DJ, M2O, sabato sera, 9 maggio, Albertino al microfono, Fargetti in regia. E abbiamo ancora 10 canzoni da ascoltare insieme. Al 10 c'è Gordo con Loco Loco. Al numero 9, The Bosa, Magnetic, in salita. E in ottava posizione, Robin Schulz con Ambers.

Era Embers, ex numero 1 della DJ Parade, Robin Schulz, numero 8 questa settimana. Al 7 continuiamo con Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait. La sesta posizione è occupata da Prosper e Clooney con Free Your Mind. E al numero 5 nella DJ Parade c'è Mick con il remix di Fabulous.

Era il remix di Rivaz, che è un DJ producer italiano, che salutiamo, di Fabulous di Meek, al numero 5 questa settimana della DJ Parade. Al quarto posto, Kungs, Boys Noize con Getaway. Al numero 3, Medusa, con la nuova I Don't Wanna Go Home. E al secondo posto, in salita, Bebe Rexha e i Faithless con New Religion.

0: Questa è una canzone molto famosa dagli anni 90, era una delle hit più importanti dei Faithless. L'originale si intitolava Insomnia, qui è diventata New Religion nell'interpretazione di Bebe Rexha insieme ai Faithless. Al numero 2 questa settimana della DJ Parade. Non ci rimane altro che...
1: Fermi tutti!
0: La numero 1! La numero 1 anche questa settimana della DJ

0: app, lì troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata. Grazie Mario.
1: Grazie Alberto.
0: No, no, grazie Mario.
1: No. Sei tu che...
0: No. Lascia stare, dai. Offro io.
1: Allora sì.
0: Andiamo via. Sì. Ci sentiamo il prossimo weekend. 11 mezzanotte, Radio DJ M2O con una nuova DJ Parade. Da Albertino. Ciao.
2: Ciao a tutti.
3: Peace. Arrivederci.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
8: 50 anni di prime pagine. Un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Il 14 maggio, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
11: Cadere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
3: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come l'onza fette da 400 grammi, 100%

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
3: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
2: Scoprire isole di silenzio.
4: Io a

0: ascoltatori.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.